0: mondo dall'alto.
1: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Lì mi avevano preparato alla mia nuova vita. Anzi, no, non è vita, è sopravvivenza.
1: Grazie, grazie Luana che ha scritto questo libro che si chiama Io sono una donna fortunata con uno pseudonimo che è Beatrice Campari. Io ti chiederei subito, Luana, perché hai dovuto scegliere o hai scelto appunto lo pseudonimo Beatrice Campari?
0: Perché a suo tempo in città, nella mia piccola città, c'erano stati molti articoli di giornale, c'era stata molta confusione intorno al mio caso e mia sorella lavora in città, mio figlio ha una vita davanti e non volevo in qualche modo tornare a essere d'impiccio. E quindi ho pensato di usare il mio secondo nome e il cognome della mia mamma, che quindi sono sempre cose che sento mie, nomi che sento miei.
1: Senti, anche il titolo è molto interessante perché scrivi Io sono una donna fortunata. Allora, tu sei una donna che ha vissuto anni di detenzione e quindi è quasi, permettimi, quasi anacronistico dire Io sono una donna fortunata. Perché
0: Sì, io
1: sei una donna fortunata?
0: sono una donna fortunata perché l'esperienza del carcere comunque mi ha dato qualcosa di positivo, mi ha dato delle consapevolezze che prima non avevo, mi ha fatto soprattutto rendere conto che io ho avuto una vita fortunata confronto a tante vite che ho incrociato in 6 anni di carcere. E perché ho gli strumenti per affrontare le difficoltà che non tutti li hanno purtroppo. Sono una donna fortunata per il luogo e la famiglia in cui sono nata, perché anche questo è determinante per il destino di chiunque. E quindi io mi sento fortunata, sono fortunata per il percorso che ho fatto dentro, perché io sono riuscita a passare 6 anni nelle condizioni che sicuramente chi ascolta conosce, ma senza troppi traumi perché io ho rispettato le persone che avevano intorno e ho avuto risposte uguali. Sono stata rispettata, sono stata seguita e in qualche modo non mi sono sentita una detenuta, non mi sono sentita la mia pena, ma grazie soprattutto ai volontari, agli insegnanti, alle assistenti a cui ho dedicato il libro anche. Mi sono sentita un'altra volta una persona, quando invece ti rendi conto che è un ambiente che tende a spersonalizzarle gli individui.
1: Infatti io volevo proprio partire da qui, dal momento in cui tu entri in quel luogo in cui c'è la spogliazione, nel vero senso della parola, no? Ci si spoglia della propria, quasi della propria identità,
0: Sì,
1: perdi tutto, ce lo racconti?
0: io posso ra raccontare quello che succede, ma non quello che ricordo perché io non ricordo. Io l'ho scritto anche nel libro, non ricordo i miei primi giorni in carcere, non ricordo le procedure di ingresso, le ho realizzate dopo. Vedendo cosa succedeva alle altre, ho detto sicuramente è successo anche a me, ma io non me lo ricordo. Io non mi ricordo neanche nei primi mesi, nei primi giorni che sono stato in un carcere diverso da quello di destinazione, se dormivo in un letto a castello sopra o sotto. Mi ricordo niente. Cancellato tutto, il potere della
1: Della mente.
0: mente, il potere della mente. Però sicuramente, con il senno del poi, giusto vivendo 6 anni, mi sono resa conto che tutto quello che ti può dare un ricordo della tua personalità viene in qualche modo allontanato, cancellato, proibito. E io quando sono entrata in quel posto lì, però mi sono detta, questo posto non mi deve cambiare. E io ho lottato per avere i trucchi, avere i miei vestiti, avere tutto quello che sentivo mio e che sentivo mi apparteneva, come ho fatto per 42 anni, mi alzavo tutte le mattine e andavo a lavorare, lì tutte le mattine mi sono alzata, sono andata a lavorare, ho fatto volontariato, ho fatto l'università, in branda io non ci sono mai stata.
1: Quindi forse un po' il segreto e forse il consiglio che daresti alle persone che entrano in
0: È di
1: carcere
0: darsi da
1: è di
0: fare.
1: darsi da fare, di quello di mantenere una routine.
0: Assolutamente. Di vivere giorno per giorno, ma muovendosi, facendo qualcosa. E senza un'altra cosa che secondo me è determinante per chi è dentro, è non pensare fuori. Perché se pensi fuori, perdi completamente la testa perché tanto da dentro non puoi fare niente. Quindi più ti si allontana anche il pensiero, più riesci a essere in grado di superare la quotidianità. Perché se tu pensi ai figli, alla mamma, al marito, ma cosa pensi a fare? Non puoi farci niente, se no lo puoi sentire una volta, li puoi sentire una volta alla settimana, li puoi vedere un'ora ogni tanto. Cosa puoi fare per loro? Niente, l'unica cosa è tenerti tu integra per non dare un pensiero ulteriore a loro.
1: Sì, hai toccato anche l'argomento delle visite, del contatto con la famiglia, che come sappiamo nelle carceri è centellinato. C'è una telefonata alla settimana, poi durante il periodo del Covid ci sono state le videochiamate, e
0: Terrificante.
1: lì è
0: Sì.
1: stato tutto il contrario, anche se stavi dicendo è stato terrificante.
0: È stato terrificante perché il contatto fisico è importante, perché fa parte giusto, è stato un tassello di spersonalizzazione ulteriore. Già quando sei a colloquio, almeno io, quando ero a colloquio di persona con i miei, tendevo di far vedere loro che tutto andava bene, che io stavo bene. Poi chiudevo la porta dietro di me e tutta la giornata ero strana. La stessa cosa la facevano loro, sicuramente, venivano a trovarmi e mi volevano far vedere che stavano bene. Per telefono, per videochiamata è ancora peggio, cioè riesci ancora di più a, tra virgolette, fingere, no? Quindi arrivi che non. Perdi il senso della realtà anche lì dentro. Oltre a perdere la tua persona, la tua famiglia, perdi anche il senso della realtà, perché tutti tendono a far vedere qualcosa che non è, se c'è davvero un rapporto di affetto, di amore tra i parenti che ti vengono a trovare. Ho visto delle liti in sala colloquio, lì nessuno stava cercando di far vedere che stava bene. Io non lo concepivo.
1: Sì, è un momento, diciamo, molto difficile quello della relazione con la famiglia, soprattutto perché lì poi si scatenano anche i sentimenti che hai nel frattempo maturato, no? E quindi può essere un momento anche devastante, come dicevi tu, c'era gente che litigava.
0: Sì.
1: E, ti volevo chiedere che cosa ti ha mosso a scrivere questo libro?
0: La voglia di raccontare un mondo che spesso è un mondo dimenticato, no, spesso sempre, è un mondo dimenticato, è un mondo che non esiste, è un mondo che è scomodo, è un mondo che nessuno conosce ma che tutti giudicano e criticano. E io mi sono sentita di aiutarmi, invece di andare dallo psicologo, mi sono messa a scrivere, a buttare fuori e ho ripercorso quello che è stato il lustro e passa che ho passato nelle patrie galere, con l'intento anche di far conoscere questo mondo per un libro di speranza per chi non ha forza di trovarla, un libro di speranza che le cose possano cambiare e che possa diventare un po' più umano. Per parlarne, per la necessità di esprimere quello che ho sentito e vissuto e di condividerlo con chi non gli verrebbe mai in mente di fare una riflessione sul carcere. Adesso io l'ho già venduto e l'hanno letto in un po' di persone e mi dicono che quello che scrivo li fa rivivere un po' insieme a me quello che ho passato e si stupiscono, si chiedono, mi chiedono, era un po' questo anche.
1: Nelle grandi trasformazioni, neanche nelle cose positive che poi ci sono state, se mi vuoi parlare di un'amicizia importante che ti ha un po' cambiato la vita, anche la prospettiva.
0: Allora, io sono stata una donna fortunata anche per le compagne che ho avuto in carcere. È stata determinante per me, io nel libro la chiamo Eva e continuo a chiamarla Eva, una ragazza che è stata in stanza con me, perché cella, sai che non si potrebbe più usare, ma camera di detenzione, ma
1: Sì.
0: cella per 4 anni. E in questi 4 anni io già quando sono entrata in stanza con lei, mi ha chiesto lei, che non mi conosceva, se volevo mettermi con lei. Non conoscevo nessuno, quindi così a pelle mi è piaciuta e ho detto ok, vengo con te. E lei è stata molto carina, che sapendo che io sono non fumatrice, mi ha detto io fumo, ma in cella cerco di non fumare. E quindi non ti preoccupare per questa cosa. Io mi sono fidata, la cella era in ordine, ho fatto questo cambio cella, lei aveva fatto una divisione perfetta della metà delle cose e mi ha incominciato a parlare del mondo in cui lei stava già vivendo da qualche anno, un mondo per me sconosciuto. Quindi mi sono sentita in qualche modo un po' più tranquilla, perché avevo con me, di fianco a me, una persona che mi poteva spiegare un po' le dinamiche che sono molto delicate della quotidianità in carcere. E da lì è nata una complicità, un'amicizia. Anche lei lavorava tanto, si è sempre data da fare, più giovane di me, ma ugualmente con tante cose che ci accomunavano come gusti, come pareri, come testa, come voglia di fare. Ed è nato un grande affetto che è rimasto tuttora. Mi commuovo quando parlo di lei e avrei proprio tanto bisogno di averla vicino ancora, perché, solo che la distanza non ce lo permette, perché quando riesci a trovare una persona che è nella tua lunghezza d'onda e che sta condividendo con te un'esperienza, ti senti meno sola, perché il carcere ti fa sentire sola. Io mi
1: Esatto.
0: sono sentita sola, perché le persone con cui condividere qualcosa, per me sono state poche, perché io ho avuto un percorso di vita rispetto al 95% delle persone che avevo dentro, molto molto diverso, né meglio né peggio, diverso. Io non potevo parlare dei miei viaggi di lavoro, non potevo parlare delle mie esperienze di lavoro, della mia bella famiglia con chi non aveva niente, cosa parlavo? Quindi io mi sono sentita sola. Eva mi è stata vicino 4 anni. Quando l'hanno trasferita per l'articolo 21, per me è stato veramente pesante, molto pesante. E poi sono state brave sempre le assistenti ad affiancarmi delle persone con cui potevo condividere qualcosa. E quindi anche in questo sono stata fortunata.
1: Sì, specifichiamo che con l'articolo 21 praticamente si comincia a lavorare fuori
0: Esatto.
1: e quindi vieni di fatto
0: In
1: spostata
0: un reparto
1: in un altro
0: diverso.
1: reparto, per cui insomma questa separazione è dovuta a questa. Ma poi in articolo 21 ci sei andata anche tu dopo un
0: No,
1: po', no?
0: no, io ho saltato pari pari l'articolo 21. Era in prospettiva già un anno prima dell'affidamento, ma per un problema di ostativo, di pratiche burocratiche. Non sono riuscita a farlo e dopo un anno però mi hanno dato addirittura l'affidamento.
1: Senti, sei rimasto in contatto con Eva,
0: Assolutamente.
1: ovviamente, ed è un'amicizia che continuerai a coltivare.
0: Assolutamente.
1: E quindi oggi come vivi? Sei stata per molto tempo in carcere, questa non è una passeggiata, o meglio, una parte della tua vita, mi dicevi, 6 anni, sono stati caratterizzati da un adattamento a una situazione che, diciamo, non è, passami il termine, naturale, è quasi un eufemismo, ecco, mettiamola così, per cui certe cose vengono messe da parte, vengono tenute sotto traccia. Però poi quando si esce è come se la vita esplodesse di nuovo.
0: Quando esci ti senti, io mi sono sentita un po' persa, fuori da quello che è la normalità. E appunto avevo l'esigenza di parlare con persone che avevano condiviso quello che avevo passato io, perché non riuscivo a trovare una connessione con chi mi stava intorno, perché avevo la sensazione che non capissero quello che avevo vissuto, anche perché per i primi tempi non riuscivo a toccare i coltelli, non riuscivo a avevo paura coi bicchieri di vetro, non potevo vedere la porta chiusa.
1: Specifichiamo dei coltelli e del vetro, esatto. Perché ovviamente sono oggetti che in carcere non possono entrare, non ci sono,
0: è tutto in plastica. Tutto in plastica, e quindi anche tenere in mano anche il peso di un coltello, di una forchetta, di un bicchiere rispetto a quello che sei stata abituata per 6 anni è diverso, e sono piccole cose, ma che quando te ne rendi conto che la senti diversa, dici oddio, ma perché cosa mi è successo? Chissà le altre cose, no? La convivenza con i parenti che hanno vissuto insieme a te un percorso doloroso, e anche loro hanno avuto i loro problemi, no? E quindi anche loro hanno avuto dei cambiamenti. Con mio figlio, che è diventato da un ragazzo di 19 anni, è diventato un uomo di 26 anni, con un'esperienza di 4 anni di militare tosto. Quindi è un'altra persona praticamente, no? Il mondo fuori, io ho trovato ad esempio qua a casa mia, che sono in mezzo alla campagna, tanto verde, alberi enormi, io non me li ricordavo così grandi, no? Le strade molto incasinate. Per le persone invece che non mi conoscevano, vabbè, le persone che mi conoscevano sono tutte venute a casa a salutarmi, e tutte, ma non sei cambiata, dovevo cambiare. Vabbè, le persone che non conoscevo e che ho cominciato a frequentare anche tramite un volontariato nuovo, io direi che nel giro di poche ore da quando le ho conosciute gli ho detto che ero una detenuta, perché preferisco uno capire dalla reazione che ho davanti, e due far capire che io non mi vergogno di questo percorso, perché fa parte della mia vita, ci rimarrà. E come ho detto anche l'altra volta, non lo posso considerare tutto negativo. Mi ha dato anche delle cose buone, mi ha dato un'amicizia meravigliosa, mi ha dato che ho ripreso a studiare, mi voglio laureare, mi ha dato la possibilità di scrivere, mi piace molto e lo continuerò a fare, mi ha dato una percezione di un mondo che non conoscevo e che per il quale vorrei riuscire anche a fare qualcosa. Io sono sicura, e ne parlo anche nel libro, che la polizia penitenziaria ha più problemi dei detenuti sotto un certo punto di vista, e che hanno tutta la mia comprensione, perché si trovano davanti a un sistema che non aiuta neanche loro. Una delle agenti, delle assistenti che vedevo spesso, con cui parlavo, mi diceva: scrivi tu che puoi scrivere, noi non possiamo scrivere. Perché sono veramente in una situazione, loro sono tra l'incudine e il martello, hanno alla base le detenute che al 90% gli sputerebbero in faccia, non le stimano, non le seguono, non capiscono quello che fanno, e sopra hanno dei dirigenti che non ne sanno niente della sezione, e quindi gli danno degli ordini che sono praticamente contro ogni logica della quotidianità della sezione. Quindi loro si trovano davvero in una posizione molto difficile. Allora c'è chi ha la capacità di prendersi l'iniziativa, di prendersi delle responsabilità, le più anziane, e quindi riescono in qualche modo a esserci vicine. Chi non è in grado di fare un certo tipo di ragionamento, di lavoro su se stessi, prendono tutta la lettera, e poi arrivano le tensioni, le incomprensioni, i liti, ma anche per loro. Io durante i 6 anni sono andati in pensione in 2 o 3 assistenti, io credo che abbiano fatto l'ergastolo comunque loro.
1: Tornando al libro,
0: Sì.
1: che io sono una donna fortunata, quale narrazione vorresti ricordare che secondo te è fondamentale, che è il cuore un poco di tutto questo lavoro?
0: Allora, ho scritto di tante cose che secondo me, che tutto quello che ho scritto mi sta a cuore, a partire da quello che è la cura dell'affettività all'interno del carcere, l'esigenza secondo me di fare dei percorsi di rieducativi mirati a seconda di chi hai davanti, perché non
1: Non
0: tutte
1: tutti siamo
0: siamo
1: uguali.
0: uguali, e tutta la parte mi piacerebbe poter mettere in atto qualcosa dell'ultima parte che parla di quello che potrebbe essere il collegio ideale e il sostegno ai detenuti che escono.
1: Sì, questo è veramente un disastro, diciamo la
0: Esatto,
1: verità. Non a caso c'è una recidiva altissima, in Italia è il
0: esatto, esatto, esatto.
1: 70%.
0: L'ho scritto, ho fatto delle ricerche, ho visto. D'altra parte, gli operatori sono così pochi che non possono in qualche modo neanche riuscire a capire la potenzialità delle persone che hanno davanti per poter dare loro un sostegno, un aiuto. Poi il lavoro in carcere è quello che è, perché comunque anche un'azienda che si prende l'onere di lavorare dentro un di far lavorare i detenuti dentro un carcere si prende un onere notevole, perché è tutto complicato e anche quello che non lo è diventa complicato. Mi piacerebbe molto che quello che in fondo scrivo, di poter far parte di qualche struttura che aiuta i detenuti a lavorare fuori, perché è quello il problema. Io ho visto delle persone piangere perché dovevano uscire, perché non sapevano cosa fare,
1: Sì, perché
0: non
1: tu, diciamo, la
0: sapevano.
1: verità sei stata privilegiata da questo punto di vista. Fuori avevi una famiglia che ti
0: Esatto, io sono
1: aspettava.
0: una donna fortunata anche per quel motivo lì proprio, mentre c'era della gente che dice: oddio, io vado fuori, cosa faccio? Dove vado? Non ho nessuno, non ho un lavoro. E se vado fuori, come faccio a trovare una casa? E dove la trovo? E come mi insomma, un insieme di problematiche reali che capivo che se stavano dentro erano più contenti. E per me era una roba allucinante, ma è una realtà.
1: Sì, no, è vero. Senti, in questi ultimi minuti io ti chiederei se hai voglia di rivolgerti direttamente alle donne che sono nella casa circondariale della Dozza, qualcuna magari ancora lì, qualcuna che conoscevi, se hai voglia di rivolgere loro un pensiero, un saluto.
0: Ragazze, tenete botta e impegnatevi a fare qualcosa, cioè, volontariato, lavoro, studio, non dovete mica laurearvi, però studiate, andate ai corsi, anche ai corsi che tanti ce ne sono, poi ci vanno 2 o 3 volte. E poi dopo non ci vanno più. Un po' di perseveranza, un po' di costanza, un po' di impegno. Stare in un letto a chiacchierare sempre delle solite cose con le compagne, tutte cose negative, non fa bene alla salute.
1: Come dicevi tu prima, da quando sei uscita sei diventata una donna zen.
0: Zen, assolutamente zen, non mi turba più niente. Quest'estate che c'era un gran caldo, tutti dicevano che c'era un gran caldo. Per me no, io sono abituata ai caldi torridi che ho vissuto dentro la Dozza con le bottiglie dell'acqua gelata sotto le ascelle di notte, ho i piedi dentro la bacinella con l'acqua fredda mentre studiavo, per me non c'era caldo. Quindi anche le liti, anche le discussioni, sono tutte cose che poi alla fine, se ci si pensa un po', sono proprio cose futili, inutili. Un'altra cosa che ho notato è che però sicuramente io ho potuto scrivere determinate cose di quello che ho vissuto anche in maniera ironica perché sono fuori, Quando si è dentro, si ha la tendenza purtroppo a ingigantire tutto quello che ti accade. Tutto quello che ti accade ti colpisce talmente tanto perché è l'unica cosa che tu la fai molto più grande. Anche uno sguardo negativo di un assistente ti fa arrabbiare, mentre ci sta, cioè, sono riuscita a scrivere con distacco perché non ci sono più dentro.
1: Esatto.
0: Da dentro, probabilmente chi legge il libro ed è ancora dentro, non probabilmente è successo, mi ha detto: ma sei stata molto soft. Ma non è che sono stata soft, è che adesso vedo le cose in maniera diversa perché non le vivo più in prima persona. È perché gli do un peso rapportato alla mia vita di adesso, mentre dentro si tende a fare tutto un pochino più tragico, un pochino più pesante, perché è l'ambiente che è pesante.
1: Rieccoci questa volta solo per salutarci, per ringraziare Luana e per dire a tutti voi che se volete scrivere potete farlo a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Ci vediamo domani.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, festival internazionale di circo contemporaneo, spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada, i concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, festival di circo contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalicchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi i baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 7.30. Donald Trump ha annunciato una tregua di 3 giorni nella guerra in Ucraina a partire da oggi. Il motivo sarebbero le celebrazioni della vittoria russa nel secondo conflitto mondiale. Oggi in particolare è attesa la tradizionale parata a Mosca, che però sarà in forma ridotta rispetto al solito. Zelensky ha risposto all'annuncio americano facendo sapere di aver ordinato di non attaccare la Piazza Rossa, che ospiterà l'evento, per tutta la sua durata, ma non ha confermato d'aver accettato un cessate il fuoco complessivo di 3 giorni, come invece dice d'aver fatto il regime di Putin. Va detto che dal Cremlino era stata proclamata una tregua di alcuni giorni già a partire dalla notte tra giovedì e venerdì, e che ieri mattina Zelensky aveva denunciato una lunga serie di attacchi russi che sarebbero avvenuti dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco.
2: Il presidente degli Stati Uniti ha detto anche che in queste ore dovrebbe ricevere una risposta dall'Iran sull'ultima proposta americana per un accordo di pace. Ieri ci sono state nuove tensioni tra i due paesi, sia a livello di dichiarazioni sia nello stretto di Hormuz, dove l'esercito statunitense avrebbe sparato contro 2 petroliere iraniane. Ancora più fragile, se non inesistente, il cessate il fuoco tra Israele e Libano. L'agenzia di stampa ufficiale di Beirut ha parlato di almeno 31 morti negli attacchi di ieri sulla parte sud del paese.
1: Apre oggi al pubblico la Biennale di Venezia. Dopo giorni di polemiche e proteste, la decisione del presidente della Fondazione Buttafuoco di permettere l'apertura del padiglione russo è stata al centro di un duro litigio anche nel governo, coi ministri Salvini e Giuli che si sono scambiati accuse, il primo favorevole alla presenza russa, il secondo che ha contestato invece Buttafuoco, boicottando l'inaugurazione. Ieri ci sono state anche lo sciopero del collettivo degli artisti contro il genocidio, che protestava contro la presenza del padiglione israeliano, e il corteo dei manifestanti pro-Palestina, che ha visto anche momenti di tensione con la polizia.
2: Un bambino di 6 anni è morto ieri pomeriggio, schiacciato da un muletto guidato dal padre. È successo a Sedico, in provincia di Belluno. Il bimbo era nel piazzale davanti all'azienda di proprietà del padre quando il mezzo lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. Il mezzo è stato ora posto sotto sequestro. Gli investigatori stanno cercando di capire le ragioni della presenza del bambino in una zona industriale.
1: È stato fermato l'uomo alla guida dell'auto che ieri mattina ha investito e ucciso un anziano a Milano mentre attraversava sulle strisce. L'uomo, 86 anni, non si è fermato per prestare soccorso e è stato rintracciato dai carabinieri nel pomeriggio. Avrebbe detto di non essersi accorto di niente. Era senza patente perché gli era stata ritirata 2 mesi fa dopo un incidente in cui era stato ferito un uomo.
2: Un cittadino italiano ricercato nel nostro paese per traffico di droga è morto ieri in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da circa 1 mese in attesa di essere estradato nel nostro paese. Loris Di Castri, questo è il nome dell'uomo, 53enne, è stato ritrovato senza vita dal compagno di cella. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia per capire le cause della morte.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

problemi per non farle rimanere tutto il viaggio in piedi. Sta risalendo la penisola il vecchio spirito di un pelle rossa, dividendo in due le città che incontra.

0: uno che parla con la R moscia e arrivano che ma questo non mi fa lavorare.
1: Sì, ma alla fine vediamo, magari cambiamo storiella, eh?
0: Io non cambio niente, cambiate voi. Con Gigi se ride e qui non c'è il clima giusto, io me ne vado.
1: No Gigi, ti prego, ti supplico Gigi, regalaci una risata. Gigi, niente. Allora Riccardo, ti è piaciuto Gigi Gazebo? Non ho capito cosa ha detto.
0: Vuole morire.
1: Perfetto, andiamo avanti con lo Smoke Show.
2: Enter the way in the old bazaar.
3: Hey you!
2: That is true, it's a bright new star. Oh come be the first

0: nel centro conferenze dell'ospedale dei Cedri. Il primario professor Attilio Ballisti è il relatore principale di un importantissimo convegno.
1: Benvenuti signore e signori, sono il professor Ballisti e benvenuti al primo convegno medico dell'ospedale dei Cedri sul gravissimo problema dell'impotenza.
2: Oh no professore, si confonde, il convegno è su un'altra patologia, altri problemi.
1: Perché l'impotenza non è un grave problema?
2: Sì, è un grave problema suo, ma il convegno è su altro.
1: Oh, in sala c'è qualcuno che soffre di impotenza? Alzate la mano. Nessuno? Bugiardi!
2: Professore, lei deve fare un intervento sull'acupuntura.
3: Della quale lei è maestro, eh?
1: Ah, sì, certo. Beh, ci sono domande sull'acupuntura?
3: Ne ho una io.
1: Un momento, prima c'è la signorina di fianco a lei.
3: Ma chi?
1: Quella deliziosa ragazza coi capelli a caschetto biondi che mi sta mangiando con gli occhi.
4: Cosa sto facendo io?
1: Mi faccio una domanda.
4: Ma non ho nessuna domanda.
1: Bene, ho una io per lei. Cosa fa stasera oltre a venire a cena con me?
4: Ma perché mi ha preso? Non sono il tipo che si fa portare fuori a cena per farsi pagare tutto come una poco di buono.
1: Ma perché mi ha preso? Ovvio che farei pagare tutto a lei, eh?
4: Ah, questa poi?
2: Professore, non divaghiamo e restiamo nella tematica del convegno, eh?
1: Ok, ok. C'è qualcuno che vuole pagarmi la cena qui?
2: Professore, c'è un'altra domanda, vedo.
1: È una biondina col caschetto?
2: No.
1: Oh, ok, sentiamo lo stesso.
5: Ma senta, professore, per il...

0: fantastico. Lei è un grande maestro di agopuntura.
1: Sì, ma come faceva a sapere il punto esatto dove infilare l'ago?
2: Non lo sapevo. Magari è addirittura morta. Qualcuno può controllare?
3: Bob Show!
4: Benvenuto alla macelleria Campidogli, cosa le posso servire?
5: Oh, ecco, vorrei delle salsicce.
4: Che tipo di salsicce?
5: Oh, beh, quelle buonissime che date sempre a mia moglie.
4: Avranno un nome, abbiamo mille tipi di salsicce.
5: Faccio vedere della lista.
4: È la lista che le ha dato sua moglie?
5: Esatto.
4: Di a me.
5: Lega pure.
4: Io direi che lei vuole delle salsicce Malipiero.
5: Oh sì, le salsicce Malipiero, che sono tanto buone.
4: Impossibile, non esistono le salsicce Malipiero. Ho inventato io adesso il nome.
5: Oh, ma mia moglie me le fa sempre.
4: Salsicce Malipiero, dovrebbero inventarle.
5: Può consigliarmi lei una marca di salsicce?
4: Le proporrei le salsicce Ravensburger.
5: Quelle, prendo quelle.
4: Ah, c'è cascato ancora.
5: Oh no.

0: Poliziotto è un mestiere difficile e io, commissario Gualtiero Saponi, lo sapevo bene. Quella mattina, con il cielo di piombo, era cominciata male e la mia povera Lulu era stata trivellata di colpi.
1: Sono stata crivellata di colpi, non trivellata, crivellata con la C. Scusate se mi sono intromessa nella narrazione.
0: Beh sì, cosa ho detto? Trivellata con la C. Boh. Comunque non stava molto bene e mi recai all'ospedale per visitarla e interrogarla. Lulu, dimmi qualcosa.
1: Io muoio.
0: Dai, uno arriva qui, alla mattinata partita male ci si mette anche l'allegrona qui.
1: Dico sul serio, sto morendo.
0: Ma no, Lulu, ce la farai.
1: No, sento che sto per morire.
0: Non è vero, ce la farai, promesso.
1: Ok, forse ce la farò, hai ragione.
0: Allora dimmi chi è stato a spararti.
1: Non posso, se parlo sarò in pericolo, ho paura.
0: Ma che paura, stai morendo tanto?
1: Ma avevi detto che ce l'avrei

0: Ah, sì, sì, scusa, mi sono sbagliato. Ce la farai.
1: Non so, e se poi parlo e mi salvo veramente, sarò in pericolo.
0: Ma non ti salvi, parla.
1: Avevi detto...
0: Oh, mi sono sbagliato ancora.

0: Bentornati in studio, oggi un ospite per grandi e piccini, il mago Dominic Montparnasse.
1: Grazie, lasciatemi scendere, sono da voi.
0: Scendere da dove?
1: Ti è piaciuto il mio ingresso a cavallo dell'elefante?
0: Ma cosa dice? Abbiamo le porte alte 2 metri? Un elefante proprio non potrebbe...
1: Ma lascia fare, stai a gioco, siamo in radio e non vedo, no?
0: Sì, ma un minimo di coerenza.
1: Riposo, Poldo sta giù.
0: Poldo?
1: L'elefante si chiama Poldo.
0: Lasciamo stare. Allora, quale esperimento farà questa volta?
1: Sparizione di oggetti ingombranti.
0: Si spieghi meglio.
1: Avviciniamoci alla finestra. Ecco, guardi fuori. Oggi farò scomparire le 2 torri di Bologna.
0: Ma alla finestra, cioè, ma da qui non si vedono le 2 torri, cioè...
1: Ah, esperimento perfettamente riuscito, non ci sono.
0: Senta, non cominciamo con questi giochetti.
1: Ok, niente 2 torri.
0: È sicuro che non si sono mai visti da qui,
1: No, ma siamo lontani dal centro di Bologna qui. E allora... altra sparizione!
0: Ale,
1: facciamo entrare Greta!
0: Greta? Ho il sospetto che non entrerà nessuno.
1: Greta, non ti avevo detto di cambiarti quel top succinto perché c'erano bambini?
0: E invece l'ha tenuto. Ma questo è matto però, scusatemi. Cioè.
1: L'ha tenuto? Chiedo scusa da parte sua,
0: Guardi, andiamo avanti che è meglio. Cosa facciamo scomparire? Greta? Che non c'è mai stata?
1: Farò scomparire elefante! Greta, sali sull'elefante mentre un tendone li avvolgerà, non facendoli più vedere.
0: Ma sa che non li vedevo anche senza tendone?
1: Stia a gioco, siamo in radio e non vedono. Lasciamo sognare il pubblico.
0: E facciamoli sognare.
1: Ora conterò fino a 3 e il telo cadrà e rimarrà solo Greta. 1, 2, 3. Oh no!
0: Cos'è successo?
1: Greta mia, perché?
0: Io vedo un muro vuoto.
1: L'elefante si è rovesciato e Greta è finita sotto schiacciata. Povera Greta!
0: Ma cosa povera?
1: Sapeva cosa andava incontro? La magia è una scienza imperfetta.
0: Ascolti, arriva qui. Dice che ci sono cose che poi non ci sono. Non potrebbe dire le sue fandonie e poi finire con un bel esperimento riuscito,
1: Sarebbe bello, ma le disgrazie succedono,
0: Guardie, portatelo via, lei è un fanfarone.
1: No, lasciatemi, voglio dare l'ultimo saluto a Greta, lasciatemi.
0: Cacciatelo fuori, dai, e noi andiamo avanti con lo Smob Show. Greta? Mi sente?

0: Bob, allora, ci sei?
1: Eccomi, eccomi, grazie di essere venuto,
0: Sì, ma sbrighiamoci che mi finisce la pausa pranzo.
1: Sì, tranquillo. Mi serve solo una consulenza, no? Lo so che tu sei pratico di...
0: Oh, ma che gesti fai?
1: No, mi è scappato il gesto.
0: Ah, non so, fai così con la mano, piegando anche il polso,
1: Dici il gesto così, come uno stantuffo?
0: Ma non rifarlo, dai, che ci guardano.
1: No, ma ci mancherebbe. È solo che, insomma, tu sai come... Come trattare con le donne, ecco.
0: Ah, tu invece no?
1: No, certo, anch'io, alla grandissima, anzi.
0: Ma allora?
1: No, ecco, c'è questa ragazza, no? È la segretaria del nostro direttore in radio e ogni volta che vado a trattare di affari col direttore...
0: Ti piace?
1: Ma... Mi piace, credo in realtà di piacerle io e mi guarda con quello sguardo. Hai capito, no? Quale sguardo?
0: Ho capito, come se volesse.
1: Esatto.
0: Ma non fare quei gesti, ancora quel gesto, dai.
1: Scusa, no, è che mi parte la mano e...
0: Sì, ma basta però, ecco. Allora, a cosa ti servo? Un consiglio per come chiederle di uscire?
1: Ecco, bravo.
2: Ah, Bob, sei qui?
0: Sono qui? Qui? Ho sentito come una voce che mi parlava.
2: Sì, la mia voce, sono qui.
0: È qui? Forse sto per svenire. Ma come parli adesso? Perché fai la vocina buffa dei tuoi sketch? No, è che
1: si incastra il labbro qui sui denti, no? E...
2: Senti, io sono in ufficio, se hai bisogno.
0: Sì, Cristiana, ti raggiunge subito. Allora, Bob, non perdere tempo. Vai dentro e secco le chiedi di uscire.
1: Secco, certo. Allora entro, le faccio la domanda, lei risponde ed esco. Allora entro
0: e varco proprio la soglia. Ecco, sono dentro. Sono un po' emozionato.
2: Allora, cosa devi dirmi, Bob?
0: Mi ha fatto la domanda lei? Non sono pronto per le domande. A monte, gioco falso!
2: Ma cosa a monte?
0: No, rinuncio prima di dire quello che devo dire.
2: Ma dai, cosa devi dirmi?
0: Allora, aspetta, prendo un bel respiro e dico a memoria. Il prossimo weekend sarebbe una bellissima idea andare al mare.
2: Ma lo sai che hai ragione.
0: Ho ragione? Non mi era mai capitato.
2: E tu vieni con me?
0: Oh, non sono mica matto. No.
2: Ah, non volevi invitarmi?
0: Invitare? È un termine che non conosco.
2: Ok. Allora chiami i miei amici e tutti a cerchia in scooter.
0: Hanno detto che vai in scooter? Con gli amici?
2: Vado a fare le telefonate. Arrivo, eh?
0: Ecco, forse ho sbagliato qualcosa.
1: Ma dove è andata di corsa?
0: È
1: andata un attimo e comunque, cioè, il nostro piano non mi sembra andato malissimo, ecco.
0: A me sembra che sia andato completamente.

0: È il momento di parlare ancora di protezione testimoni. Questa volta è tutto pronto, spero, ok? Ecco. Allora, un altro eroe che ha detto di no al racket è qui con noi. È venuto a trovarci Pino Graziani. Ciao Pino.
1: Ciao, è un piacere essere qui.
0: Naturalmente ti abbiamo modificato la voce digitalmente e Pino Graziani è un nome di fantasia.

0: Il giornale radio delle 8.30, Donald Trump ha annunciato una tregua di 3 giorni nella guerra in Ucraina a partire da oggi. Il motivo sarebbero le celebrazioni della vittoria russa nel secondo conflitto mondiale. Oggi in particolare è attesa la tradizionale parata a Mosca, che però sarà in forma ridotta rispetto al solito. Zelensky ha risposto all'annuncio americano facendo sapere di aver ordinato di non attaccare la Piazza Rossa, che ospiterà l'evento per tutta la sua durata, ma non ha confermato di aver accettato un cessate il fuoco complessivo di 3 giorni, come invece dice di aver fatto il regime di Putin. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: Dopo le minacce e le accuse reciproche, ci ha pensato Donald Trump a imporre la tregua in Ucraina. Per 3 giorni, a partire da oggi, le armi dovrebbero tacere, o almeno permettere a Vladimir Putin di presenziare senza intoppi alla sua amatissima parata per il giorno della vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Il che non può che essere interpretato come un piccolo regalo di Washington a Mosca, soprattutto dopo i fatti degli ultimi giorni. Il 6 maggio, infatti, Zelensky aveva proclamato una tregua unilaterale, il cui intento era obbligare la Russia ha un cessate il fuoco più lungo dei soli 2 giorni, ovvero 9 e 10 maggio, necessari alle celebrazioni moscovite. Gli attacchi sono proseguiti e gli ucraini hanno fatto sapere che a quel punto per loro una tregua era impensabile. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva subito risposto che qualsiasi atto contro la capitale russa il 9 maggio avrebbe portato a una reazione durissima e per rendere più effettiva la minaccia aveva anche invitato diplomatici e civili ad allontanarsi da Kiev. Ma probabilmente nell'incontro di ieri negli Stati Uniti tra la delegazione ucraina e gli inviati di Trump, i funzionari di Zelensky sono stati convinti ad accettare in modo perentorio e al tutto è stata data una cornice umanitaria, come l'ha definita lo stesso Zelensky. 1000 prigionieri per parte saranno scambiati con i russi in cambio di questa pseudo tregua nella quale, del resto, Kiev si è impegnata solo a non attaccare la Piazza Rossa. Se ciò significa che gli attacchi da entrambe le parti continueranno non è chiaro, ma ciò che è innegabile è che l'imposizione di Trump rende più felice Putin che Zelensky.
0: Veniamo alle trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump ha annunciato che in queste ore dovrebbe ricevere una risposta da Teheran sull'ultima proposta americana per un accordo di pace. Ieri ci sono state nuove tensioni tra i due paesi, sia a livello di dichiarazioni, sia nello stretto di Hormuz, dove l'esercito statunitense avrebbe sparato contro 2 petroliere iraniane. Il servizio.
2: Nella tarda serata di ieri il presidente statunitense Donald Trump è rientrato alla Casa Bianca, ma scendendo dall'aereo non ha risposto alle domande urlate dai giornalisti se avesse ricevuto notizie dall'Iran sul suo piano di pace per chiudere il conflitto. L'intelligence statunitense citata dalla CNN ritiene che Mojtaba Khamenei, il nuovo leader supremo dell'Iran, stia svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia bellica e la gestione dei negoziati al fianco di altri funzionari e passeran di Teheran. Ieri, in attesa di una risposta di Teheran durante quello che doveva essere un cessate il fuoco, Trump aveva comunque dato ordine di colpire 2 petroliere iraniane nel Golfo di Oman, poco prima di entrare nello stretto di Hormuz. Si tratta di 2 petroliere che in quel momento non trasportavano greggio. Intanto Washington ha rivisto la bozza della sua risoluzione alle Nazioni Unite, che chiede all'Iran di interrompere gli attacchi e la posa di mine nello stretto di Hormuz, ma sarebbe insufficiente a scongiurare il diritto di veto di Cina e Russia, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Una bocciatura di Pechino sarebbe ovviamente di imbarazzo in vista della visita della prossima settimana di Trump in Cina. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: La Commissione europea intanto ha presentato delle linee guida che riguardano le conseguenze del blocco di Hormuz sul settore del trasporto aereo. Il servizio da Bruxelles.
3: Di fronte a una situazione di confusione generale dettata dall'incertezza che ancora avvolge il futuro dello stretto di Hormuz e della disponibilità di carburante in Europa, la Commissione europea prova a mettere un po' di ordine con delle linee guida che indicano come comportarsi di fronte alla crisi, soprattutto nel settore dei trasporti e dei viaggi in aereo in particolare. Va detto, le misure non sono vincolanti, ma servono comunque a fare chiarezza su come interpretare le regole UE vigenti, e in questo momento è quanto serve. Come spiega la Commissione, il diritto al rimborso, al cambio del volo o al rientro per i passeggeri va sempre garantito, così come il risarcimento per eventuali altre prenotazioni saltate a causa di una cancellazione dell'ultimo minuto, a meno di circostanze eccezionali. Tra queste non c'è però la cancellazione causata da prezzi del carburante troppo elevati. Se invece il carburante proprio non c'è più, allora il volo può essere annullato e il diritto al risarcimento potenzialmente negato, ma la carenza va in ogni caso dimostrata. Altro limite per le compagnie. Il prezzo del biglietto non può essere aumentato con un supplemento retroattivo dopo che è già stato acquistato il biglietto stesso, perché il carburante è risultato più costoso del previsto. Un'eccezione riguarda i pacchetti vacanze. Nel caso in cui non siano ancora stati attivati, l'organizzatore può rescindere il contratto o aumentarne il prezzo se informa il viaggiatore in modo chiaro e comprensibile almeno 20 giorni prima della partenza, dando agli utenti il diritto a un rimborso entro 2 settimane. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Un confronto franco e costruttivo, così in una breve nota la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito l'incontro avuto col segretario di Stato americano Marco Rubio. Un'ora e mezza di colloquio in cui i due avrebbero toccato tutti i temi più sensibili della politica internazionale, dalla crisi medio orientale alla guerra in Ucraina, passando per i rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Ma le distanze sembrano rimanere. Da Roma, Anna Bredice.
4: Giorgia Meloni parla di un incontro franco tra alleati che devono difendere i propri interessi. Marco Rubio se ne torna negli Stati Uniti con la postura invece di chi ha concesso ben poco a quegli interessi che Meloni vorrebbe difendere. Anzi, a Roma ha chiesto anche di più, di essere più presente nel Libano con le proprie forze militari, cosa che per il momento il governo italiano aveva escluso in Parlamento. Non ha promesso nulla sul fronte della guerra in Iran, tantomeno al Papa, che Rubio, pur parlando di grande cordialità, sembra aver racchiuso nell'ambito di sola guida spirituale. L'incontro del segretario di Stato USA in Italia non sembra aver riaffermato quel ruolo di distacco critico che Meloni ha cercato di ricoprire in questi ultimi mesi, anzi politicamente sembra averla costretta a riavvicinarsi a Washington. Ha dovuto ribadire che la sua priorità è l'unità dell'Occidente, l'alleanza quindi con gli Stati Uniti è fondamentale. Rubio, dal canto suo, in ambasciata a chi gli ha chiesto del ritiro delle truppe statunitensi in Europa ha risposto che è Trump che decide. In sostanza le posizioni dei singoli paesi europei al momento non hanno grande eco a Washington. Rubio ha citato la Spagna, ma nel conto forse c'è anche l'Italia con il no all'uso delle basi per attaccare l'Iran. Linea allo studio.
0: Nel Regno Unito alcune decine di membri laburisti del Parlamento chiedono al Premier Keir Starmer una tabella di marcia che porti alle sue dimissioni dopo la sconfitta nelle elezioni locali di 2 giorni fa. Il capo del governo per ora dice di voler restare al suo posto nonostante il suo partito, sconfitto anche in Scozia e Galles, abbia perso circa 1.400 seggi in Inghilterra, dove è andato male anche l'altro partito tradizionale della politica britannica, quello conservatore. Bene invece il partito liberal democratico e quello verde, ma la vera vincitrice è di Nigel Farage. Il suo Reform UK si è piazzato in testa con un margine di centinaia di seggi sul Partito Laburista. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
5: Nigel Farage lo ha descritto come un cambiamento storico nella politica britannica.
6: Is a truly historic shift in British politics.
5: L'ascesa dei populisti ha battuto il tradizionale sistema bipartitico. Reform UK ha vinto sia nelle roccaforti conservatrici che in quelle della sinistra. Alla base c'è sempre la Brexit. Nelle aree che hanno votato Leave 10 anni fa e quelle più povere, il partito ha guadagnato oltre il 30% dei voti. Reform UK ha dimostrato di non essere più un movimento monotematico fondato sull'anti-europeismo e il nazionalismo, ma una forza populista di ampio respiro.
7: We have to take responsibility for that as a government. We have to show that we can still be the change that people voted for at the last general election.
5: E mentre una ventina di parlamentari laburisti chiedono pubblicamente le dimissioni del Premier Starmer, Farage inizia a studiare da primo ministro. Il quadro politico è frammentato, il duopolio Tory-Labour è caduto, anche i Verdi hanno guadagnato molti consensi. Si votasse oggi, però, la Gran Bretagna sarebbe ingovernabile. Secondo le proiezioni, il Reform UK sarebbe sì il primo partito, ma in un Parlamento senza una maggioranza assoluta. Per Farage adesso la sfida è trasformare il Reform UK in una struttura più disciplinata, anche a livello nazionale, capace di mantenere l'attuale vantaggio nei sondaggi fino alle prossime elezioni politiche tra 2 anni.
0: Apre oggi al pubblico la Biennale di Venezia. Dopo giorni di polemiche e proteste, la decisione del presidente della Fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, di permettere la presenza del padiglione russo è stata al centro di un duro litigio anche nel governo, con i ministri Salvini e Giuli che si sono scambiati accuse, il primo favorevole alla presenza russa, il secondo che ha contestato invece Buttafuoco boicottando l'inaugurazione. Ieri ci sono stati anche lo sciopero del collettivo degli artisti contro il genocidio che protestava contro la presenza del padiglione israeliano e il corteo dei manifestanti pro-Palestina che ha visto anche momenti di tensione con la polizia. Il servizio di Tiziana Ricci.
8: Dopo una giornata di sciopero voluta dall'alleanza di artisti contro il genocidio e contro il padiglione di Israele, sciopero che ha visto l'adesione quasi totale e i padiglioni quasi tutti chiusi tranne quello russo e pochi altri, oggi apre al pubblico la Biennale In Minor Keys di Koyo Kuo, con tutti gli artisti voluti dalla curatrice scomparsa. Il padiglione russo sarà chiuso da oggi e le performance e le opere, quelle che non disturbano il regime, verranno proiettate in esterno. Quello che sembra un escamotage del presidente Buttafuoco, proprio per evitare accuse e sanzioni da parte della Commissione europea. Il primo giorno di preapertura è stato anche movimentato dalla vivace protesta delle Pussy Riot, attiviste femministe russe a cui si sono unite le Femen ucraine. Accusavano la cultura, quella che serve il regime. Insomma, fra polemiche e proteste, il presidente Buttafuoco ha tirato dritto. Ha detto: noi liberi contro censure, anche contro il governo di destra che l'ha messo in quel ruolo. Inoltre ci sarebbe da discutere su quanto siano liberi gli artisti, quelli permessi dal regime di Putin. Ma che edizione è questa? Lo chiediamo a Roberto Pinto, docente, curatore, nostro collaboratore.
9: Ma secondo me è una biennale che può dare tanto. È una mostra con pochi artisti rispetto al solito, un centinaio, a volte ce ne sono stati anche più di 300, ecco, però è molto affollata, cioè ci sono tanti lavori e tanti grandi lavori, richiede un po' di pazienza, ecco, questo sarà, bisogna armarsi di questo.
0: È stato spostato dalla centrale Piazza Galvani in una posizione più periferica il presidio organizzato per oggi pomeriggio a Bologna dal Comitato Remigrazione Riconquista, composto da sigle dell'estrema destra neofascista, che da mesi sta girando l'Italia raccogliendo firme per un'iniziativa di legge popolare che punta a introdurre nel nostro ordinamento la cosiddetta remigrazione, cioè una deportazione di massa dei migranti. Da Bologna, Alessandro Canella di Radio Fujiko.
10: A Bologna oggi è il giorno della manifestazione del famigerato Comitato Remigrazione Riconquista, all'estrema destra che sta dando vita ad analoghi presidi in molte città d'Italia. Sotto le due torri però il tema viene discusso da giorni, una ventina di realtà tra cui Arci, Ampi e CGL in settimana ha chiesto di vietare la manifestazione perché contraria alla Costituzione è considerata una provocazione. Il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza però ha deciso solamente di spostare il presidio dalla centralissima Piazza Galvani a una piazza più periferica, Piazza della Pace, nel quartiere Porto Saragozza. Ciò ha scontentato tanto la destra, con il bolognese Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia Montecitorio, che ha parlato di una resa ai violenti, tanto il presidente del quartiere Lorenzo Cipriani, che ha fatto notare una pericolosa sovrapposizione tra la manifestazione di estrema destra, eventuali contestazioni e la discesa dal santuario di San Luca dell'icona della Madonna, uno degli appuntamenti religiosi storici. Tutto nello stesso quadrante cittadino e ravvicinato nel tempo. Cipriani ha però esplicitamente puntato il dito anche contro il ministro Piantedosi, facendo riferimento al precedente del 23 novembre durante la partita di basket tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, sfociata in scontri perché il Viminale aveva imposto che si giocasse nel centro cittadino. Ma c'è un altro precedente, risalente al novembre 2024, quando a gruppi neofascisti fu permesso di manifestare a pochi passi dalla stazione, teatro della strage fascista del 2 agosto 1980. Anche in quell'occasione ci furono tensioni tra antifascisti e forze dell'ordine che proteggevano il gruppetto neofascista. Contro la manifestazione di Remigrazione e Riconquista, le principali organizzazioni, da quelle più istituzionali a quelle antagoniste, non sembrano aver dato pubblicamente un appuntamento di contestazione, ma ciò non toglie che possano registrarsi tensioni.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandro Braga. La prossima edizione è alle 10.30, buon ascolto.
11: Popolare Network.

0: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
1: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
0: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Dammi il cinghe.
3: Dammi il cinghe.
4: Dammi il cinghe.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
6: Dammi il cinghe.
5: La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
8: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
9: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
10: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
11: Diserta.
12: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
13: Ci sono gesti che migliorano il presente.
14: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
13: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
14: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
13: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
15: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
16: Le piace l'opera?
17: Le piace l'opera? Le piace l'opera?
18: Un programma curato e condotto da
19: Stefania De Salvador
18: e Mario Monari.

0: Buongiorno Stefania.
1: Buongiorno Mario, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici del Piace l'Opera.
0: A noi piace sempre di più l'opera e oggi abbiamo un menù veramente molto ricco, Stefania.
1: Un po' sofisticato.
0: Sì, devo dire sì. Anche perché da una parte siamo in compagnia di Claude Debussy per la seconda parte di questo focus su Peleas e Melisande, quindi già insomma non è proprio semplicissimo.
1: E dall'altra, a proposito di menù, parliamo della cena delle beffe.
0: Quindi torna a fagiolo. Così abbiamo già fame.
1: Abbiamo già fame di Umberto Giordano. Ma infatti se io ti dico Oste della Malora,
0: io ti dico, non so, perché io poi sono astemio, quindi non saprei cosa risponderti.
1: E allora senti questa voce, è quella di Amedeo Nazzari.
2: E chi non beve con me, peste la porca! Bevo!
1: Ma perché tutto ciò? Io che di cinema non ne capisco niente,
0: no,
1: non ne so
0: vero,
1: niente.
0: Non è vero.
1: Allora, la cena delle beffe, oltre a essere un'opera di Umberto Giordano, è anche un film del 1942 diretto niente meno che da Alessandro Blasetti. Tra i protagonisti c'è appunto Amedeo Nazzari e queste sono le due espressioni rimaste in voga. Film tratto dall'omonimo dramma di Sam Benelli, di cui parleremo dopo. E pensa che è stato campione di incassi, cioè c'erano già le classifiche anche all'epoca.
0: Certo.
1: Campione di incassi questo film con oltre 13 milioni di lire dell'epoca.
0: Mamma mia, vero, un po' il Checco Zalone del tempo.
1: Ma davvero. E, insomma, fra l'altro aveva subito anche una censura questo film, perché pensa era apparso il primo seno
0: nudo
1: della storia del cinema, quindi hanno dovuto vietarlo ai 16 anni.
0: Quindi la Clara Calamai.
1: Esattamente.
0: Sì, questa è un'immagine abbastanza famosa. E quindi anche tu, quindi un'opera la tua tratta da una pièce teatrale, così come anche Peleas e Melisande, quindi da Maeterlinck, che tra l'altro la particolarità di Peleas e Melisande, ne parleremo, è che è proprio il libretto è la pièce di Maeterlinck, quindi Debussy sceglie di tenerla così com'è.
1: Certo.
0: Quindi,
1: cosa che invece Giordano non fa,
0: non può fare,
1: ci mette mano.
0: Quindi insomma, però sono esperimenti, il rapporto tra il libretto e la musica è sempre complesso.
1: Ma infatti, anzi, ci eravamo ripromessi di ritornare su questa questione dei libretti d'opera.
0: Sì, che potremmo farlo magari in chiusura di questa stagione.
1: Esatto, mancano ancora poche puntate, quindi cari ascoltatori e cari ascoltatrici, godiamoci insieme questa puntata.
0: Molto bene.

0: questa fase per appunto la questione cubana che si sta destreggiando. E ancora parliamo di Inghilterra, dalle pagine del quotidiano Repubblica, dice Antonello Guerrera da Londra, gli elettori incoronano Nigel Farage, la disfatta è per i Labour, e tengono abbastanza discretamente anche i Verdi. C'è una piccola intervista a William Boyd, scrittore scozzese che vive a Londra, ricordiamo uno dei suoi romanzi, Brazzaville Beach, il quale dice ora fa festa Mr. Brexit, ovvero Nigel Farage, che però è probabile che verrà travolto dagli scandali, anche lì scandali a tutto onda. Chiudo con le notizie dal mondo del Resto del Carlino, che appunto ci parla di tante questioni lontanamente vicine, appunto la Francia, che ora anche Bardella è indagato per frode sui fondi economici europei, o anche ad esempio l'Algeria, dice disgelo fra Parigi e Algeri, dopo più di un anno torna l'ambasciatore francese, e nel Mali attacchi jihadisti nel centro del paese, oltre 50 morti. Il paese dell'Africa occidentale, alla fine di aprile, da allora erano continuati soltanto scontri sporadici, adesso sono ripartiti, gli aggressori hanno colpito due località della regione del Moppi. Queste erano le notizie dal mondo.
1: Sì, tornando al Regno Unito, a quello che succede in Europa, più crollano questi grandi sostenitori dell'Unione Europea in tutte le nazioni, più questi non ci domandano qual è la mia colpa, che errore ho fatto, ma dicono ah, come sono cattivi gli altri. Ora che gli altri siano cattivi non c'è dubbio, ma come diceva Luther King, più che le grida dei cattivi tengo il silenzio dei buoni, e buoni questi non sono. E allora vengo al giornale che vede un Farage che balla, valanga Farage sul voto oltre destra e sinistra, e inizio arriviamo. Forte in Inghilterra, il partito deve guadagnare terreno nelle altre aree dell'isola per poter sperare nella guida dell'internazione, perché sulle proiezioni attuali di questi voti nel governo britannico ci sarebbe un'assoluta ingovernabilità. E allora il giornale va a sentire questo Mr. Joseph Robertson, che è un fascista. Lui è del CAP, il Conservative Political Action Conference, che è questo movimento basato su sovranità e libertà, che appunto fa i complimenti a Farage e dice attenzione ai candidati islamici, perché alla domanda sinistri e verdi sono cresciuti più del Labour, stiamo assistendo ad una polarizzazione della politica britannica, è più pericoloso, stiamo assistendo all'ascesa di una politica settaria non solo da parte dei verdi ma anche con l'aumento dei candidati indipendenti musulmani, che chiaramente un inglese musulmano non può presentarsi alle elezioni secondo questo personaggio. Andiamo avanti, questo è un sottoprodotto dell'immigrazione di massa alimentata dalle convinzioni elitarie del multiculturalismo, mentre i verdi rappresentano una sinistra urbana e radicalità che ha barattato la classe operaia con l'estremismo net zero, la storia più profonda è la frammentazione della nostra nazione in enclavi etniche e religiose. Stiamo assistendo alla balcanizzazione della Gran Bretagna, dove gli elettori si rifugiano in blocchi identitari piuttosto che in un'identità nazionale condivisa. La mitica identità nazionale condivisa, che forse risale nel mitologia della destra, Great Alfred the Great, che riunì i sette regni, non lo so, perché se c'è un paese che è multicosa è proprio il Regno Unito, che si chiama Regno Unito, mica caso. Detto questo, l'altra pagina di questo foglio dedicato alla Gran Bretagna vede il crollo d'Abur Starmer all'angolo, risultato doloroso ma non lascio, con un Starmer tristissimo che non rispettiamo in questo momento di crisi personale anche.

0: Edith Dick sulla casa laburista e andiamo avanti. E un notizia d'ambiente che magari farà far piacere all'amico Andrea, a me un po' meno, vi spiego perché. È l'Indipendente che ce lo racconta. Decreto ponte, la resa del governo, i lavori partiranno forse nel 2030. Uno dice, ma meno male, solo che nel frattempo paghiamo un sacco di penali a quelli della WeBuild o altri che senza muovere neanche una ruspa guadagnano e hanno già guadagnato tantissimi soldi, tant'è che i leader di queste agenzie di costruzione si sono raddoppiati lo stipendio e non era piccolo prima. Paghiamo noi intanto. Grazie Salvini, grazie, ma leggiamo la notizia. Il decreto ponte, il cosiddetto decreto ponte, è diventato legge dello Stato con 160 voti a favore, 110 contrari e 7 astenuti. Ieri la Camera dei Deputati ha infatti approvato il testo senza modifiche rispetto al Senato, definendo le regole e i costi per l'infrastruttura sullo stretto di Messina. Dal testo emerge che l'opera varrà complessivamente 14.142 miliardi di euro, 14 miliardi di euro costa, e poi dico che ha sforato per lo 0,1 eccetera eccetera, e il 248% in più rispetto alle stime iniziali, 248% di rincari. Al netto del via libera parlamentare, il provvedimento non scioglie i nodi principali che da anni accompagnano l'opera: tempi, sostenibilità economica, compatibilità ambientale e soprattutto la reale possibilità di viare i cantieri in termini annunciati dal ministro Matteo Salvini e poi sistematicamente smentite dai fatti. Si prevede infatti una profonda rimodulazione delle tempistiche di esborso: 2,787 miliardi verranno traslati dal quadriennio 2026-2029 al periodo 2030-2034. L'intervento normativo del governo, forte anche del voto di fiducia incassato in Parlamento, si è reso indispensabile in seguito ai rilievi formulati in autunno dai magistrati contabili.
1: Sì, per quello che riguarda l'ambiente, inizio con questa presentazione di questo libro che è appena uscito, si chiama Vegetarianesimo, storia antologica di un'idea moderna, a cura di Cecilia Muratori, Michele Merlicco e Sergio Filippo Magni, un'antologia che contiene testi di vegetariani di diverso orientamento filosofico, da Charles Menard a Thierry Cesco, e vegetarianismo come giustizia sociale, ovvero la domanda da porre sugli animali non è possono ragionare, ma possono soffrire. E con queste parole Jeremy Bentham rinnova un tema di lunga durata nella cultura europea, quello della liceità di mangiare gli animali, che diventa centrale quando nel 1842 parte la rivista londinese Il Salutista, The Healthian. Viene creato il termine vegetariano o vegan. Naturalmente il vegetarianismo è esistito fin dall'antichità, come ad esempio Pitagora, Porfirio, Plutarco, Ovidio come sostenitore dell'astinenza della carne, ma certamente il dibattito ottocentesco costituisce un importante punto di svolta anche per comprendere dinamiche a noi contemporanee dei diritti degli animali, difesi in particolare da Peter Singer e Tom Regan, ed è questo il dibattito che ha animato l'Ottocento. L'ultima notizia, sempre dal quotidiano Il Manifesto, parla appunto delle contese artiche, dello sfruttamento del nord scandinavo e la corsa europea verso la transizione ecologica, che è in conflitto con i diritti dei Sami, il popolo indigeno che denuncia il pericolo di nuove forme di espropriazione. Tra turbine ed estrazioni minerarie il territorio cambia, le organizzazioni locali sostengono la lotta climatica e chiedono rispetto dei diritti umani e autodeterminazione.
0: Non è buona ma è anta, parliamo dell'antavirus. Le autorità spagnole, leggo, hanno da un flash ha identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con l'olandese colpita dall'antivirus sulla nave, deceduta dopo aver tentato di volare con la KLM. Disposta la quarantena in una struttura ospedaliera della Catalogna, la donna per i medici attualmente non presenta sintomi. Il carro si inserisce nel piano d'emergenza attivato in Spagna in un'operazione internazionale dopo il focolaio della nave da crociera la Ondius, il cui arrivo nelle Canarie è previsto nelle prossime ore. Invece è arrivata la carovana Diritti e Rovesci, diretta emergenza climatica e ambientale di Assemblea dei Movimenti Ambientalisti Sociali dell'Emilia Romagna, anzi arriverà domenica a Reggio Emilia. Ne abbiamo parlato con Emiliano Codeluppi di questa carovana, a lui la parola.
2: 10 interventi, ma ben inteso che queste vertenze in realtà sono una fotografia in divenire del quadro, in realtà ce ne sono anche di più. Partiremo alle 10, alle 4 del pomeriggio, con una visita guidata alla mostra fotografica sul fantasma del quotidiano, che rappresenta Bosco Ospizio, una delle vertenze locali da parte di Reggio Emilia, forse mai più famosa a livello regionale. È un bosco urbano di 4 ettari che sarà completamente abbattuto per fare spazio alle ennesimo centro commerciale di una ovviamente delle potenze italiane della grande distribuzione. La mostra è proprio lì davanti al bosco e lì a due passi terremo tutta l'iniziativa che appunto vedrà turnarsi 10 interventi da parte di 10 realtà diverse. Ci sarà Salviamo Lenza, che si occupa di gestione fluviale e ovviamente del nodo che verte intorno al progetto della diga di Vetto, una fascinazione che affonda le sue radici nell'Ottocento, che attualmente è un progetto sotto commissariamento ministeriale che si stima intorno ai 600 milioni di euro. 600 milioni di euro che alla fine servirebbero solo per uccidere un fiume e la sua conoide che esistono ormai da 10.000 anni. Oltre a quello ci sarà un intervento di Rinasse, per ripristino natura secchia, ovvero una proposta dal basso per applicare la legge europea sul ripristino della natura, in pratica riportare spazio e funzioni alla natura dove adesso c'è frammentazione, artificializzazione, devastazione dei suoli, cementificazioni, e sostanzialmente per cercare, coinvolgendo la popolazione, di trasformare il territorio consumato. Chiaro che ripristinare non è un'etichetta, è un lavoro di mappatura, di analisi delle criticità, capire cosa si può fare, come si può replicare sulla base dell'esigenza della comunità e che ovviamente chiede da parte delle istituzioni maggiore trasparenza e inclusività. Poi toccherà ai rurali reggiani, che sono tra i fondatori di ARI, Associazione Rurale Italiana, che poi a sua volta fa parte del coordinamento europeo di Via Campesina. E lì parleremo di politiche agricole, del rapporto tra campagna e città, di modelli di agricoltura sostenibile, di sovranità alimentare e di agroecologia. E poi toccherà al comitato No Biogas di Gavassa. Ad oggi ancora l'unico gruppo di ambientalisti che si è riuscito a portare la multi-utility IREN fino al Consiglio di Stato contro un progetto di mega impianto di biometano da rifiuti urbani che purtroppo alla fine si è realizzato e che ha cementificato 17 ettari di campi coltivati. Però un impianto che mostra dei dati piuttosto controversi, e con il comitato cercheremo di capire se alla fine, nonostante le promesse mirabolanti, questo impianto produce più energia rinnovabile o solo più inquinamento. E poi toccherà il comitato Aria Buona di Gualtieri, che è fresco da una vittoria al TAR, perché hanno convinto il loro comune a esprimere un diniego in conferenza dei servizi contro un impianto di dimensioni spropositate di biometano. C'è stato un ricorso al TAR ed è stato respinto, quindi insomma le buone ragioni promosse dal comitato sono state accettate.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
4: Penne di classe e piume d'oca.
0: Diritti sociali, Stellantis spunta su Spagna i cinesi, dice il Fatto Quotidiano, l'Italia ai margini, Cassino aspetta e si mette in fila della disoccupazione, mentre ancora una volta abbiamo questo tema che arriva a una morte sul luogo di lavoro, questo è quanto si legge in questa vicenda. Ma poi abbiamo invece chi si è messo meglio, le grandi sabbiature, Minetti, e quindi il diritto all'informazione e alla giustizia, Minetti, l'adozione, la nuova vita, che cosa emerge fino ad oggi, dice Giuseppe Guastella dal Corriere, al momento nessun dubbio dei PM sulla grazia, attesa altre di verifiche da Spagna e Uruguay. E così commentato da Travaglio, il verdetto dell'oste. Mai chiedere all'oste se il vino è buono, invece è proprio ciò che accade sulla grazia alla Minetti, fortunata vincitrice dell'impietosa lotteria del Quirinale, che premia appena il 2% i concorrenti. Chi dovrebbe rimangiarsela? Mattarella, cioè colui che l'ha concessa in tutta fretta in gran segreto? Chi dovrebbe ribaltare il parere favorevole che il Fatto ne ha demoliti i presupposti? Nordio, il PG di Milano, cioè i suoi autori. Gli atti giudiziari sono impugnabili in successivi gradi di giudizio, ma quello sulla grazia lo riesaminerà la stessa procura generale che l'ha fornita, nel nostro caso, lo stesso PG che ha firmato. Tre ostichi chiamati a giudicare il loro vino. Questo è quello che per dire lo Stato che si fa e si autoassolve.
1: E la salute è un diritto, ce lo dice il manifesto, non è una merce. E ora si può, in che senso? È una proposta di legge di iniziativa popolare per il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale, è stata depositata in Cassazione il 15 maggio, inizierà la raccolta delle firme, si potrà firmare anche online, il risultato di un lungo percorso che ha unito un gran numero di associazioni impegnate sulla salute, rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale con una legge di iniziativa popolare dopo la vittoria del no, appunto il 15 maggio parte la raccolta delle firme in questo

Bentornati e bentornati al polverone magico da Maga Rossina, consigli per mamme e papà e docenti sulla letteratura per ragazzi e ragazze. Staremo insieme fino a quasi le 11, oggi puntata miscellanea, dedicata a novità librarie. Ma non solo, parleremo degli esiti del premio Andersen 2026 e sentirete interviste a protagonisti e protagoniste del mondo dell'editoria per ragazze e ragazze su temi d'attualità e ovviamente su questioni inerenti la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza. Ma prima ci vuole una musica che ponga al centro l'oggetto libro, ed è il libro di Brando Hardy.

su queste note vi vado ad elencare alcuni dei premi Andersen 2026 annunciati proprio in questi giorni, anche se la cerimonia ci sarà a breve il 23 maggio a Palazzo Ducale a Genova. E cominciamo dalla migliore scrittrice. Il premio è andato a Silvia Vecchini. Migliore illustratore Simone Rea. Migliore libro 0-3 anni Sogni d'oro, piccolo coccodrillo di Eva Montanari di Babalibri. Miglior libro per 3-6 anni La nottataccia di Bruno Zocca per Lupo Guido. Miglior libro 6-9 anni Piovono maiali di Shiro Yamada, traduzione di Roberta Tiberi, Kira Kira Edizioni. Miglior libro 9-12 anni Lo spacciatore di noci di Valentina Misurg per Bompiani. Miglior libro oltre i 12 anni è stato incoronato Adele di Anna Vivarelli per Sinus. E qui ci fermiamo momentaneamente per darvi un assaggio di questo libro di Sinnos, anche se non siamo riusciti a trovare in tempo Anna Vivarelli, che cercheremo per un'altra puntata, magari a settembre. Autrice Vivarelli, che ho molto amata per le sue piccole storie matte di Le rane interlinea di qualche anno fa. E dunque a voi una pagina di Adele, romanzo Young Adult, già finalista anche del premio Orville e ora premio Andersen. Il libro ci porta in un grande palazzo signorile con un padre operaio e una madre portinaia. Adele incontrerà inquilini interessanti che le permetteranno di abbattere muri e pregiudizi. Ascoltiamo dunque Adele.

volte le signore, più spesso le domestiche, si fermavano davanti alla guardiola a chiacchierare con la mamma, ma senza entrare. Mamma restava sulla porta e l'altra fuori, in cortile. In portineria non entrava quasi mai un estraneo. Che fosse dentro casa o fuori a giocare, Adele non si interessava alle chiacchiere. Però, se sentiva il nome di Giulio De Ferrari, Adele si metteva in ascolto. I De Ferrari erano i signori del primo piano nobile, uno degli appartamenti più grandi e importanti del palazzo, anche se ci vivevano solo Giulio, sua madre, e una governante anziana di nome Erminia. Una domestica giovane arrivava alle 8 e se ne andava alle 3 del pomeriggio dopo il servizio del pranzo. Gli appartamenti erano quasi tutti di proprietà dei De Ferrari, quindi la signora era una specie di regina con tanto di principe ereditario, anche se proprio accanto a lei abitava una vera contessa. Giulio De Ferrari era la stella del palazzo. Aveva un ciuffo biondo e gli occhi chiari. Era un ragazzo molto brillante, aveva detto la signora Gandolfi, che stava al terzo piano, quello per nulla nobile. Ma soprattutto Giulio era la gentilezza personificata, nonostante il carattere ostico di sua madre. Ogni mattina usciva di casa correndo, allegro e spettinato, con una cartella di cuoio marrone. Si infilava nel vicolo, prendeva la bici e spariva, pedalando. Adele non gli aveva mai parlato. Avrebbe voluto chiedergli se, quando era un bambino, Giulio giocasse in cortile. Sicuramente per lui non valevano le regole del silenzio e il divieto del pallone, ma non riusciva a figurarselo mentre sudava calciando sulle pietre rotonde. Comunque, ora era un giovanotto che andava al ginnasio e che poi si sarebbe iscritto all'università. Il padre di Adele non faceva che parlare di licei e università, sempre ridacchiando. Bisognerà vedere se sei più brava in matematico nelle materie letterarie, diceva, sfogliando i quaderni perfetti di sua figlia. E quel letterarie suonava bellissimo e promettente contro la matematica, che pareva uno scioglilingua. Però forse era uno dei tanti scherzi

0: quando aveva sentito Erminia berciare in cucina, Giulio De Ferrari si era offerto di scendere lui a recuperare lo strofinaccio caduto dalla finestra. Non era soltanto per gentilezza. Sua madre gli stava propinando il solito catalogo. Il figlio dell'onorevole Piazza Giulio lo conosceva? No. Avrebbe fatto meglio farselo amico. Quelli del liceo, mamma, non diventano amici dei ginnasiali. E il nipote del cardiologo da Milano? Ci sono centinaia di studenti. E conoscendoti te ne stai rintanato in classe e non parli con nessuno. Il professor da Milano aveva curato suo padre. Ah, davvero luminare, visto che papà è morto di infarto a 48 anni. Giulio si buttò giù lungo le scale e ringraziò dentro di sé Erminia perché di domenica la domestica non veniva. La finestra della cucina affacciava sul vicolo delle biciclette e lì Giulio trovò la figlia della custode. Milano, Como, Varese, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, disse Adele lanciando a ogni capoluogo la palla contro il muro. Manca Pavia, disse Giulio. E che ci faceva lì Giulio De Ferrari? Avrebbe fatto la spia a sua madre per la faccenda della palla. Pavia, certo. E di solito dimentico Sondrio. Devo ricominciare. Ti conviene cambiare regione, altrimenti ti ricorderai Pavia e te ne dimenticherai un'altra. Sono la prima della classe, disse quieta. In tutte le materie. La prima della classe, sul serio. E buttò l'occhio sulla portineria, come se i conti non gli tornassero. Sono sceso, cerco uno strofinaccio che Erminia ha fatto cadere dalla finestra della cucina. Devo farmi entrare in testa le province della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna.
1: Davvero?
0: Mentre ripeti, puoi aiutarmi a cercare? Devo ripetere le città colpendo la testa dell'orso con la palla.
1: Ah, ho capito. Così ti si imprimeranno meglio nella testa.
0: Io non credo, però, insomma, beh, ormai l'ho deciso e quindi devo farlo.
1: Ma certo, le regole che ci diamo da soli sono quelle più rigide.
0: È proprio vero.
1: È ovvio, se ci pensi.
0: Adele ci pensò. Certe volte le regole degli altri fanno venire voglia
1: di ribellarsi, completò Giulio. Però non ci si ribella a se stessi, perché sarebbe sciocco.
0: Adele stringeva la palla contro di sé e lo guardava. Quanto dura il liceo?
1: Ah, io faccio il classico, 2 anni di ginnasio e 3 di liceo.
0: E ci sono ragazze?
1: Certo.
0: Che strana domanda.
1: E ce ne sono tante.
0: E all'università?
1: Credo di sì.
0: Dipende da quale scegli.
1: Io ancora non lo so.
0: Giulio non aggiunse che ci volevano anche tanti soldi. Pensò che la ragazzina lo sapesse già e comunque lui doveva tornare su. Adele ricominciò a colpire la testa dell'orso spostandosi fino in Sicilia. Mentre saliva le scale, Giulio pensava a certi raduni di famiglia pieni di cugini e relativi figli. Anche se era uscito dall'infanzia solo pochi anni fa, i bambini lo mettevano a disagio. Di solito si creava quel leggero imbarazzo in attesa che arrivassero le zuppiere d'insalata russa o i piatti dell'arrosto. Invece Adele era interessante. Tornò indietro.
1: La prossima domenica ti interrogo. Stesso posto, stessa ora.
0: E corse via, prima che Adele potesse reagire. Avete ascoltato alcune pagine di Adele, vincitore dell'Anders in categoria più 12 anni di Anna Vivarelli per Sinnos. E continuando a scorrere i vincitori dell'Anders in 2026, leggo miglior libro oltre i 15 anni, Le nostre vita sottosopra di Andy Nelson, traduzione di Emma Celi Grassilli per Rizzoli. Miglior libro fatta d'arte, Boeing di Katsumi Komataga di Topi Pittori. Miglior album illustrato, Nessuno tranne me di Sara Lundberg, traduzione di Maria Valeria Davino per Orecchio Acerbo. E qui ci fermiamo nuovamente perché Sara Lundberg ha presentato questo libro alla fiera del 2025 e l'avevamo intervistata, eccovi le sue parole, attorno a questo magnifico albo con tavole che tolgono il fiato per la loro bellezza, la bellezza dei colori soprattutto. Ascoltiamo Sara Lundberg.
2: About this book, that I'm very happy that it's printed in by Orecchio in Italy. I'm very happy about that. The story, the work of the book was actually started as an collaboration between me and the hospital in Sweden. This hospital in Sweden, when you build a new building, like a new hospital, a certain percentage of the budget goes to art. So this was a situation like that, and they asked for a story. They wanted to have a story. And so I made up this story that derived from a painting. I made a painting of this boy in a rubber boat, and then I continued it. And the reason why I wanted to make this story was that I met a woman who told me the story of her child and her, and the mother and the child was playing, and the boy said to the mother, "You are the pier and I am the boat, and the boat is tied to the pier with a very hard knot, and nobody can untie this knot except me," said the boy to the mother. And the mother told me the story, and I said, "My God, that's the story. That is the story of the book." So I asked her if I could use the dialogue as the beginning of the book, and she said yes. And that's why it's grazie a Einar and his mother in the beginning. That's the reason why that is. So the paintings were made to be put on the wall, but then I decided to make a book, so it's both a book and paintings hanging on the wall. And that's also why there's no words. I mean, there's little words in the beginning and little words in the end, but mostly it's a silent book, because originally it was meant to be hanging on the wall only. But it was a lot of fun to make a silent book. I've never done that before, so that was an experiment to make the story work without words. The book was received very well in Sweden when it came out, and it has been nominated to several awards. And it's also been in Italy, and also in France and in many other countries now. This book is translated to many languages. Yeah. What else should I say?
3: Riguardo a questo libro, sono molto felice che sia stato stampato da Orecchio Acerbo in Italia. Ne sono molto felice. La storia, il lavoro sul libro in realtà è iniziato come una collaborazione tra me e un ospedale in Svezia. Questo ospedale, perché in Svezia quando si costruisce un nuovo edificio, come un nuovo ospedale, una certa percentuale del budget viene destinata all'arte. Questa era una situazione simile. Mi hanno chiesto una storia. Volevano avere una storia, così ho inventato questa storia, che è nata da un dipinto. Ho dipinto un ragazzo in un gommone e poi ho semplicemente continuato. Il motivo per cui volevo creare questa storia è che una donna che ho incontrato, una donna che mi ha raccontato una storia di un figlio e di lei, la madre e il bambino stavano giocando. Il ragazzo ha detto alla madre: "Tu sei il molo e io sono la barca. La barca è legata al molo con un nodo molto stretto e nessuno può sciogliere questo nodo tranne me", disse il ragazzo alla madre. E la madre mi ha raccontato questa storia. Io dissi: "Mio Dio, questa è la storia, questa è la storia del mio libro." Così le chiesi se potevo usare il dialogo come inizio del libro e lei disse di sì, ed è per questo che questo dialogo è all'inizio. Quindi i dipinti furono realizzati per essere appesi al muro, ma poi decisi di fare un libro, quindi è sia un libro che i dipinti appesi al muro, ed è anche per questo che non ci sono parole, cioè ci sono poche parole, solo all'inizio e alla fine. Per lo più è un silent book, perché inizialmente era destinato ad essere appeso al muro, ma è stato molto divertente creare un libro silenzioso, un silent book. Non l'avevo mai fatto prima, quindi è stato un esperimento per far funzionare la storia senza parole. E il libro è stato accolto molto bene in Svezia quando è uscito, ed è stato nominato per diversi premi, ed è stato pubblicato anche in Italia, in Francia e in molti altri paesi. Questo libro è stato tradotto in tante lingue diverse. E voi che ne pensate?

0: Ed era Sara Lundberg, intervistata nel 2025 alla Fiera del Libro, vincitrice ora per Nessuno tranne me, il libro di cui parlava come miglior albo illustrato. E lasciamo per un po' la nominazione degli altri premi Andersen 2026, ci torniamo dopo, perché invece vorrei farvi ascoltare un'intervista a uno scrittore amico del Polverone Magico, Anselmo Roveda, che è uno dei protagonisti della rivista Andersen, di cui è vice direttore e coordinatore editoriale. Sentite come ha risposto alle nostre domande in fiera. Ovviamente non parlerà del premio perché era tutto segretissimo e non se ne poteva parlare. A voi Anselmo Roveda. Quali sono, dal tuo osservatorio, i temi centrali della letteratura per ragazzi e ragazze per leggere il presente e costruire un futuro possibile?
1: Allora, mi sembra che in questa edizione della Fiera, quindi che porta le sensibilità degli ultimi anni, una riflessione sul presente è portata soprattutto ancora molto, giustamente, rispetto al cambiamento climatico, rispetto alla sensibilità ecologica, rispetto, diciamo, a come l'uomo, anche con le sue azioni bellicose, anche con le guerre, ma anche con lo sfruttamento delle risorse, sta mettendo in crisi la sua stessa casa, il proprio pianeta. Questo mi sembra che con sensibilità diverse attraversi il fumetto, la narrativa, l'albo illustrato, per le diverse età, declinato nei generi, quindi andiamo da alcune distopie molto esplicite in questo senso, quindi narrativa per giovani adulti che parla molto esplicitamente di queste questioni, a questa sensibilità che invece emerge all'interno di albi illustrati, di fumetti, anche per i più piccoli, magari accostando, entrando come una delle interpretazioni possibili.
0: Come autore, cosa stai presentando in giro nelle varie case editrici?
1: Allora, i progetti sono segretissimi,
0: quindi che si possono già dire che sono già in giro.
1: Un lavoro che che uscirà, confido, diciamo, tra quest'anno e la prossima fiera. È un lavoro che riprende insieme a Marco Paci, con cui abbiamo fatto gli Atlanti letterari, con lui e con altri autori, ragionare intorno ai classici, quindi sarà un po' una sorpresa, ma un ragionamento intorno ad alcune grandi autrici e alcuni grandi autori.
0: Si parla molto di analfabetismo funzionale per i ragazzi che hanno difficoltà a comprendere i testi complessi. Secondo te come si può lavorare su questo con i libri e le parole?
1: Allora, la letteratura per ragazzi contemporanea offre veramente una serie di linguaggi, di opportunità di incontro con la narrazione, veramente a tanti livelli, non soltanto di interpretazione ma anche proprio di lingua, nel senso che una buona narrazione può essere goduta attraverso una lingua complessa che però magari non è accessibile a tutti, o altri linguaggi come quelli del visivo, dell'illustrazione, penso all'albo illustrato, al senza parole, che può essere una prima occasione, un altro modo, un modo altrettanto interessante per incontrare storie anche complesse. Talvolta questo rappresenta anche, ovviamente in base ai bisogni delle bambine e dei bambini, un'occasione per implementare le possibilità di lettura poi di testi via via più complessi. Quindi il visivo non come sostituto, ma come mediazione della lingua, come altra forma del narrare.
0: Dai casi di cronaca si è arrivati a parlare di chi debba decidere sull'educazione di bimbi e bimbe, e i genitori, la scuola e lo Stato. C'è posto nelle storie di oggi per le famiglie cattive, le famiglie inadeguate?
1: Sì, per fortuna, nel senso che le famiglie, poi dipende che cosa si intende per inadeguate, ma la buona letteratura rappresenta tutto lo spettro del possibile della realtà che i bambini e le bambine incontrano. Per fortuna, mi viene da dire, per l'appunto, i buoni narratori e le buone narratrici raccontano la complessità delle vite dei bambini, quindi non soltanto con in situazioni di agio, ma anche in quelle situazioni più complesse di disagio, che è bene affrontare in letteratura proprio anche per avere migliori strumenti nella realtà. In questo la letteratura offre veramente tante occasioni, nel senso che magari ci sono alcune tradizioni letterarie che sono meno vicine ad accostare questi temi, altre, penso alle letterature nordiche, dove è assolutamente pacifico il confronto con questi temi. Ma mi sembra di poter dire che anche con grande efficacia e pertinenza i narratori anche di altre parti del mondo, compresa l'Italia, stanno affrontando questi temi. Questa

0: ed era Anselmo Roveda che ci ha dato idee sulla direzione in cui va l'editoria per ragazze e ragazze e spunti di riflessione su tanti temi. E andiamo ora a sentire quali sono le novità di una piccola casa editrice, Lupo Guido, che come dicevamo prima è stata premiata per il miglior libro 3-6 anni con La Notataccia di Bruno Zocca, che non è una novità 2026 ovviamente, altrimenti non avrebbe potuto essere stata esaminata dalla giuria dell'Andersen. Ascoltiamo.
1: Siamo allo stand di Lupo Guido con Giusy Marzano. Quali sono le vostre novità che presentate in fiera?
2: Sono diverse quest'anno. Abbiamo albi illustrati come Carla, che

0: Salt peanuts.
1: Jazz on megahertz.
0: Salt peanuts.
1: Alla console Sandro e Alfredo.
2: Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi tre artisti, come di consueto, e siamo tra le punte massime, probabilmente sono tra le cose più importanti che escono quest'anno. Sono tre nomi ormai maturi e nel pieno della loro capacità creativa e si presentano con tre nuovi lavori che ricercano strade diciamo diverse da quelle consuete, diciamo, e che rappresentano quella ricerca, una ricerca che ha le radici ben piantate nella tradizione e comunque anche l'attenzione nei nuovi suoni, nelle nuove forme. In sostanza sono tutti musicisti, ricercano delle forme che possono essere giudicate come proprie e quindi riconoscibili, e pur facendo i conti con quello che è la tradizione che ormai ha una sostanza piuttosto importante alle spalle, ormai un secolo e mezzo che viene prodotta musica cosiddetta jazz o definita tale. Si tratta, il primo è Adam O'Farrell, figlio d'arte, nipote d'arte, che ormai da una decina d'anni si è fatto notare come uno dei talenti più importanti, sia come trombettista, un trombettista con una tecnica notevole, tutta al servizio comunque della propria ricerca formale, estetica, e che diciamo che è arrivato ad un'opera matura, è stata anche ritenuta tale dalla maggior parte della critica internazionale, che l'ha salutata come un lavoro eccellente, importante e anche una sorta di culmine di un punto di ricerca che è stato portato avanti negli ultimi anni. Adam O'Farrell è esordito sulla scena internazionale molto giovane, adesso ha 31 anni, quindi ha avuto modo di maturare con una serie di esperienze enorme. E il primo lavoro fu un lavoro orchestrale addirittura, e poi si è, come dire, lavorato collaborando con molti dell'avanguardia, o di una certa avanguardia tradizionale, forse si può definire, newyorkese soprattutto. Suona stabilmente con diversi artisti importanti sulla scena newyorkese, Mary Alvorson, Patricia Brennan, insomma, e vari altri. E si è presentato con un quartetto. Intanto gli ultimi tre lavori erano usciti in quartetto, tutti però senza il pianoforte. È tornato in questa ultima esperienza in un quartetto tutto rinnovato e con la presenza importante di una pianista o una tastierista. C'è anche un uso dell'elettronica, però è sempre piuttosto misurato, è sempre piuttosto in subordine a quello che è un disegno formale molto elaborato da un punto di vista sia ritmico che melodico. Una formazione che ha raccolto O'Farrell

e ascoltiamo da questo magnifico lavoro che finalmente determina una sorta di punto fermo di quello che è l'elaborazione per quartetto di Adamo Farrell, e ascoltiamo tre brani.

Questo era Adam O'Farrell con il suo nuovo quartetto e l'ultimo lavoro, Elephant, che sicuramente è una delle cose più importanti uscite quest'anno. E passando ad un altro musicista, altri luoghi peraltro, passiamo all'Inghilterra, Sabaka Hawkins, sassofonista, polistrumentista, diciamo, che ormai da diversi anni si è segnalato come uno dei talenti più interessanti della musica inglese, ma non solo, si è proposto a livello internazionale come uno dei personaggi più rilevanti sulla scena attuale. Dopo come dire, le esperienze che l'hanno portato anche a fare tournée in Song of Kermit, fu il gruppo che l'ha lanciato, perlomeno col quale si è fatto conoscere anche in Italia, partecipando a diversi festival. Si è ritirato da questo gruppo, del quale poi è stato anche il fondatore, per elaborare altre strade. E ha continuato ad elaborare, intanto proponendosi anche in moltissimi altri progetti, e poi anche incidendo tre, quantomeno, lavori in solo con sovraincisioni, suonando tutti gli strumenti. È stato un percorso che francamente a mio avviso l'ha allontanato da quelle perlomeno che erano le attenzioni anche da parte mia, perché erano lavori interessanti ma comunque troppo rivolte a se stesso, alla propria intenzione di ricerca. È veramente un musicista che ha tutta la sua esperienza l'ha condotta proprio nella ricerca di una forma musicale che rispondesse a quella che era la sua intenzione, e che lo avvicina sia alla musica elettronica, alla musica attuale, una certa sperimentazione, con quello che è comunque una tradizione africana dalla quale sicuramente proviene e dalla quale viene ne molto intriso, insomma. Questo vale forse anche per tutti e tre i musicisti di oggi. Anche Adam O'Farrell non è estraneo a questi recuperi di iterazione che fanno un po' della musica africana, fanno una connotazione più mistica. E Sabaka, adesso si fa chiamare solo Sabaka, ed è anche il titolo del disco uscito recentemente, che peraltro è stato anche questo segnalato come una delle cose più interessanti del momento. È stato recensito molto positivamente da Downbeat e devo dire che finalmente ha trovato un equilibrio dove usa gli strumenti, perché i tre lavori precedenti in solo vedevano una prevalenza eccessiva del flauto, e in questo caso ha recuperato il suo sax tenore, indubbiamente anche il flauto fa la sua parte, ma anche le percussioni, l'elettronica, diciamo che utilizza un'infinità di strumenti e di mezzi per appunto raggiungere questo risultato. Il disco è intitolato solo Sabaka, quindi il suo nuovo nome per la Sabaka Records, insomma, poi un sottotitolo Of the Earth, e ascoltiamo tre momenti di questo lungo percorso, che questi tre momenti direi che rappresentano questo equilibrio, però un equilibrio che ha trovato un punto di forza, o vari punti di forza. Ascoltiamo.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo, spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
6: Dammi il cinque.
7: Dammi il cinque.
8: Dammi il cinque.
9: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
10: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
11: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
12: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco per Paolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
11: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota, bien show, sin dudas, la migliore!
9: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.

Questo era Sabaka, il disco Sabaka di Sabaka Hopkins, che è uscito recentemente dalla Sabaka Records, appunto, quindi è decisamente produttore e costruttore per intero di questo lavoro, e quindi anche tutti i meriti possono benissimo essergli attribuiti. Passando ad un altro, l'ultimo personaggio, anche questo, uno dei più importanti sassofonisti americani del momento e ormai ben consolidato, si tratta di Emmanuel Wilkins, che ha pubblicato il suo quartetto, la Blue Note, ha pubblicato una registrazione al Village Vanguard, volume 1, tra l'altro, Live at Village Vanguard, volume primo, che insomma, bene così, nel senso che questo vuol dire che ci saranno anche altri volumi successivamente, ed è anche questo un lavoro importante, segna un punto di maturazione, di equilibrio ormai ben consolidato di Emmanuel Wilkins, del suo linguaggio, che come dire, sottolinea soprattutto una vicinanza mistica alla tradizione, al mondo africano. Emergono, ma anche riferimenti espliciti nelle interviste che ha rilasciato, a un'atmosfera creata nell'ambiente del Condomblé, quindi le pratiche rituali africane che sono state portate dall'Africa, appunto, nelle Americhe. Sono evocazioni che prendono poi, tra l'altro, spunto anche a brani costruiti o scritti anche da altri, un po' anche nei lavori precedenti che abbiamo ascoltato, diciamo che riferimenti anche a temi o a frasi o a anche brani firmati da musicisti diversi vengono però elaborate e rimasticate e ripubblicati in maniera personale, quindi diventano propri. In questo caso il brano che ascolteremo, un brano lungo, probabilmente forse il più lungo anche del disco, e sono 18 minuti, ma danno il tempo anche per comprendere quello che è il percorso dei vari musicisti, anche della, come dire, caduta in uno stato mistico e anche musicalmente e tecnicamente molto, molto elaborato, del sax contralto di Emmanuel Wilkins, di Mika Thomas al pianoforte, Ryoma Tekenega al contrabbasso e Kweku Sumbri alla batteria. E con questo quartetto, dove tutti hanno un ruolo importante, tutti svolgono, anche in questo caso, come poi nel primo di Adamu Farrell, tutti i musicisti partecipano a questa sorta di rituale musicale nel quale poi si sviluppa questa intenzione, insomma. Il tema che ascolteremo è un tema di Alice Coltrane, e viene rielaborato e utilizzato, strumentalizzato anche da, appunto, il quartetto di Emmanuel Wilkins. Ascoltiamolo.

0: per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.

Ladies and gentlemen, bentornate e bentornati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko. Altre connessioni indefessamente in diretta dalle 12 alle 13 ogni sabato dell'anno, incarnata nel bipede Alessandro Brighetti per Auma Uma Records.

0: E in questo maggio caldo, in questo 9 giugno, ricorrenza del ritrovamento di Aldo Moro, riprendono le interviste impossibili, ma più che impossibili, forse improbabili. Oggi abbiamo un ospite che è già stato alla trasmissione qua in Città Fujiko, Altre connessioni, qualche mese fa per presentare il suo film, e oggi ci parlerà di una mostra presso il Dams Lab intitolata The Power City Cyborg Dystopia. Diamo il benvenuto a Marco Bolognesi. Marco, ciao, buongiorno.
1: Ciao, piacere a tutti. Grazie.
0: Ciao Marco, bentornato. Ci siamo sentiti qualche mese fa, quando...
1: Forse un anno fa.
0: Sì, il tempo vola, maledizione, però vola democraticamente sopra tutti noi e dentro tutti noi, quando ti intervistai per la premiere del film The Truth on Sendai City.
1: Esatto.
0: Ok, oggi invece parliamo di questa mostra che hai presso il Dams Lab, in piazza Pasolini, presso la Cineteca. E io direi di cominciare proprio dall'inizio con tanta calma. Partiamo da una domanda marzulliana, di matrice marzulliana: chi è Marco Bolognesi e perché essere Marco Bolognesi?
1: Adesso sì, allora, Marco Bolognesi è un artista d'arte contemporanea che ha 52 anni, è cresciuto a Bologna, ha studiato a Bologna, tra l'altro al Dams,
0: nomen omen,
1: e poi dopo è andato, appena laureato, è andato a Londra, dove ha iniziato a lavorare. Sono stato a Londra 10 anni come residente, poi dopo mi sono tornato in Italia, bensì a Reggio Emilia, poi sono andato a vivere a Vienna, poi sono tornato in Italia, sono andato a vivere a Roma e poi dopo sono tornato a Bologna, in cui attualmente ho uno studio.
0: Sì.
1: Inizialmente, per dire la verità, lo studio avevo già aperto a Londra, che però aveva un taglio, oltre ad essere il mio studio, era anche uno studio che aveva una piccola casa editrice. Okay. Mentre adesso che ho lo studio a Bologna è una casa di produzione oltre ad essere uno studio, e questo giustifica il fatto che i primi due film lungometraggi sono stati prodotti con la mia casa di produzione. E con questa mostra per me è stata, come dire, un grande orgoglio che la tua università ti fa questa mostra. E
0: sì, ma in una realtà istituzionale che peraltro è quella che ti ha anche formato.
1: Certo. E io, ripeto, sono molto orgoglioso di essere stato formato al Dams, anche perché nella mia storia ho avuto a che fare con college tipo il Centro San Martin di Londra, che tutti sono super orgogliosi, super

0: immersi in un panorama che ha bisogno di vedere un mondo molto più aperto, altrimenti rischieremo di avere delle persone che casomai tecnicamente sono molto pronte, ma non sanno che, non so, che esistono scuole di cinema importantissime che possono essere solo dalla Polonia, non sanno un sacco di cose. Io me ne sono reso conto che nel mio caso, che ad esempio ho avuto modo di studiare la scuola cecoslovacca nell'animazione, Jacek Meyer, la scuola polacca e così via, mi ha aiutato tantissimo ad avere una visione più aperta, ok? E questo aiuta molto quando poi come autore devi cominciare a livello proprio pratico a fare i famosi statement, cioè praticamente la spiegazione del tuo lavoro, della tua una sorta di pitch, no? Vedremo nel cinema. Sì. E questo ti aiuta tantissimo se hai una visione allargata, hai una conoscenza generale molto ampia, cosa che invece tendono molto i paesi anglofoni di autoraccontarsela, al punto che sembra che ci siano solo loro e probabilmente i loro cugini americani. E questo ovviamente ti porta ad avere una visione culturale molto più limitata, ecco.
1: Perché probabilmente non contemplano tutta una dimensione più umanistica, cosa che invece succedeva al DAMS, a favore di una specializzazione molto più specifica proprio sulle tecniche, probabilmente.
0: Certo, certo.
1: Ascolta Marco, raccontiamo ai nostri milioni di ascoltatrici e ascoltatori là fuori come si sviluppa la tua mostra presso il DAMS Lab.
0: Allora, la mostra del DAMS Lab parte da un percorso a cui tengo molto, cioè non a caso alla presentazione dell'inaugurazione della mostra c'era la mostra e c'era la proiezione del film The Truth and the City. Perché questo? Perché ovviamente le opere che sono in mostra sono servite a realizzare il film. Questo era una cosa che casomai a dirlo sembrava una cosa poco chiara, vedendo la mostra per tutti coloro che sono venuti hanno compreso proprio il significato, no? Cioè nel senso che il mio lavoro parte da diversi in India, partendo proprio da in questo caso ci sono delle installazioni delle città, con anche in una di queste c'è un'installazione che c'è anche realtà aumentata, e in cui nel 2014 cercavo di esprimere e parlare del manifesto cyberpunk, il concetto di realtà, che questo era ovviamente tra realtà e percezione, quindi si vede, quello che si vede vede l'occhio umano e quello che si vede attraverso un iPad, in questo caso abbiamo usato questo come device. E questi elementi sono poi gli elementi che sono serviti alla realizzazione del film. Uno, da un fatto strettamente pratico, cioè la città che si vede lì è stata poi filmata da Daniele Cipri e inserita all'interno del film, e quindi animata, eccetera, eccetera. E quindi c'è proprio un canale, come dire, chiaro, no? Una visione
1: decisamente
0: abbastanza chiara.
1: Sì.
0: Esatto, dall'altra per il fatto che l'aspetto concettuale è stato riportato, quindi nel 2014 quello che si cercava di mettere in una installazione si è poi riportato nel film stesso, a livello proprio di immaginario. E quindi questo fil rouge molto forte è, come dire, un ottimo percorso per chi viene a vedere la mostra. E quindi ci sono non a caso anche i modellini, ok? Nelle teche, che alcuni modellini che sono stati utilizzati, che noi li chiamiamo modellini, in realtà sono delle mie sculture, nate come sculture di queste astronavi costruite appunto con giocattoli e stampante 3D, insomma, e sono poi gli stessi che poi volano e diventano protagonisti nel film stesso, insomma.
1: Strepitoso come negli effetti speciali degli anni 70-80, in cui i modellini o maquette, che dir si voglia, venivano veramente utilizzati. Infatti, raccontando ai nostri ascoltatori cosa succede entrando nella manica lunga e ben luminosa del DAMS Lab, il fruitore si affaccia sull'esposizione al

0: termine della quale appunto c'è questo grande, grande, gigantesco, direi, sarà 3x5 modellino di città, e si evince subito, Marco, questo, diciamo, approccio olistico alla tua idea autoriale, come se le varie forme espressive si compenetrassero e si spalleggiassero per formare il tuo alfabeto.
1: Questo sì, questo hai pienamente ragione. La installazione che tu intendi sono in realtà due installazioni, sì, 3x3, quindi per il complesso si vede un'installazione 6x3, la cui la prima, che è di colore grigio, insomma, giusto per identificarla, si chiama The Place, ed è un'installazione esposta per la prima volta al Cosmerano, che poi fu parte di quella mostra che venne anche a Bologna e poi andò anche a Napoli, e fu la prima con la realtà aumentata, mentre la seconda, no, è stata fatta nel 2022 per il film, e entrambi sono passate dall'idea di costruire questa città usando materiale di oggetti comuni, e che io chiamo utensilerie, cioè ci sono quelle robe, quegli utensili, quelle piccole cose, no, che vanno dal tappo della bottiglia al bigodino, alle piccole cose scartate, no?
0: Noi materiale di recupero di oggetti quotidiani.
1: Sì, esatto, questo è il concetto, che vengono decontestualizzati e vengono trasformati in qualcosa che noi non ci immaginiamo, no? Quindi diventano due città che poi si mettono insieme in una città unica, e questa è un po' l'idea, perché l'idea che fa parte del mio lavoro in tutti questi anni è stata quella di manipolare il linguaggio. Quindi parto sempre su delle cose esistenti già, per poi modificare e cambiarle il significato e il ruolo. E quindi ovviamente mi affascinava questo immaginario, per poi mano a mano decontestualizzare l'installazione stessa, per far diventare poi una città dentro un film.
0: Infatti, lo spettatore, noi che ci affacciamo a questa grande installazione, sembra di volare su una città in miniatura, come i quadri del Lorraine, le Arcadie del Lorraine. È un'installazione molto meticolosa, in cui questa città viene riprodotta appunto con questi materiali di recupero, posizionata in una forma pressoché ortogonale, ma veramente dettagliata, quasi maniacale, sembrerebbe di poter dire. Ascolta, una volta vista e fruita la realtà materica di questa installazione, poi possiamo utilizzare la realtà aumentata. Cosa, certo, succede all'interno della realtà aumentata?
1: La realtà aumentata succede che a livello tecnico, la realtà aumentata ti dà la possibilità di vedere qualcosa che l'occhio ad umano non vede. Uh-huh. E questo parte dall'idea che abbiamo due realtà, quella percepita e quella visiva. Nell'idea del 2014 c'era appunto in questa installazione l'idea di creare una installazione che parlasse chiaramente del manifesto cyberpunk, che raccontasse appunto l'idea che in realtà non è, come dire, un elemento chiuso, cioè non è un significato chiuso, ma è un elemento che cambia molto, è molto soggettivo, intanto che non si può chiamare, definire che in realtà esiste così e com'è, proprio perché esistono diverse realtà, e questa installazione porta a questo immaginario, ok, che per noi poi è molto importante, soprattutto se noi ragioniamo che è super contemporaneo, oggi che ci stiamo parlando che la realtà, la finzione, le fake news, l'intelligenza artificiale ci porterà sempre di più a portare un immaginario di cui non sappiamo più cosa è reale e cosa non è. Tanto che il significato di realtà sta sempre di più cambiando origini, e quindi mano a mano cambierà mano a mano un significato, no? Perché ovviamente oggi non sappiamo più, ad esempio, l'intelligenza artificiale, che cosa stiamo vedendo, è vero questo, non è vero?
0: Sì, cambia anche il concetto di veridicità degli eventi proprio.
1: Esatto, e questo mi potrei collegare al film stesso, che appunto si chiama The Truth and the City, ed è un film in cui si basa sulla verità, no? Quindi siamo pienamente in linea. Quindi in sintesi questa installazione porta a questo, a questo argomento
0: è propedeutica, sì.
1: Sì. Poi dopo logicamente l'utilizzo, no? L'utilizzo di diversi media che ti portano sia un immaginario fantascientifico, ma è un po' come quasi una forma, una scusa, no? Per poi raccontarti una cosa, secondo me, molto più sul presente, mm-hmm. Ok? Perché poi è un po' come quando leggiamo le favole, no? Leggiamo le favole, no? Però la favola sembra proiettata in un altro tempo, ma in realtà ti parla del presente.
0: Certo, una forma modernizzata, diciamo, del mito greco fondamentalmente.
1: Certo.
0: Mi viene da farti una domanda forse un po' ostica, Marco. Sì. Quando sono andato a vedere la mostra un paio di giorni fa, in questo bellissimo plastico maquette della città che hai realizzato, si evince, si nota il fatto che non ci sia natura. È una scelta consapevole?
1: Allora, questo è un argomento molto interessante, perché ovviamente anche nel film, ad esempio, uh-huh. Non ci sono persone fuori. Uh-huh. Non c'è natura in questi palazzi.
0: Precisamente.
1: Questa visione che prende molto un immaginario molto distopico, okay? Che la distopia si sviluppa un immaginario che io penso che non stiamo parlando solo della negatività, ma di mettere in allerta il nostro pubblico, cioè mettersi in visione in cui quanto sia drammatico un futuro in cui sia basato solo sull'aspetto abitativo, l'urbanizzazione, l'eccessiva urbanizzazione, no? Questi sono argomenti che ci stiamo ponendo tutti i giorni, no? Tutti i giorni stiamo ponendo questo argomento, di dire come riusciremo a risolvere il problema
0: antropico e naturale, sì.
1: Esatto, ma d'altra parte abbiamo attualmente altri argomenti, c'è quel bellissimo progetto, no? Che è uscito anni fa di Parigi, questi progetti in cui far crescere le piante sui grattacieli, sì, sui palazzi, no? Che ci sono proprio architetti che hanno mostrato questo progetto che proietta a un futuro, perché praticamente anche con la questione del cambio di temperatura, no, climatico, ci si proietta il fatto che l'aumento della natura nella parte urbana ci dà la possibilità di abbassare, no, di 1, 2, 3 gradi la temperatura del luogo, no, dove queste piante sono presenti. E quindi ovviamente è un argomento che ci preoccupa, e io nella mia città ho voluto immaginare questo futuro creato sì di materiale di recupero, ma anche una città in cui non c'è spazio, no, per l'individuo e per la natura stessa, cioè uno spazio individuo, cioè fuori, è tutto dentro.
0: Quindi delinei un futuro in cui la cultura continua a dominare la natura?
1: Più che la cultura, la tecnologia.
0: Sì, nel che senso... è il braccio armato poi della cultura, secondo me.
1: Sì, ecco. è una, più che delineare, immaginarsi un futuro, è la mia, come dire, preoccupazione.
0: Certo.
1: Ok, perché ovviamente...
0: Sacrosanta.
1: Tutti noi ci auguriamo, per carità di Dio, che a fianco a casa nostra qualcuno ci faccia un bel parco. No, mm-hmm. Quindi questo è sicuramente una delle prime mie pensieri. Però logicamente il futuro, come si sta sviluppando, tra l'altro poi io lo dico sempre, io ho vissuto tanti anni in Inghilterra in cui hai questa situazione, hai questa megalopoli, no? Dove però i parchi sono molto presenti.
0: Sì, è vero.
1: E quindi logicamente è una cosa molto diversa, addirittura è quasi più presente che in una città come New York, pur avendo un parco meraviglioso, no? Quindi questa situazione qui, quando ho costruito la città, ho pensato molto a una situazione molto claustrofobica, che potesse in qualche modo porsi dei quesiti, che poi dopo nel film invece ho potuto aggiungere, cosa che non potevo fare nell'installazione, la pioggia, no?
0: Sì.
1: Che è questa visione, no? La pioggia, le luci, ok? Le luci, tutto questo ambiente che sicuramente è un paradigma dell'immaginario cyberpunk, ma sicuramente ti fa comprendere quanto siano diventate delle iconografie di un certo futuro che noi abbiamo assimilato, che però a volte non ci si rende conto quanto sia drammatico questo futuro in cui ci sono colori e tecnologie meravigliose, ma non c'è spazio per l'individuo stesso, se non quello di muoversi attraverso auto, astronavi o quello che sono, quindi usando sempre la tecnologia, ma ad esempio ci sono pochi luoghi di incontro fuori da questo mondo, perché il fuori diventa sempre meno abitato e insopportabile. Okay, noi ci immaginiamo adesso a livello così come tipica iconografia dell'immagine di Blade Runner, no? La pioggia acida, immagini enormi, le luci, eccetera, ma come dire, fuori non vediamo gente che con tavolini prende un caffè, ecco.
0: Tantomeno un albero. Diciamo che l'idea di natura viene probabilmente sublimata all'interno della realtà online.
1: Ah, certo, non a caso ci sono più di alcuni palazzi in cui hanno giardini interni ai grattacieli, no? Questo è, da un punto di vista architettonico, molto bello. Da un punto di vista così immaginativo è quasi terrificante, perché vuol dire che tu hai già pensato che la persona che usufruirà il palazzo potrà usufruire questo giardino, ma è completamente fuori, no?
0: E dominato.
1: Il contesto esterno.
0: Ascolta Marco, tornando alla tua affermazione precedente, secondo la quale il DAMS ha un metodo pedagogico molto umanistico anche, io ho notato che i disegni preparatori che sono in mostra, i disegni preparatori di certi tuoi personaggi hanno nomi di personaggi della saga carolingia, diciamo, tipo Orlando
1: Furioso.
0: Sì, bravo, tipo appunto Orlando Gano di Magonza o Maganza, che dir si voglia. Ci racconti questa scelta?
1: Sì, allora guarda, la scelta che dei due curatori, cioè di del professor Manzoli e il professor Pampinato, sono stati che quando sono venuti nel mio studio hanno visto diversi progetti e una delle cose che gli hanno colpito era il fatto che io ogni mio progetto, che sia fotografico o sia installativo, scultorio, quello che sia, produco tanti disegni, tanti disegni in bianco e nero, per riuscire a capire la mia linea creativa, certo, dove mi sta portando, no?
0: Per mettere a terra il mondo delle idee, l'iperuranio.
1: Esatto, proprio a livello più pratico, no? E questo mi ha aiutato tantissimo, sia perché io vengo da scuola d'arte, una del DAMS, che ci hanno fatto fare tanti disegni, ma poi soprattutto in Inghilterra tendono tantissimo a creare proprio dei progetti, no? Lavorare molto sulla metodologia del progetto, in modo tale da formare e portare in modo molto chiaro questo percorso. Loro si sono colpiti del fatto che io, quando Palazzo Magnani a Reggio Emilia mi ha commissionato un lavoro...

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica Radio Libera e sottolineo Libera Radio Città Fujiko. Altre connessioni, oggi facciamo un'intervista impossibile, improbabile, ma molto piacevole per ora con Marco Bolognesi, l'autore della mostra The Power City Cyborg Dystopia, aperta dal 6 al 29 maggio presso il Dams Lab di Piazzetta Pasolini. Marco, grazie di nuovo per essere qua con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ascolta, affrontando la tua mostra si evince, si vede, si legge, è tangibile proprio una tua poliedricità. Si nota facilmente quanto tu sappia spaziare fra un medium e l'altro. Si va dal disegno alla maquette, alla scultura, al video, per poi arrivare logicamente proprio al lungometraggio che hai fatto, che è The Truth on Sendai City. E, le sculture contenute in teche di plexiglass, quindi con questo apporto di sacralità, sono veramente molto meticolose. Raccontaci un po' il tuo processo.
1: Ma allora, io intanto ho necessità per la mia persona, con la mia figura, di realizzare e poter toccare le cose che immagino.
0: Ti capisco perfettamente, sì.
1: E quindi, da una parte, perché io sono monocolo, e quindi l'ansietà di poter toccare, vedere, no? Ti aiuta tantissimo nel dare la spazialità all'oggetto. Partiamo da lì. e quindi logicamente mi sono sempre mosso su diversi campi, anche semplicemente per poter realizzare quello che immaginavo, tanto che spesso e volentieri, quando parlavamo, mi sono ricordato anche del film, che la classica domanda che ti fanno è: ah, ma prima hai fatto la sceneggiatura, dopo no, prima ho dovuto realizzare la città. Poi ho scritto la sceneggiatura con lo sceneggiatore, e io l'ho portato nel mio studio dicendo: questa è la città dove dobbiamo scrivere la storia.
0: Strepitoso.
1: Perché non ho, quando immagini, ti immagini qualcosa, hai chiaramente la visione di quello che vuoi, però ovviamente ce l'hai su un altro piano.
0: Certo.
1: E devi portarla, no, su un piano di fattibilità.
0: Come diceva Louis Ferdinand Céline, bisogna portare l'universale all'altezza dei barboncini.
1: Ecco. quindi, detto questo, logicamente poi ti vai a inserire all'interno di un contesto proprio di costruire questo lavoro meticoloso, no?
0: Certo.
1: Perché più è meticoloso e più in qualche modo l'idea ce l'hai più chiara.
0: Sono d'accordo. Dimmi una cosa, tu trovi in questa tua necessità attiva, fattuale, di utilizzare le mani anche un corrispettivo terapeutico, diciamo, per non dire catartico quasi?
1: Ma sicuramente c'è un fatto che visto che questi lavori, e penso ad esempio alla città, ma io non li ho portati, ma prima della città ci sono tanti disegni che ho fatto anche di tele, no? Molto grandi, che per studiarmi come avrei voluto fare la città, e questo elemento ti porta al fatto che passi tanto tempo a fare piccoli passaggi che diventano una sorta di mantra. E questo elemento, cioè avere un momento di rapporto tra come dire, questa immaginario che si codifica in qualcosa di reale, ti porta al fatto che questo tempo in cui tu passi nel costruire in modo meticoloso piccoli pezzettini diventa anche una forma di mantra, e di come mano a mano ti codifica un po' le situazioni, di come ti immagini poi la storia.
0: Certo. No?
1: Che se poi dopo lo immaginiamo è poi molto simile a quello che quando noi vediamo i bambini, quando siamo bambini, le storie si compongono con dei racconti, cominciando a decidere che, non so, quel pezzettino di legno è il pupazzino che si chiama Pippo e quell'altro si chiama Tuto.
0: In divenire, praticamente.
1: E quindi ovviamente il bambino ha questi due oggetti dove lui si immagina tanto altro, ok? E man mano questa storia cresce, ok? E dobbiamo immaginare una forma più sofisticata, ma l'immaginario è un possibile, no? Che mano a mano che tu costruisci un'astronave, cominci a domandarti questa astronave come atterra, come decolla, come si ha degli sportelli che si aprono, dove si aprono, eccetera, eccetera, eccetera. E logicamente man mano che la costruisci gli dai delle risposte.
0: Certo. All'interno della mostra, peraltro, Marco, sulla destra del plastico c'è una selezione anche di video tuoi, certo, di cortometraggi. Allora, mi piacerebbe, uno, che tu ci parlassi di questi cortometraggi, e due, della scelta, che non trovo per nulla casuale, di impilare quattro, come posso chiamarli, schermi, nei quali scorrono sempre gli stessi video, a formare una sorta di totem, che credo che abbia anche il totem stesso una propria semantica ben definita.
1: Certo, io ho chiamato questa installazione fatta spesso di Loop Authority, perché logicamente diventano, no, un loop questi elementi che sono molto particolari nel fatto che sono quelli che mi hanno formato, ok? Che sono partiti da video degli anni 94, ok? Io ero un studente del DAMS, sì, no?
0: È una mostra storiografica quasi.
1: Ah sì, è quasi monografica. quindi stiamo parlando di primi video che io facevo nel 94 fino ai video del 2022, ok? In cui si sono raggruppati cortometraggi, video più piccoli che erano più, come così, elementi di mostra, cioè di una sorta di video arte, ok? A cose più di documentari animazione, no? Quindi diversi aspetti diversi che comunque all'insieme erano importanti, dagli una codifica del fatto che fanno parte della tua formazione, della tua, il tuo percorso. Noi non stavamo facendo una roba, una monografia su Sendai City, ecco,
0: certo,
1: cosa che ho fatto, ma un percorso un po' appunto più storiografico del tuo lavoro, e all'interno di essi ci sono cose molto diverse, però la cosa che mi interessava portare soprattutto in un luogo accademico come il DAMS è mostrare il percorso che secondo me allo studente potrebbe interessare, no? Cioè vedere, come ad esempio, non so, le immagini del 94, queste animazioni molto elementari sono poi diventate un tipo di tecnica, all'epoca era a passo 4, vuol dire 6 fotogrammi a secondo, ed erano delle animazioni di articoli di giornale, ok? Sono diventate poi la tecnica che poi abbiamo visto nel film, ok? Più sofisticata, ok? Perché nel frattempo sono passati 30 anni.
0: Come no? Si sviluppano gli embrioni intellettuali, fondamentalmente.
1: Secondo me è molto importante, perché quello che cerchi di trasmettere al ragazzo giovane, che poi spesso mi arrivano in studio per mille motivi, perché vogliono fargli stesi, perché vogliono sapere, eccetera, è il fatto che non è che tu inizi e il prima cosa che fai te lo porti a Netflix, okay? Ok? Perché adesso noi ridiamo, però è un piano di realtà, no? Quindi vuol dire che tu fai tutto un percorso, no? Tecnico, anche di esperienza, no? Che ti serve per codificare mano a mano il tuo stile, perché questo si impara tantissimo, soprattutto se tu fai arti visive, ma in generale anche questo vale per i musicisti. Passi un periodo in cui fai un po' di tutto, ma quel po' di tutto ti serve per capire quale sarà il tuo stile.
0: Certo.
1: Ma il tuo stile lo impari dopo 10 anni.
0: Fare un po' di tutto significa anche riconoscere cosa buttar via.
1: Esatto, esatto. Però un po' di tutto succede che alla fine, a livello visivo, non so, fai delle cose più iperrealiste, fai delle cose più astratte, fai delle robe, e poi mano a mano, no? Inizialmente sembra che tutte queste cose siano così incoerenti, ok? Ma poi dopo il percorso che ti dà, alla fine, con gli anni, scopri che anche le cose che sembrano apparentemente più incoerenti ti sono servite per comprendere dei lati che poi ti aiuteranno a sviluppare il tuo vero stile.
0: Certo. Quindi è una mostra quasi storiografica, potremmo dire, interdisciplinare, multidisciplinare, e fra l'altro ci hai appena suggerito il fatto che tu sei molto prolifico nella tua produzione artistica, e deve essere stato difficile scegliere quali e quanti pezzi. Come avete operato tu e i curatori?
1: Ma i nostri curatori hanno operato soprattutto, intanto sono venuti nel mio studio, perché logicamente gli stessi oggetti visti di un catalogo hanno un altro sapore.
0: Certo.
1: Un po' questo vale per tutti gli artisti,
0: sì, sì, sì.
1: E quindi abbiamo iniziato a vedere gli oggetti, a cercare di capire, no? A cercare di dare un piano, e poi soprattutto abbiamo cercato di scegliere dei progetti che potevano essere in gran parte visti, no? All'interno del film. Mm-hmm. Quindi abbiamo scelto soprattutto quelli, ok? E poi anche in base allo spazio stesso, no? Cioè, nel senso che forse avremmo potuto, sarebbe stato bello aggiungere la parte fotografica, ok? Ma avremmo avuto problemi di muri, ok? Quindi abbiamo preferito dare un focus sulla parte più installativa, sull'aspetto in cui ci possa esserci un filo rosso più chiaro nei confronti del film. Perché l'interessante era proprio creare questa chiara, no, visione tra film, tra cinema e arte contemporanea, che è poi un po' il lavoro che faccio io.
0: Mm-hmm. Ascolta Marco, andiamo un po' più sull'astratto. Mi viene in mente che Dostoevskij fa pronunciare al principe Myskin la celeberrima frase: la bellezza salverà il mondo. Logicamente è una bellezza non superficiale quella a cui fa riferimento Dostoevskij. Tu cosa ne pensi di tutto ciò?
1: Ma sì, allora io quando lavoravo con la fotografia, visto che io sono passato attraverso la fotografia di moda, si lavora tanto sulla bellezza. Sicuramente sì, l'aspetto della bellezza sicuramente è un elemento molto fondamentale per la speranza del nostro mondo. Questo è sicuramente quello che ci secondo me ci spingerà a vedere la bellezza soprattutto delle piccole cose che sempre di più avranno un valore sempre più importante, soprattutto in prospettiva dell'immaginario che stiamo facendo con l'intelligenza artificiale e non solo, cioè questo costruire una realtà usiamo questo termine, non concreta, nel senso che non è tangibile a livello, come dire, del nostro corpo, ecco, ma è tutto immaginario. Questa situazione ci porterà e si sta già portando a dei cambiamenti che si stanno cominciando a vedere, cioè c'è sì questo grande uso, ma c'è anche la necessità di aumentare sempre di più una percezione visiva di contatti umani, che questa è una cosa che secondo me ci porterà. E quindi la bellezza secondo me sarà importante, ma io sono convinto che più andrà avanti questo immaginario come dire artificiale, più aumenterà questo desiderio di cercare degli elementi di bellezza sempre più costruiti da piccoli elementi, piccole cose quotidiane che secondo me avranno una svolta, che oggi noi pensiamo che tutto sarà artificiale, ma l'uomo non riesce, secondo mio parere, a vivere solo di artifici.
0: Sono d'accordo. Detto questo, associare la parola bellezza alla parola distopia può sembrare un ossimoro. Nonostante ciò, c'è una bellezza anche nella distopia, e la tua mostra e il tuo film The True Sons and Die City lo dimostrano. Qual è la bellezza della distopia, secondo te?
1: Allora, è un po' che potrei usare rispondendoti la domanda, no? E quale sarebbe la bellezza dell'utopia? Forse io avrei più paura dell'utopia che della distopia.
0: Ma l'utopia ha la bellezza della speranza insita, almeno.
1: Ah, certo, però il problema è che nell'utopia abbiamo un immaginario quasi, spesso e volentieri, poco realistico.
0: Vero.
1: No? E quindi ti trovi ad avere situazioni, no, di cui piene di illusione. Quindi, che dire, sì, nella distopia, io ribadisco, secondo me la distopia non è solo una negatività, mm-hmm. La distopia è una, è mostrare un mondo e nella posizione mia, da artista, d'arte contemporanea, mm-hmm. che dal mio punto di vista c'è sempre un'azione critica, c'è una situazione in cui ti poni al pubblico e poni delle questioni a cui vuoi portare al centro del tuo lavoro, e quindi secondo me la distopia ha il fascino di portare appunto al centro della discussione delle tematiche problematiche, no? Che vogliono essere affrontate mostrando il progetto su cui tu stai lavorando.
0: Ti faccio un'altra domanda che potremmo definire caustica quasi. Tu, da artista contemporaneo e regista e artista multidisciplinare, cosa pensi del sistema galleristico?
1: Allora. No, nel senso, allora, il sistema galleristico è cambiato tantissimo, soprattutto devo dire da quando io sono entrato nel mondo galleristico, mm-hmm. cioè nel 2000, mm-hmm. A oggi, era già cambiato precedentemente, quindi siamo passati da artisti che avevano erano stipendiati dalle gallerie, quindi avevano un ruolo con la galleria profondo, sì. Quindi linea diretta, a situazioni in cui lo usiamo come esempio, abbiamo dei ministri che va direttamente a portare alle case d'asta i propri lavori e
0: va passando
1: tutte le gallerie. Quindi oggi le gallerie che fanno un lavoro lavorano con l'artista per sono sempre meno, ok? E le gallerie diventano come sorte dei negozi, ok? Quindi il rapporto ovviamente cambia tantissimo, e quindi ad esempio non è detto che hai bisogno delle gallerie, cosa che in passato era invece impossibile non avere le gallerie, okay. Quindi succede che oggi, se un artista non ha una galleria però fa mostre lo stesso nei musei, nei luoghi, no? È capace che i propri collezionisti lo seguono comunque, perché il rapporto che hai tu con la galleria non è lo stesso, perché poi alla fine al collezionista interessi tu, non interessa la galleria.
0: È altrettanto vero però che il percorso che un artista mette in piedi con una galleria è quello che fa sì che la propria quotazione possa aggiungere alla propria quotazione si possa aggiungere uno zero alla fine, peraltro, no? Cioè, è un certo tipo di gallerismo che sostiene e promuove e fa sì che la quotazione dell'artista aumenti, perché se lo fai tu da solo diventa anche più aleatoria di quanto già lo sia il concetto,
1: certo,
0: di valore.
1: Però il discorso è che la galleria dovrebbe fare un lavoro, e alcune lo fanno, per carità di Dio,
0: è vero.
1: Un lavoro con l'artista proprio di strategia. Quindi se abbiamo un gallerista che prende il proprio artista e dice ok, e lo porto in questo museo, lo porto a fare questa fiera internazionale, lo porto a questa cosa, ovviamente è un lavoro ottimo, ok. Però è anche vero che proprio perché la situazione è cambiata, molto radicale, oggi gli artisti possono parlare direttamente con i direttori dei musei, possono parlare direttamente con gli sponsor, possono parlare direttamente, no, con anche le fiere internazionali. Quindi è vero che ci sono delle fiere tipo, no, tipo a Basel, a cui ovviamente puoi entrare, o Freeze, puoi entrare dentro la fiera solo attraverso la galleria. Però è anche vero che mentre prima il passaggio era obbligato attraverso la galleria, oggi questo passaggio non è così più obbligato. E questo cambia molto i rapporti, no? Faccio esempio banale, no? Un tempo si poteva, cioè, vendere online era una sorta di serie B, no? Sì. Oggi invece vendere online è una cosa molto comune, ok? E tutte queste situazioni cambiano e quindi il mondo galleristico è in continua mutazione, e questo logicamente per un artista, no, deve essere, almeno se mi posso permettere, deve sapere che non è più un sistema, come dire, uguale, un sistema che cambia molto anche a paese, fanno mercati diversi, però in generale il sistema galleria è cambiato molto.
0: E chissà dove andrà a finire.
1: Certo, non ho la più palla idea in questo momento come andrà a finire, però come tutti i sistemi sono continuamente
0: in divenire, certo.
1: In divenire, anche se c'è da dire che un tipo di galleria ragiona come alta finanza il mondo dell'arte, e quindi bisogna ragionare, dico solo questo perché esiste ad esempio il famoso art ranking, ok, che è un elemento che ci sono alcuni siti che te lo danno, che sono cose che ti fanno vedere come la tua valutazione,
0: certo,
1: può variare, no? Mese per mese in base alla galleria, e non è una roba che tu pagando puoi modificare, ok? E per differenti fattori, e che sono tutti elementi nuovi che prima l'artista non aveva, ok? Io oggi posso andare da un collezionista, un investitore, con il mio art ranking, con le mie mostre, con il mio lavoro e con già un'idea da presentare in un progetto ad un museo, perché conosci molto bene il direttore del museo e metti insieme una mostra. Prima tutto questo non era possibile.
0: Hai ragione, Marco. Ascoltaci, rimane un minuto e mezzo prima del termine della trasmissione. Diamo tutte le informazioni necessarie della tua mostra, se ci sono altre proiezioni del film.
1: Allora, la mostra, appunto,
0: i tuoi social.
1: Esatto, la mostra dura dal 6 al 29, ripeto, è stata organizzata dal DAMS in collaborazione con la Soffitta. I curatori sono appunto il professor Manzoli e il professor Sanfinato. Il 23, all'interno di un'altra rassegna che farà il DAMS, io aprirò questa rassegna con un mio cortometraggio e un mio intervento.
0: A che ora? Il 23 a che ora?
1: Alle 14:45. Detto questo, io invito tutti a venire, a vedere questa mostra, perché secondo me, al di là che è una mostra,
0: al di là che sei di parte,
1: al di là che sono di parte, è una mostra in cui particolare, visto che di solito il DAMS non organizza mostre, quindi anche per questo è stata, come dire, voluta, e sono stato molto felice di essere stato io l'autore a cui hanno scelto questo spazio, ecco, questo, e poi ringrazio tutti voi.
0: E allora in bocca al lupo, Marco Bolognesi presso il DAMS Lab. Ci sentiamo alla prossima, Marco, ti ringrazio.
1: Grazie a tutti voi, a presto.
0: Buona giornata, ciao. Ladies and gentlemen, uscite, amatevi, noi ci sentiamo sabato prossimo, queste altre connessioni, Radio Città Fujiko, au revoir.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it

0: a Paola, in provincia di Cosenza. Ieri gli altri due incidenti: un operaio caduto dal terzo piano di un edificio mentre stava facendo dei lavori di ristrutturazione ad Anoia, provincia di Reggio Calabria. L'uomo sarebbe stato colpito da una lamiera che si è staccata dal tetto a causa del forte vento, facendolo precipitare. L'altro episodio a Francavilla Agitola, provincia di Vibo Valentia, dove un uomo di 53 anni è morto per il ribaltamento della gru che stava manovrando mentre lavorava a delle operazioni di sistemazione dell'impianto di depurazione cittadino. Giacomo Maccarone, il segretario della FENEAL UIL della Calabria.
1: Diciamo che in Calabria c'è un problema strutturale per quello che riguarda l'applicazione delle norme sulla sicurezza all'interno dei nostri cantieri. Serve necessariamente un rafforzamento delle forze ispettive, che sono coloro preposti al controllo appunto dell'applicazione di queste norme. Serve naturalmente anche un comparto dedicato al solo settore dell'edilizia, che risulta essere ancora oggi il settore più colpito nella nostra regione. Ricordiamo che sulle morti totali l'edilizia raggiunge il 30%, quindi viene riguardata in maniera molto importante. Non possiamo più parlare in questo caso di fatalità, di incidenti che succedono così solo per una mancanza di applicazione delle norme. Questi sono dei veri e propri omicidi sul lavoro, ed è per questo che riteniamo che tutte le forze istituzionali mettono in campo ogni risorsa, ogni iniziativa che possa arrivare a raggiungere il tanto atteso risultato di zero morti sul lavoro. Un settore, appunto, come dicevamo, che è interessato da lavorazioni usuranti, da lavorazioni anche importanti, cioè il cantiere di per sé è un ambito molto complicato in cui operare, quindi è necessario che vengano applicate tutte le norme, ma anche l'ausilio delle nuove tecnologie che possono aiutare nel miglioramento dell'applicazione di queste norme sulla sicurezza, per evitare appunto che eventi del genere succedano mai più.
0: A Mosca stamattina la tradizionale parata per l'anniversario della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. Quest'anno l'evento è stato organizzato in forma ridotta ed era atteso anche per l'ipotesi che le forze ucraine provassero a colpirlo. Ieri sera però Zelensky aveva garantito che non sarebbe successo, facendo capire di aver accettato, su pressione americana, di non attaccare la parata. Poco prima Trump aveva annunciato una tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina, da capire se possa concretizzarsi davvero al di là dell'evento di stamattina, durante cui Putin ha detto che l'esempio dei soldati sovietici ispira i militari russi impegnati in Ucraina contro una forza aggressiva, aggiunto, sostenuta dall'intero blocco della NATO. Sul perché la parata è stata in forma ridotta, senza mezzi militari come i carri armati, sentiamo Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
2: Non sono state date spiegazioni alla popolazione, ci si è limitati al comunicato ufficiale del Ministero della Difesa. Le ragioni della parata a ranghi ridotti sono dovute anche a ragioni di sicurezza, agli attacchi dei droni ucraini, però soprattutto vi è un elemento economico. Anche in altre città del Russia sono susseguite notizie di come parate più piccole fossero anche a ranghi ridotti nelle varie città della Russia, e questo presumibilmente perché il buco che la guerra sta facendo nelle risorse economiche russe, dovuto anche all'arruolamento e agli stipendi da capogiro fino a poco fa offerti ai volontari, ha creato un deficit consistente. C'è chi parla addirittura di 1.500 miliardi di rubli in meno nelle casse delle regioni russe.
0: In Ungheria stamattina prima riunione del Parlamento, che è stato eletto circa un mese fa. Nel pomeriggio ci sarà il giuramento del nuovo primo ministro Péter Maghiar, che prende il posto di Viktor Orban dopo 16 anni. L'insediamento del governo sarà accompagnato da una festa di piazza davanti al Parlamento. Nel Regno Unito il premier laburista Starmer ha annunciato 2 nomine, quella di Gordon Brown a inviato sulla finanza globale e quella di Harriet Harman a consigliera del primo ministro su questioni come la violenza contro le donne. Si tratta di 2 dirigenti storici del partito con cui Starmer prova a rilanciare dopo la pesante sconfitta nelle elezioni locali di 2 giorni fa, in cui ha trionfato la destra populista di Reform UK. In Libano i media parlano di 3 morti in un bombardamento che ha colpito poco fa il sud del paese. Stamattina l'esercito israeliano aveva emesso ordine di evacuazione per 9 villaggi in quella zona. Ieri le autorità di Beirut avevano parlato di circa 30 vittime negli attacchi dell'esercito di Netanyahu, che continuano nonostante il cessate il fuoco in vigore tra i due paesi. Dagli Stati Uniti intanto Trump ha detto che in queste ore dovrebbe ricevere la risposta iraniana all'ultima proposta americana per un possibile accordo di pace tra Washington e Teheran. Il servizio.
3: Nella tarda serata di ieri il presidente statunitense Donald Trump è rientrato alla Casa Bianca, ma scendendo dall'aereo non ha risposto alle domande urlate dai giornalisti se avesse ricevuto notizie dall'Iran sul suo piano di pace per chiudere il conflitto.

0: Giappone alle Nazioni Unite, che chiede all'Iran di interrompere gli attacchi e la posa di mine nello stretto di Hormuz, ma sarebbe insufficiente a scongiurare il diritto di veto di Cina e Russia, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Una bocciatura di Pechino sarebbe ovviamente di imbarazzo in vista della visita della prossima settimana di Trump in Cina. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: E intanto Trump può festeggiare per un verdetto della magistratura statunitense in vista delle elezioni parlamentari di medio termine, il servizio da New York.
2: Una nuova sentenza che rischia di cambiare gli equilibri delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. La Corte Suprema dello Stato della Virginia ha infatti bocciato ieri la nuova mappa elettorale disegnata dai democratici e approvata dagli elettori appena poche settimane fa in un referendum. Una decisione pesantissima che cancella 4 collegi favorevoli ai democratici e li restituisce ai repubblicani. È l'ultimo capitolo della guerra sul ridisegno delle mappe elettorali americane, il cosiddetto gerrymandering, esplosa dopo che Donald Trump aveva spinto diversi stati repubblicani a riscrivere i distretti per blindare. I democratici pensavano di aver risposto colpo su colpo dopo la vittoria referendaria in California a novembre e in Virginia quest'anno. Proprio in Virginia avevano investito qualcosa come 70 milioni di dollari per convincere gli elettori a votare una nuova mappa che avrebbe potuto portarli a controllare 10 degli 11 seggi dello Stato. Ma la Corte, in un voto deciso 4-3, ha trovato che il processo costituzionale sia stato violato. Secondo i giudici, infatti, gli elettori avevano votato senza sapere davvero cosa il Parlamento statale avrebbe approvato e uno dei due passaggi necessari per riformare la mappa al Congresso statale è avvenuto prima delle elezioni governative dello scorso novembre, rendendolo quindi un voto nullo. Il risultato della sentenza è già politico, perché mentre i sondaggi per Donald Trump restano complicati a dir poco, i repubblicani stanno costruendo un vantaggio silenzioso ma potenzialmente enorme, quello della riscrittura delle mappe elettorali. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Torniamo in Italia. Stamattina il Ministero della Sanità ha annunciato di aver attivato una sorveglianza attiva su 4 persone che erano su un volo su cui per pochi minuti è salita una donna poi morta in Sudafrica dopo essersi ammalata di antivirus. La donna aveva viaggiato sulla nave da crociera in cui si è diffusa un'infezione di questo virus e che dovrebbe attraccare domani in Spagna. Le 4 persone messe sotto sorveglianza nel nostro paese si trovano in Veneto, Toscana, Campania e Calabria e il Ministero sottolinea che al momento, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Europa il rischio di contagio è molto basso. Oggi 9 maggio è la giornata a ricordo delle vittime del terrorismo, istituita nel 2007, è stato scelto questo giorno perché è quello del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in via Caetani. Stamattina al Senato la cerimonia istituzionale, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e oggi anche l'anniversario dell'omicidio di Peppino Impastato. La riforma della legge elettorale divide sia il centrodestra sia il centrosinistra. Nel PD, che sembrava favorevole a una modifica, aumentano le perplessità per il rischio che le elezioni con il nuovo sistema possano portare a un sostanziale pareggio. Nel centrodestra, Lega e Forza Italia sono su posizioni diametralmente opposte su diversi aspetti. A pesare sulle future scelte della maggioranza ci sono anche i sondaggi.

0: oggi sembra impossibile erano le stesse cose che ci sembravano impossibili anni fa e poi sono accadute.
1: È stato spostato dalla centrale Piazza Galvani in una posizione più periferica il presidio organizzato per oggi pomeriggio a Bologna.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici. Come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
6: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
7: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
8: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
7: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
9: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
10: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta. Dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: carne e ossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento.

0: No spoiler.
1: Sì, no, mo me la segno proprio.
2: Come al solito, qualche indicazione per aiutarvi a tirare fuori il titolo del film di quest'oggi, Jessica?
3: E partiamo con il primo indizio. Si dice, Elio, che il cinema rifletta un po' la società. A volte però ne ispira addirittura il cambiamento, no? Ed è il caso sicuramente del film di oggi, che ha avuto un impatto, pensate, talmente potente sull'opinione pubblica da generare proprio una discussione che poi ha portato una legge importantissima.
2: Una discussione politica,
3: paese.
2: Quindi.
3: Esatto, di quale legge parliamo? Beh, parliamo di unioni, ma parliamo soprattutto di disunioni. Sì, assolutamente sì. Oh, secondo indizio, questo film ci parla di sfide vinte, di sfide perse. Una su tutte, quella contro l'onore. Quell'onore ipocrita che un po' giustifica addirittura l'omicidio. Parliamo dell'onore maschile, no? Si intende, se va a san dire.
4: E il terzo indizio è breve ma evocativo, quindi ascoltate bene. E non dico niente più.
5: Così.
2: Tutto chiaro.
4: Basta.
5: Io ho capito. Chi altro ha capito? Voi uomini d'onore che avete già indovinato, scrivete subito il titolo al 333-1809494. Per le disonorate, invece, un indizio audio.
6: L'essenza di tutte quelle chiacchiere poteva riassumersi in una parola sola. Cornuto.

0: A inizio carriera con suoni molto più punk, più rock, e poi adesso lo sentite, no? Il dream pop oriented di questi Turnover, che arrivano al loro sesto album, uscirà il 29 di questo mese, si intitola Down on Art. Questa è See You and Realize, loro sono i Turnover per l'appunto. Noi invece siamo a Widescreen, ovviamente sesta stagione, ve lo ricordiamo ancora, le sfide al cinema. Oggi vi parliamo di un film molto interessante, perché ha a che vedere anche con delle leggi che sono nate grazie a questo film. Jessica, prego.
1: Diciamo qualcosina ancora in più per cercare di far indovinare.
0: Che per il momento sì, insomma, nessuno ha indovinato, non sono arrivati i messaggi.
1: Vediamo, okay. Diamo qualche altro elemento al nostro pubblico. Ma vorrei fare prima una domanda al dottore.
2: Sì.
1: Dottore,
2: sì.
1: Lei che sa sempre tutto.
2: Vero.
1: Ci sa dire,
0: fermo, dottore.
1: Ci sa dire da dove viene l'espressione commedia all'italiana?
2: Sì, allora, viene dal primo vacanza di Natale di Vanzina.
0: Ma no, dottore, ma come un uomo di cultura.
3: Ma
0: come
3: non
0: lei,
3: potete zittire il dottor
1: Capino, ma dice assurdità, perché siamo molto, molto, molto lontani da Boldi e De Sica. Dobbiamo addirittura tornare indietro a cavallo tra gli anni 50 e 60, e in particolare alle parole di Mario Monicelli, che ci dice che la commedia italiana è questo: trattare con termini comici, divertenti e ironici degli argomenti che sono invece drammatici, come il dopoguerra in Italia, ad esempio, no? Drammatici come un paese ancora molto impreparato al progresso, intrappolato in vecchissimi retaggi culturali, in leggi assurde, appunto, in una società patriarcale che si basa sull'apparenza. Ed ecco che l'umorismo grottesco della quotidianità si scontra invece con il cinismo quello più feroce, no? E ci regala nel 1961 un capolavoro immortale, lo possiamo dire, del nostro cinema, ancora molto attuale, purtroppo, aggiungeremmo noi. Infatti oggi abbiamo scelto per voi proprio il film di Pietro Germi, che ha coniato l'espressione commedia all'italiana.
0: Sì, è da lì che è partita, è vero.
1: A partire dal nome, perché oggi vi raccontiamo
0: Divorzio all'italiana, gran film, quello che poi insomma suggerire un po' la sigla d'inizio di quello che è il filone cosiddetto, appunto, no?
1: La commedia all'italiana. Proprio così. Ironia e cinismo, dicevamo, no? Entrambe caratteristiche che vengono incarnate perfettamente da lui, da Marcello Mastroianni.
0: Strepitoso.
1: Sì, nei panni del barone Ferdinando Cefalù Fefè. Ed è lui a raccontare, esatto, il tic di Fefè. È lui a raccontarci infatti questa storia, a partire dal suo paese, Agramonte. Siamo in Sicilia, all'inizio degli anni 60. Agramonte è un paese sulla via del progresso, però, come ci dice Fefè stesso, un progresso un po' lento, no? Che piuttosto fa rima, possiamo dirlo noi, con Democrazia Cristiana. Insomma, non salva nessuno Fefè, né la chiesa né i partiti, e non salva nemmeno i suoi parenti. Sentiamo un po'.
4: Mia moglie Rosalia, 12 anni di matrimonio. Donna Matilde, mia madre. Mia sorella Agnese, nubile e a carico, ufficialmente compromessa, cioè fidanzata, con Rosario Mulè, della onorata ditta Mulè e Figlio, agenzia di pompe funebri. Ah, questo è Don Calogero, l'intruso di Palazzo Cefalù, il marito di zia Fifitta, sorella di mio padre. Nel giro di una quindicina d'anni l'ex

0: massaro Don Calogero, avallando incaute cambiali di gioco emesse da mio padre, si era andato accaparrando i pezzi più pregiati delle nostre proprietà.
1: Ed eccola la bella famiglia Cefalù, no? Da chi è composta questa famiglia di aristocratici? Dal barone, da suo figlio appunto Fefè, che è la voce narrante, lo sentiamo in chiesa durante una funzione mentre ci descrive i suoi parenti. Fefè è già particolarissimo, capello tirato a lucido, tutto laccato, riga da un lato, un baffo e una sigaretta con un lungo bocchino da cui sta fumando. Ha un atteggiamento supponente, si vede che è un aristocratico, per quanto forse un po' decaduto, no?
2: Sì.
1: Capiamo. E Agramonte è appunto un paese in cui il progresso arriva con lentezza e le donne vivono chiuse in casa, nascondendo le proprie grazie e anche un po' attizzando il desiderio, no, di sti uomini che non le vedono mai se non in chiesa.
2: Esatto.
1: Chi sono però gli altri membri della famiglia? Appunto la moglie Rosaria, innamoratissima, la madre donna Matilde, la sorella Agnese che è nubile ed è a carico ufficialmente compromessa perché è fidanzata, e Don Calogero, lo zio, che a quanto pare appunto si è arricchito a causa del vizio del gioco del barone. Ma c'è un componente della famiglia importante che non abbiamo ancora conosciuto. Sentiamo un po'.
0: E questa infine è Angela, figlia di Calogero e Fifida e quindi mia cugina carnale. Angela frequentava le magistrali in un collegio di suore di Catania. L'estate veniva a passare le vacanze in casa.

0: Io amavo Angela.
1: Ecco, Angela, come gli è cambiata la voce a Fefè, no?
2: Mi sa che è un po' interrotta quando ha detto magistra.
1: esatto.
3: Rosalia che l'ho guardato, perché erano in chiesa, no?
1: Questa cugina carnale, no? La cugina oggetto del desiderio, questo desiderio inespresso, ovviamente, proprio perché Fefè è impegnato e questa è pure sua cugina. Insomma, Rosalia, nel frattempo, però, la moglie di Fefè, noi la vediamo a casa ed è tremendamente innamorata di suo marito. La sera a casa lo aspetta, non vede l'ora che venga a letto, mentre lui è completamente disinteressato, la tratta anche male, evita la camera da letto e che cosa fa? Se ne va in bagno. Ah, perché se ne va in bagno? Perché il bagno ha una finestra che dà sul palazzo di fronte e Fefè si rintana lì a guardare la finestra del palazzo di fronte dove c'è Angela, la cugina, che si rigira nel letto per il caldo mentre lui la osserva. Figurati, figurati. Quando Rosalia chiama il marito preoccupata, gli dice: ma ti faccio una camomillina, non stai bene? Niente, le risponde con disprezzo: tornatene a letto, non mi serve niente. E la mela Fefè non cade molto lontano dall'albero, perché poco dopo anche il don, no, il barone, il padre, non solo maltratta la moglie uguale al figlio, ma anche lui, non appena Fefè libera il bagno, che fa, ne approfitta per piazzarsi alla finestra armato di binocolo a spiare pure lui la nipote.
4: È genetica allora.
1: Mamma mia. Elio, che facciamo? No, insomma, dopo tutto sto pathos.
3: No, dico, pensavo sia una famiglia di voyeur.
4: Stavo pensando a Sandrelli, lui. No,
3: pensavo anche alla Sandrelli.
2: Sì, perché non l'abbiamo Angela. Detto, ma Angela è interpretata dalla fantastica, bellissima e giovanissima.
3: 15enne, sì, non bravissima insomma nel recitare, ma comunque con un fascino, una bellezza non comune.
1: Ti vorrei vedere.
2: Nel suo posto ruolo, diciamo che nel ruolo che ha interpretato in questo film e anche in altri film è proprio, nel senso, è il suo, no?
3: Sì, un po' sicuramente, sì. Swamland New Peace, ci fermiamo con gli Hot.

0: sono in qualche maniera anche enigmatici in questo progetto del mantovano Omar Carbonieri. Il suo nome, insomma, in termini di prodotto artistico è quello degli Out Swampland Yuppies, il brano contenuto all'interno del suo album di debutto intitolato No Attitude. Widescreen, dottore, che sesta caldo, stagione, dottore, sì, le sfide al cinema, dottore,
1: bravo, bravo.
0: Come bello, lei è particolarmente bello oggi, ho detto questa maglietta giusto, possiamo
1: grazie.
0: Dire, possiamo pubblicità qualcosa,
1: grazie,
0: no?
2: Guarda che ruffiano,
0: no, ma lei è particolarmente affascinante,
1: sta cercando di corrompermi,
0: assolutamente,
2: Non so cosa
0: tanto.
2: Spera di ottenere, le domande le ho io.
1: E lui non le sa, giustamente. Quindi niente. Così.
0: Vabbè, continuiamo con il racconto di Divorzio all'italiana, dottore, prego.
1: Continuiamo con un grande caldo. Io sento grande caldo e dico
0: è
1: di
0: un gran caldo.
1: E non è, ma non è perché Elio si è tolto la felpa e mi sta umiliando.
0: Ma non mi sono tolto niente,
1: no,
0: dottore.
1: Perché siamo in Sicilia, esattamente ad Agramonte, paesino dove le apparenze contano più di ogni altra cosa. Nel 1961, Fefè Marcello Mastroianni è appunto un barone decaduto, un piccolo recap veloce ho fatto, e lo è decaduto anche nei sentimenti perché è innamorato della cuginetta Angela, che è Stefania Sandrelli,
2: nonostante sia sposato da ben 12 anni,
1: esattamente, nonostante sia molto più grande, sposato da ben 12 anni
0: ragazzi.
1: E la povera moglie Rosalia non immagina assolutamente nulla di tutto questo, ed infatti attende il marito nel letto molto sveglia, diciamo così, e l'ubriaca di racconti inutili, la cena, i peperoni, la suocera, e poi arriva al punto, gli si stringe addosso e gli chiede: mi vuoi bene?
0: Ecco, una domanda fatidica, no?
1: E lui sì, diciamo che la vuole bene.
2: Ma quanto?
1: Però perlomeno, cioè, non la ama, però decide di sentirsi uomo, tra virgolette lo dico, e quindi insomma
2: fa la parte,
1: insomma. Il giorno seguente Fefè al passeggio vede da lontano ad Angela e i due si scambiano uno sguardo. Fefè non è sicuro che anche Angela abbia guardato proprio lui, però spera sia così, e questa speranza in qualche modo lo scuote. Infatti arriva la notte e non ha alcuna voglia di sentire un'altra volta i discorsi petulanti della moglie. Sentiamo un po'.
3: Mi chiedevo, ma noi chissà perché viviamo? Ma tu mai ci hai pensato qual è lo scopo vero della nostra vita?
4: Qual è?
3: È amare. E amare, noi viviamo per amare. Se non si amerebbe...
4: Se non si amasse.
3: Sì, noi è passi... come tanti fiori in autunno, appassiti. Noi appassiressimo, Fefe, ecco.
4: Peccato, schifoso.
3: Hai bisogno di qualche cosa?
4: Dormi.
1: No, questa volta, cara Rosalia,
0: che non è brava coi verbi, ma
1: no, esatto.
0: Poverina,
1: rompe, infatti la storia non attacca. Fefè si alza, dice basta e va in giro per la casa come un'anima in pena. Apre la porta dello studio e chi becca la sorella al buio intenta sbaciucchiarsi con un uomo
2: che non ha ancora sposato,
1: esattamente, quindi insomma loro sono terrorizzati, scattano in piedi, no ma non abbiamo fatto nulla e poi ci sposeremo sicuramente, ma Fefè non gliene frega proprio niente, non si rifuma minimamente, lui ha un pensiero solo, Angela. E accaldato si siede poi nel suo studio da solo quando arriva la moglie col caffè, e l'attenzione della donna ancora una volta però lo irrita, lei lo accarezza, lo tocca, gli sta addosso e dammi un pochino del tuo caffè, ma bevi il tuo, no il tuo è più buono. Fefè sta per sbroccare ma si salva perché cosa succede? Improvvisamente Rosalia si precipita letteralmente in giardino per sgridare la serva che sta facendo ancora il sapone e lei ha da ridire, insomma non va bene. Questa scena è davvero emblematica per due motivi. Intanto ci mostra un totale cambio di atteggiamento di Rosalia, che da persona mite col sorriso diventa quasi una iena. Perché? Perché le stanno toccando il suo regno, lei è una donna di casa e quindi la serva non si deve permettere di prendersi delle
2: iniziative,
1: assolutamente,
2: no?
1: Secondo, perché Fefè per la prima volta fantastica e sogna di disfarsi della moglie pugnalandole, gettandola proprio nel marmittone, nel pentolone dove
0: se immagino facendo. Che prepara il sapone lui da dietro,
1: esatto,
0: sì.
1: Di buttargli
0: coltellate e via.
1: Ciao, nel secchione. Il cianciulli praticamente diventa.
2: Molto cianciulliana questa scena.
1: Molto, infatti. Insomma, passa qualche giorno, l'intera famiglia è al mare. Rosalia, completamente immersa nella sabbia, cerca.
0: Sì, ha dei problemi articolari, lo diciamo, i nostri amici. Esatto, quindi, insomma, ha dei dolori. Deve fare
5: i bagni di sabbia.
0: I bagni di sabbia, brava Maria, sì.
1: E che fa? Oltre a fare i bagni di sabbia, cerca continuamente l'attenzione del marito. Mi sistemi l'ombrellino, gli parla. È una borsa, come si dice a Bologna. E allora a un certo punto si allontana, vuole un po' di pace, nella boscaglia di vicino, non lontano appunto dalla riva, incontra Angela, la sua amata, ebbene sì, intenta raccogliere fiori, così insomma le stringe la mano e con grande audacia le parla. Sentiamo un po'.
4: Che profumo. Angela, l'altro giorno scendevi dalla chiesa, non mi hai guardato, perché mi guardaste così?
3: Ma allora tu ci hai pensato, eh?
4: Angela!
5: Ma che confessione d'amore romantica, wow. Mai guardato, sì, ci hai pensato, sì, pensato. Mamma mia, peccato che...
0: Due piccioncini.
5: Già, questo idillio tra i fiori però viene interrotto dal fatto che il padre di Angela la richiama.
2: Angela!
5: E i due si sono costretti a separarsi. Fefè, quindi, armato di mazzo di fiori, torna all'accampamento dove c'è la famiglia e dove Rosalia è ancora lì, sotterrata nella sabbia. E si finge marito gentile, amorevole, addirittura le porta un mazzetto di fiori, glieli adagia.
0: Caro.
5: Tutti intorno, mo che carino. Ma la verità è che invece continua a desiderarne, anzi sempre più fortemente, la morte. E si fa scenari nella sua testa dei più bislacchi. Adesso se la immagina inghiottita dalle sabbie mobili, no? Mentre è lì spiaggiata. Insomma, le sue chiacchiere lo tediano, lo assilla di scemenze di cui non gliene importa, ne importa niente, parla di frutta, di verdura. Lui non si dà pace, in ogni momento sta pensando solo a come liberarsi della moglie. È un assillo vero e proprio. Ma quella notte ci sarà una piccola svolta nella famiglia Cefalù. Perché? Perché scoppia una lite in Vereconda a casa dello zio, a casa di Angela. Sentiamo un po'.
4: Io non lo sapevo ancora, ma quella notte doveva segnare una svolta nella mia vita.
6: Potrebbe portare, no, ma... Io lo mando da casa mia a calcio!
7: Papà, che
6: c'è? Avuto il coraggio di farmi due cambiare di 25.000.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi i baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista. Scream.

0: Interamente generato dalle intelligenze artificiali, questo bluesman fascinoso, brizzolato, che circola in rete dall'inizio dell'anno è diventato un fenomeno virale. Incredibilmente c'è anche un album di debutto che praticamente per un artista che non esiste, un artista sintetico. Lui è Eddie Dalton, Quite Alright è incluso all'interno di questo debutto che è The Years Between.
1: E non è artificiale per niente invece la lite che abbiamo lasciato a Palazzo Cefalù.
0: È vero, è vero.
1: Però possiamo dire io che più che una lite è un'aggressione. Questa.
0: Una vera e propria aggressione, sì,
1: sì,
0: che magari al tempo era anche abbastanza regolare.
1: Assolutamente, cioè, sì, senso, assolutamente sì, perché cosa succede? Che il padre di Angela è furioso con lei perché ha scoperto che lei ha un innamorato.
0: Ecco.
2: No.
1: Sacrilegio!
2: È uno schifo.
1: È uno schifo, esatto.
0: Non c'è più etica, ma
1: esatto.
0: Insomma.
1: E Fefè, quando capisce che la povera Angela è aggredita dal padre, si fionda dalla madre, no? E trova un gran bordello, il papà che la rincorre, la insulta, grida, una situazione piuttosto complicata, perché mentre Angela sta piangendo in camera sua, fuori c'è il caos, c'è un gran viavai di donne, un gran viavai di drone di donne, tra cui una levatrice.
0: Ah, ecco,
1: che ci fa una levatrice lì?
0: Infatti.
1: E Fefè cerca di saperlo, di capirlo, chiedendolo allo zio, e la risposta è secca: voglio vedere in che stato è mia figlia. Esagerato,
0: ecco.
1: Madonna, c'è un innamorato adesso pure incinta, ma insomma tutto sto casino da dove nasce? Nasce dal diario di Angela che il padre ha letto in barba alla privacy e vuole condividerlo anche con il nipote, gli dice leggi, e quelle poche righe mandano in estasi il nostro Fefè, perché cosa c'è scritto? C'è scritto che oggi ci siamo incontrati, sarò tua per sempre, no? Riferendosi all'incontro in spiaggia che ci raccontava prima Maria, e quindi insomma Fefè, ve lo immaginate, in brodo di giuggiole, ma non può farlo vedere. Nel frattempo arriva la sentenza, Angela è illibata, evviva,
3: oh, passato l'esame.
1: Guarda un po', chissà che cosa ha dovuto subire, no? Questo esame super invasivo a 16 anni sta ragazza.
2: Sì, esatto,
1: no,
2: ma anche perché questa levatrice qua aveva una faccia super sadica.
3: Sì, vero.
2: Mi ha fatto una paura incredibile, tra l'altro io ho pensato, mamma mia, ma una donna così cattiva con un'altra donna, forse perché in una dinamica di come dire, di oppressione, no?
1: Potere,
2: esatto,
1: maschile,
2: di potere,
1: certo,
2: di potere maschile, in qualche modo chi ne aveva le donne represse, chi ne aveva e poteva esercitarlo su altre donne, erano cattivissime.
1: Eh sì, perché potevano proprio farlo solo con altre donne. Insomma, per un attimo ci sembra che Fefè abbia un po' pietà, no, di Angela per quello che deve aver subito. Ovviamente poi prosegue nel suo intento, e quindi cosa fa? La spia. La spia, e quando la vede sola in giardino, in vestaglia, corre da lei, va da lei e la trova in lacrime. Eh sì, lei sta piangendo perché dovrà ripartire per il collegio delle suore che frequenta, no? Passate le vacanze. Allora lui le si avvicina, la bacia, e lei, anche in preda un po' alla disperazione, cede. Vabbè, tanto ormai l'hanno dichiarata illibata.
0: Tanto vale consumare, no?
3: Non è che lo rifanno.
0: No, esatto. Quando gli capiterà di nuovo, no?
1: Occasione. Infatti, quando gli capiterà di nuovo, perché il giorno dopo, in effetti, Angela parte in treno appunto per il collegio con le suore, le vediamo lui. Fefè è un uomo distrutto, no, a sto punto. E poi in città però succede qualcosa. Cosa succede? Un processo per omicidio che scatena l'interesse morboso dei cittadini, no? Fefè è incluso, ovviamente. Ed è l'avvocato difensore a dirci che cosa è successo. Una concittadina ha ucciso il marito dopo aver scoperto che lui la tradiva. E ci dice l'avvocato, l'onore meridionale aveva trovato la sua eroina. Sentiamo.
4: Chi guarda una donna con desiderio ha già commesso peccato nel cuor suo. Perciò, mentre il treno trasportava Mariannina Terranova verso la sua tragica meta, mentre la trasportava inarrestabile, come inarrestabile era il fato che la spingeva, lei, piccola e povera creatura del sud, avvolta nell'antico scialle scuro, simbolo del pudore delle nostre donne, le mani congiunte a torturarsi in grembo, quel grembo da Dio condannato, acra condanna ai beati tormenti della maternità, mentre il treno correva così come un incubo incessante, dove risuonare il ritmico fragore delle ruote degli stantuffi alle orecchie dei lanci della povera Mariannina Terranova, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata, disonorata.
1: Disonorata è la parola chiave, proprio questa, onore. E che cos'è l'onore? Ce lo dice sempre l'avvocato citando il dizionario del Tommaseo, e dice: è il complesso degli attributi morali e civici che rendono un uomo, attenzione, un uomo rispettabile e rispettato nell'ambito della società in cui vive.
0: Incredibile.
1: e Fefe a questo punto ha un'illaminazione. Vi ricordate che lui da sempre, dall'inizio del film, vuole liberarsi della moglie, ma in questo momento in Italia il divorzio non esiste, legalmente lui non lo può fare, e quindi ecco che inizia a immaginarsi al posto della donna accusata,
3: Mariannina.
1: No? Mariannina si immagina cornuto, io disonorato, il nome della mia famiglia rovinato da una sgualdrina. Sì, però cos'è che dice la legge?
5: Articolo 587 del codice penale. Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato di ira determinato dall'offesa recata all'onor suo della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Da 3 a 7 anni, vediamo dunque. Io ho 37 anni più 7, 44. Angela ne ha 16. 16 più 7? No. Un momento, 7 anni è il massimo della pena. La Terranova, il suo delitto non può rientrare. La legge parla chiaro. La legge considera la gelosia della concubina, ma non ne protegge l'onore. Certo, non sono pochi, ma quella è figlia di terrazziere, volgare, ignorante, brutta, concubina. E io invece, una persona da bene, laureato, marito esemplare per quasi 15 anni, nobile.
2: E infatti io, vogliamo dire, non è mica la stessa cosa, perché poi per la legge del tempo fa davvero rabbrividire pensarci ora. Per la donna non c'erano le attenuanti, non era previsto, lo sconto di pena per onore proprio non era contemplato, si parlava esclusivamente di gelosia. Ma lui però è uomo, eppure nobile, e quindi è un po' rincuorato, diventa per un attimo matematico e fa i conti. Lo dice. Allora, se ammazzo la moglie, mi becco al massimo 7 anni, bene, no, cioè male, perché in realtà lui ha 36 anni, Angela 16.
1: Non commentiamo altre cose,
2: no? Quindi deve trovare un'altra strategia, perché sarebbe troppo vecchio. Quale allora? Quindi dice, ma ribaltare la situazione, ovvero mettere qualcuno nel letto della moglie. Così le fa indossare un abito carino che le aveva comprato, tutto attillato, no? E se la porta a passeggio in giro per il
0: anche
2: paese.
0: Perché Rosaria non è brutta, insomma,
1: per fare un bagno di folla.
2: Per fare proprio un test, la popolazione maschile di Agromonte gradisce, perché partono colpetti di gomito, sguardi, commentini, insomma, va bene. Quindi questa cosa è andata molto
3: anche
2: bene.
3: Anche Rosalia gli dice, ma mi pare che mi guardano tu.
0: Noto qualcosa.
2: Si sente un po' osservata. Vai tranquilla. Quindi allora Fefe pensa, ma chi potrebbe essere quindi questa persona da mettere nel letto della moglie? Il maresciallo? Meglio di no. Don Ciccio con mafiosetto locale? No, men che meno. E allora i pensieri amorali del barone non si fermano e vanno avanti anche quando sono in chiesa per la messa.
3: Il parroco.
1: Che bella scena.
2: No, il parroco no, però Tonino.
1: Quello che canta.
2: Tonino, esatto, che è un ragazzo del coro. Peccato che però questo Tonino sia, come si diceva una volta, un farinelli, cioè ovvero un castrato, quella pratica, no, che si faceva fino agli anni 20-30, di tagliare purtroppo i testicoli ai ragazzi quando erano giovani, in modo tale che sviluppassero una voce
3: per mantenere sì la voce, esatto, infantile.
1: Pensa, esatto, che tortura.
2: Esatto, mi sembra che dal 30 è vietato una roba del genere.
1: Insomma, non va bene Tonino.
2: No, Tonino evidentemente non va bene manco lui. Arriva la notte, comunque Rosalia ovviamente non sospetta nulla di tutto questo pensiero del marito e si avvicina sempre di più a Fefe. Ma qui c'è una svolta, perché Fefe basta, non ce la fa più, sbrocca, prende il cuscino, abbandona il letto coniugale e si chiude in una stanza. E a quel punto ad alta voce ripete solo una parola, però capiamo perfettamente il suo stato d'animo. Sentiamo un po'.
6: Basta, basta,

0: Band punk rock statunitense politicamente impegnata, si chiamano Hope Critical, il loro quarto singolo è Not My America, noi invece siamo in Italia. Attenzione che c'è un piccolo errore qua. Noi dicevo siamo in Italia, precisamente a Bologna, via
1: Zanardi 369,
0: Radio Città Fucico, widescreen, programma quindicinale, lo ricordiamo, il cinema e radio, la musica, sesta stagione, le sfide al cinema, stiamo parlando di Divorzio all'italiano, un strepitoso film con uno strepitoso Marcello Mastroianni, e continua la nostra bella Maria qui al mio fianco.
2: Caro Elio, Fefe è uscito fuori di testa, cioè ormai proprio non ne può più.
0: È l'amore
2: di
0: Maria.
2: Stare con la moglie, di essere costretto a stare con questa moglie che non ama. Ma non trova un modo di liberarsene, perché bisogna trovare un candidato, un amante papabile, qualcuno di cui anche lei si innamori, perché poi Rosalia, ricordiamo, è innamoratissima di Fefe. Come fare? Pare però che forse una speranza ci sia, perché un giorno Rosalia riconosce un uomo per strada, lo capiamo dal suo sguardo, e quella notte va di soppiatto, la vediamo in soffitta, in camicia da notte, fruga tra le cose in soffitta e tira fuori delle misteriose lettere che inizia a rileggersi. Fefe, ovviamente, che è sempre con le antenne alzate, nota
0: dove
2: tutto,
0: va questa?
2: Certo, non appena Rosalia se ne va lui a frugare, a vedere di chi si trattava. E che cosa sono queste lettere? Sono le lettere d'amore appassionatissime di Carmelo Patanè, l'uomo che Rosalia aveva riconosciuto in strada, che a quanto pare era un suo vecchio spasimante prima della guerra, dato per morto in Africa. Sentiamo un estratto di questi pezzi di letteratura.
3: Rosalia, giuro che se uscirò vivo da questo inferno, giuro che se questa esecrabile guerra mi risparmierà, giuro che quando torno in pace tu sarai mia per sempre.
4: Carmelo Patanè. Ecco, sì, dato per morto in Africa. Il suo nome fu persino incluso nella lista dei caduti sul monumento in piazza e successivamente cancellato. Carmelo Patanè, il figlioccio del vecchio parroco. Sgualdrina.
2: Ecco, sgualdrina.
0: Un termine così usato a caso.
2: Non vedeva l'ora di poterlo dire, esatto, di poter accusare la moglie, esatto. No? Eccola, la giusta indignazione dell'uomo disonorato che Fefe non vedeva l'ora che arrivasse. Carmelo Patanè, questo rivale in amore, è un pittore, a quanto pare fa affreschi, piccoli restauri nelle chiese. Don Ferdinando, quindi, cosa fa Fefe? Ne approfitta per farlo assumere, per assumerlo, volevo dire, per riaffrescare appunto le volte della casa in cui abita.
1: Essendo
2: una vecchia, un palazzo nobiliare, no, è un po' in decadenza, però esatto,
0: no.
2: Esatto, ha un po' di metratura. Oh, a quel punto cosa succede? Che quindi Carmelo e Rosalia quindi si incontrano no? In casa quando lui va per il suo mestiere, ma fanno finta di non conoscersi, e già questo promette bene.
1: C'è
2: no?
1: Carmelo che è un po' casca dalla scala.
2: Sta per svenire. Ma già quella sera Fefe sorprende la moglie, che per una volta è lei che non sta a letto e che è andata in bagno a guardare dalla finestra. Proprio vizio di famiglia, comunque, cioè, mettetegli delle tapparelle a casa di
1: bagno Cefalù. Tatticissimo.
5: Ma infatti... oppure una telecamera e lo farò col cellulare invece di alzarsi sempre,
1: certo,
0: non c'erano tempo
1: non
0: c'erano tempo.
2: E Fefe quindi a questo punto cosa fa? Cambia strategia, cioè anzi continua con la sua strategia, e ha apparentemente un cambiamento, perché torna nel talamo nuziale che aveva abbandonato qualche notte prima, e anzi chiede perdono a Rosalia e per testarla, per vedere insomma com'è il cuore di sua moglie in quel momento, fa anche un approccio, prova ad abbracciarla, e lei, che era sempre così innamorata, così pronta, così focosa, quella notte ha un gran mal di testa.
4: Rosalia.
6: Veramente scusami, sai, avrei un gran mal di testa.
4: Oh, mi dispiace. Un bacetto. Buonanotte. Carmelo va bene. Carmelo va proprio bene.
0: Obiettivo quasi raggiunto, insomma, tanto ha capito l'uomo giusto.
2: Basta poco.
1: Allora, innanzitutto vediamo appunto un bel cambiamento, no? In Rosalia, che come ci diceva prima Maria, ha una reazione totalmente inaspettata, dice ho mal di testa, no? E lei finora, fin qui, l'abbiamo sempre vista devota, servilista nei confronti del marito, proprio incarna il ruolo perfettamente di quegli anni, della moglie di quegli anni, no? Però cosa ci colpisce sempre di più? È ancora una volta colpire dirci il cinismo di Fefè, perché la sua reazione è fredda, è calcolata, è sicuramente falsissima, no? E soprattutto percepiamo che lui è del tutto compiaciuto, perché quando ci dice Carmelo va proprio bene, vuol dire Carmelo va bene se lei addirittura mi rifiuta per lui, no? E quindi ci siamo, il piano può andare avanti. E cosa succede? Succede che il giorno dopo Fefè è in programma una scampagnata a Catania. E cosa ci va a fare a Catania? Innanzitutto ci va per comprare un registratore, che è un apparecchio all'avanguardia, no? Diciamo
0: al nastro.
1: Al nastro, bravo Elio, no? Per l'epoca, appunto, all'avanguardia. E ci va anche auspicabilmente per rivedere Angela, perché Angela sta proprio lì in collegio, cosa che in effetti poi succede. Succede per strada, mentre lei cammina circondata dalle suore, lui le si avvicina, lei lo guarda, c'ha questo sguardo tra il disperato e il supplicante, no? La vediamo. I due riescono a parlarsi il tempo di due parole, però poi arriva la suora severissima che lo ammonisce, gli dice: no, in strada non si può, se vuoi vederla vieni la domenica quando tutte noi siamo lì,
0: certo,
1: a guardare.
0: Quei tempi, ovvio. Poi figurati,
1: E vabbè, poco male per Fefè, che a Catania incontra pure un'altra persona, che incontra di sfuggita, vede al tavolo di un ristorante anche l'avvocato del processo per omicidio, ve lo ricordate, quello della donna che si era beccata?
2: Mariannina
1: che si era beccata ben 8 anni,
5: quello,
1: no?
5: Della voce,
1: quello
5: così impostata.
1: Ed è proprio con questa voce che Fefè si immagina appunto l'avvocato che lo difende con una arringa strappalacrime in tribunale, no? Allora Fefè, tutto soddisfatto di questa gita produttiva, torna ad Agramonte, torna a casa, ma quando arriva in casa non c'è nessuno tranne i piccioncini che tubano. Chi sono, Maria? I piccioncini.
2: Ma la sorella Angela, che è sempre imbucata col quasi fidanzato.
1: Agnese, perché Angela poveretta sta...
2: Agnese, Angela è con le suore, non può fare niente.
1: Esatto, non può fare niente. Questi due dicono a Fefè che dagli zii sembra sia scoppiato un altro finimondo.
2: Eh sì.
1: Allora cosa fa Fefè? Va a vedere cosa succede e approfitta della confusione generale per guardarsi un po' attorno e scopre che è arrivata una lettera proprio indirizzata a lui. E chi è che gli scrive, Elio?
0: Più che altro sarà una lettera piena d'amore. Chissà, intanto qualche minuto di musica con Julia Cumming.

0: Cantante e bassista dei Sunflower Beans, rock band di Brooklyn, passa adesso a suoni un po' più raffinati, Julia Cumming. Questa Hollywood Communication è una traccia bellissima all'interno del suo album di debutto che si chiama semplicemente Julia. Noi siamo a Widescreen, ovviamente,
1: eh sì.
0: Le sfide al cinema, dottore.
1: Bravo,
0: una grande sfida quest'anno, non insomma, i nostri amici non lo sanno, ma noi qua dentro abbiamo messo in piedi una grande sfida, perché parlare di sfide al cinema, insomma, rimane sempre comunque una sfida.
1: Bravo.
0: Ma che strano gioco di parole, dottore. Bravo. Ma il caldo, dottore. Il caldo.
1: Ma lei è bravissimo.
0: O è lei, dottore, che mi emoziona.
2: Che prosa, Elio, che prosa.
0: L'emozione che produce cose belle.
3: Meno
4: sarà
3: male,
4: anche l'emozione male. Di questo film che ricordiamo è
0: Divorzio all'italiana. Ah, splendido. Sì,
1: ci eravamo lasciati, no, con una lite per furti di motivi a casa fra i Cefalù, che tanto litigano sempre
4: sì.
1: Quelli, e sembrano degli hooligans, e una lettera per Ferdinando. Chi sarà mai? È Angela, che scrive dal collegio e gli rinnova il suo amore, gli dice sarò tua per sempre o di nessun altro.
4: Oh.
1: Ferdinando, no? Bello ringalluzzito da queste parole, allora continua col suo piano di sbarazzarsi della moglie, e quindi cosa fa? Un buco nel muro con un trapano nella sala dove dovrà lavorare Carmelo Patanè, e che per coincidenza, diciamo così, è anche la sala della musica dove proprio la moglie suona il pianoforte.
2: Sì. Tutta a caso hanno deciso di riaffrescare quella sala.
1: Ma vabbè, infatti, una coincidenza. Forse era quella messa peggio.
4: È probabile.
1: Poi in gran segreto Don Fefè prepara in piazza un microfono, quello comprato collegato col registratore a Catania nei giorni precedenti, perché spera di catturare qualche dialogo illecito proprio fra Carmelo e la moglie.
2: Ci vogliono le prove, piccante, no?
1: Ci vogliono le prove. Poi terminata questa missione da 007 si siede e sogna la ringa dell'avvocato difensore durante un processo. Sentiamo un po'.
5: Chi, signori della corte, chi in questa frettolosa riesamina dei fatti potrebbe oggi pallidamente rievocare l'orrore da cui fu invasa la vista dell'imputato a quello spettacolo? I due amanti giacevano lì immondamente allacciati nell'espressione più turpe del loro peccato, lì sul divano nella sua casa onorata. Egli restò impietrito. Egli cercava, sì, cercava una spiegazione, forse cercava addirittura un miracolo che cancellasse quella terribile visione ai suoi occhi. O forse cercava le parole che potessero esprimere il suo pianto, il suo dolore. E invece trovò un'arma.
0: Sì. Una ringa super quella di questo avvocato, considerando anche i tempi e i temi, no? Voglio dire,
4: l'immaginazione, tutto, anche simpatico. Tutto nella testa, nell'immaginazione fervida di Fefè.
1: Esatto, che poi lo fa maneggiando una pistola, appunto, una pistola che lui ha veramente in mano. E poi, tra l'altro, in questa scena Mastroianni dimostra veramente di essere un grandissimo attore, perché questo sogno che servirà per eliminare la moglie, no? Per il delitto d'onore, ciò che colpisce maggiormente è proprio l'espressione di un uomo totalmente indifferente, sornione, impunito, totalmente privo di moralità.
0: Sostanzialmente
4: sì.
0: Una persona molto egoista.
1: Molto.
4: È anche molto cinica.
0: Molto cinica, sì.
1: Decisamente. Intanto però i lavori sono iniziati, come previsto, a supervisionare, non lo so dire neanche, l'artista, c'è sempre Rosalia, che Fefè fa di tutto per lasciarli da solo. Ed infatti, dopo alcune sedute, finalmente accade qualcosa. Carmelo si fa avanti, le prende la mano, attacca bottone, ti dice ti trovo bene, lei risponde anche tu.
2: Ma scandaloso.
1: Sì, ma perché con grande sorpresa scopriamo che questi due si conoscono e come proprio, e si danno addirittura del tu. Fefè registra tutto ed è anche piuttosto soddisfatto, ma non è certo il momento di abbassare la guardia. Infatti la sera, quando è a letto con la coniuge, prova
4: di nuovo.
1: Esatto, fa il test dell'intimità e lei c'ha un'altra volta mal di testa. Quindi molto molto bene. E, le interazioni fra Carmelo e Rosalia naturalmente continuano di giorno in giorno, e tant'è che l'uomo si lancia a un certo punto in una proposta.
4: Che audace.
1: Cioè, dice voglio fare altri ritratti.
0: Perché si dice sempre così.
1: Sì, perché a quanto pare durante i suoi viaggi di lavoro in giro per l'Italia ha sempre pensato a Rosalia, altro che sconosciuti, faceva tanti ritratti, e Rosalia ovviamente ne è lusingata. La tensione amorosa sta raggiungendo livelli incredibili quando arriva qualcuno a rovinare il momento.
6: Tu conosci Panarea?
7: No, è bella.
6: Mare, roccia, natura.
7: Ah, mi piacerebbe tanto vedere quei ricciatti.
6: Un viaggio al ritroso nel tempo. alla ricerca dei sogni perduti. Rosalina.
7: Oh, oh no, ti prego, no, Carmelo.
6: Rosalina.
5: Chi è?
3: Vuoi portare un poco di limonata?
6: Ah, brava, accidenti, sempre tra i piedi quella scemonita.
2: Ma caspita, era l'occasione perfetta. Fefe stava aspettando da tanto che questi due si compromettessero per registrare qualcosa di sensato.
4: E invece?
2: E niente, Rosalia e il suo amante stavano appunto per entrare nel vivo quando entra chi la serva, Sisina. Entra nella stanza e interrompe, insomma, l'incontro dei due. Ma la vera sorpresa qua è che appena Rosalia se ne va dalla stanza e il pittore e la servetta rimangono da soli, lui si butta a provolare pure lei, senza ritegno, capito?
1: Scatenato,
2: Coio, coio, ma è proprio veramente un Latin love.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
5: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
4: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
6: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.

0: Loro arrivano da Trieste, debutteranno con un album lungo entro questa estate, si chiamano Green Rose, questa è Saints of My Soul. Noi siamo all'interno di Widescreen, terza parte, sono passati 5 minuti dopo le 3, in diretta qui, ovviamente ripeto, Widescreen, programma di cinema e musica, un sabato sì o no no, in compagnia di Jessica Crivado, Elio Faiella,
1: ottimo
0: Maria Chironi, dottor
2: io,
0: Caligari, per il quale ovviamente, no perché bella è scatta la pausa, allora continua racconto.
1: Certo,
0: no, ma fa parte un po' del gioco. Continua il racconto di divorzi all'italiana con te, Jessica.
1: Io. Allora, siamo rimasti a Carmelo e Rosalia perché il loro amore, se appena confessato, tra l'altro, sembra già compromesso. Perché? Perché Sisina, la cameriera di Fefè, ha scoperto dal prete che Carmelo è sposato addirittura e ha pure 3 figli. Quindi, verosimilmente, presto lo saprà tutto il paese e verosimilmente, quindi, lo saprà prestissimo anche Rosalia stessa. Però Carmelo che fa? Gioca d'anticipo,
0: è molto
1: furbo, no? E quindi va da Rosalia e le confessa tutto. Allora lei gli tira uno schiaffo e se ne va.
3: Ah sì?
1: No, scherzavo. Ah. Assolutamente no, lei lo perdona all'istante e lo bacia.
0: È sempre l'amore.
1: L'amore. E Fefè però a questo punto non perde tempo, piazza il registratore sperando di beccarli. Appena Carmelo esce, riascolta quello che i due si sono detti e purtroppo, caro Elio, ancora niente prove. E in più finisce pure il nastro. Però
0: succedeva con quei dispositivi al tempo.
1: Sì.
2: Perché Elio ha registrato un fracco di gente,
1: esatto.
2: Dopo magari ci racconterà,
1: esatto, magari
2: illegalmente.
0: Si vede proprio il nastro che slitte, va dall'altra parte della bobina, noi quindi diciamo una bobina vuota e l'altra si è riempita.
1: Insomma, non è successo niente di compromettente nella sala da ballo, diciamo così, però ci siamo, perché a un certo punto nella registrazione si sente Rosalia che dà appunto
0: attenzione
1: a Carmelo per il giorno dopo, quindi domani. Ma perché proprio domani? Ed è qui che in questo momento del film Jeremy ci regala veramente una genialata, no? Puro metacinema, sentiamo un po'.
4: Preceduto da un gran rumore di scandalo, da eche di polemiche, proteste, anatemi ad Osanna, è raggiunto in paese un film sensazionale. Il parroco di San Fermino aveva scagliato i suoi fulmini contro il film licenzioso ed ammonito i fedeli a boicottarlo, ma con scarso risultato.
5: Ci sono orge degne di Tiberio, si scambiano le mogli, strippettisse, amoninni picciotti.
4: Non si era mai visto niente di simile. Anche le sedie del bar centrale stipate dentro la sala risultarono insufficienti a far fronte all'afflusso del pubblico. Erano arrivati anche dalle campagne, percorrendo decine di chilometri a dorso di cavallo e creando problemi di promiscuità per i galantuomini di Agramonte, finché Don Ciccio Matara aveva preso le redini dell'organizzazione e con indubbia efficacia, devo dire.
1: Pazzesca questa scena, un film nel film, che Jeremy usa per fare cosa? Per mostrarci ancora una volta l'ipocrisia del paese, no? La chiesa che ammonisce, i fedeli che si dimenticano del perbenismo e sbavano, aspettano, bramano di andare al cinema, e la mafia che ne approfitta. Se non è questa una fotografia realistica dell'Italia dell'epoca, non sappiamo che cosa lo può essere. E qual è il film che provoca tutto questo casino? Ragazzi, il film è La Dolce Vita. La Dolce Vita, tra l'altro, interpretata proprio da Mastroianni, che però ovviamente nella scena che proietto nel cinema non si vede, giustamente, no? E quindi ecco perché domani, no? Rosalia la s'allunga, e infatti il giorno dopo lei sa che tutta la famiglia andrà al cinema. Ed effettivamente quando arriva il momento tutti davvero vanno al cinema, il papà di Fefè in prima linea, naturalmente tutti, tranne lei, tranne Rosalia, e però anche Sisina resta a casa.
3: Ma sempre in mezzo ai piedi.
1: Infatti Fefè è piuttosto contrariato, gli rovinerà il piano pure stavolta, però lui non ha tempo, no? Quindi in fretta e in furia piazza il registratore in sala, convinto che lì avverrà il fattaccio, e prepara la pistola. E poi se ne va al cinema, e anche quella del cinema è una scena veramente bellissima, perché questo cinema è gremito di persone, di uomini soprattutto, che sono immobili, sono attoniti.
0: Uomini d'onore.
1: Non sono proprio abituati a vedere certe cose, perché sullo schermo in quel momento sta ballando Anita Ekberg nella Dolce Vita.
2: Sì, sono rapiti letteralmente.
1: Sì. Fefè però non ha tempo per lasciarsi anche lui ammaliare dal film. È impaziente, perché a questo punto dovrebbe essere avvenuto il fattaccio, le corna, no? E quindi cosa fa? Torna a casa, naturalmente, sperando di beccare i due, gli amanti, in flagrante. immaginandosi già la scena descritta dall'avvocato difensore, no? Però quando arriva sotto casa vede Rosalia che esce, ed esce con una valigia. E a questo punto lui realizza: Rosalia sta per scappare, sta facendo la fuitina, sta scappando con Carmelo. E allora cosa fa? Deve cambiare piano in fretta e in furia, e mentre corre in stazione si immagina di nuovo l'avvocato, ovviamente, che cambia versione, no? Per giustificare l'omicidio, questo delitto d'onore che a quel punto sarebbe avvenuto in stazione. Però i suoi sogni si infrangono quando arriva in stazione e il treno è già partito.

0: i presupposti ci sono tutti per godere di un grandissimo album uscito quest'estate, 25esimo album Foreign Tones per i Rolling Stones di Mick Jagger, questa è In The Stars. Ovviamente siamo in diretta qui a Widescreen, vi stiamo parlando di
1: divorzio
0: all'italiana con uno splendido Mastroianni e con una meno splendida Sandrelli, ma insomma però molto
2: ma
0: molto,
2: perché ha avuto meno battute secondo me, semplicemente per
0: dici quello. Che sono
1: è comunque molto nella parte
0: va bene. Maria, prego.
3: Ma che dire, Elio, il piano, le macchinazioni di Fefè stanno dando i loro frutti, no? Tutto prosegue bene, riuscirà a sbarazzarsi della moglie, no? A ucciderla grazie alla copertura del delitto d'onore? Pare di sì, perché il passaparola specialmente del paese sta dando i suoi frutti.
4: Perché è ormai storicamente accertato che anche qui da voi, nel vostro bel sud, che io ho il piacere di visitare per la prima volta, è giunto al fine il momento di affrontare il secolare problema dell'emancipazione della donna. Così come esso è stato affrontato e risolto, per esempio, dai nostri confratelli cinesi. Pertanto io vi invito ad esprimere il vostro democratico parere sul fatto, cioè a dire quale giudizio sereno ed obiettivo merita la signora Cefalù.
5: Bondà!

0: ma anche no, però non si fa
1: un sentimento unanime, mi sembra.
2: Il partito
1: in contrapposizione con quello che diceva, insomma,
0: insomma c'è chi ci prova, no, anche un po' a cambiare, a scardinare un po' queste regole antiquate del paese, però non riceve tanto tanto supporto
2: progresso
0: popolare,
2: lento,
0: molto
2: dicevamo.
0: Lento, l'aveva detto anche Fefe, no, insomma il paese li ha abbandonati, la famiglia è disonorata ufficialmente perché vengono additati, derisi per le strade, la serva non vuole più lavorare per loro, il fidanzato della sorella la lascia sotto la pressione della famiglia, è un disastro.
2: Un disastro, cioè, davvero.
0: È quanto serve a Fefe per avere la scusa, no? Sì. Purtroppo però Fefe non sa ancora dove si nascondono i nostri fuggitivi e se vuole continuare a sostenere la tesi del diritto passionale, quindi di getto, di impulso, non può andare ad informarsi, sarebbe premeditato, no? Deve aspettare che qualcuno glielo venga a dire e poi partire di slancio,
3: la provvidenza.
0: Un po' sì, un po' sì. Ed è proprio ora che il piano, no, sembrava procedere più o meno liscio come l'olio, però succede un piccolo patatrac. Perché? Perché una delle lettere di Angela che era indirizzata a Fefe dal collegio finisce per sbaglio, sbaglia busta lei quando l'imbuca, e finisce nelle mani del padre, del barone, già, no, del barone, dello zio,
2: dello
0: appunto
2: zio, sì.
0: Che scopre così la tresca. E lo zio come reagisce? Reagisce bene, cioè
2: benissimo.
0: Un coccolone.
1: Ci rimane.
0: E ci rimane secco, esatto, per l'indignazione. Cosa che tra l'altro fa gioco a Fefe, perché intervenuto sulla scena riesce a nascondere la letterina, sì, prima che altri la vedano. E questa triste, questo triste avvenimento, insomma la morte dello zio,
2: o colpo di fortuna,
0: un
2: dipende
0: po',
2: dai punti,
0: esatto,
2: di vista.
0: Infatti diventa per Fefe un'occasione per rivedere Angela, perché niente è più romantico di un funerale, no?
4: Che grande disgrazia, poveretto, non gli ha retto il cuore. Ma voi non dovete angustiarvi troppo, in fondo noi tutti lo sapevamo che Don Calogero era malato di cuore da tanto tempo. Ma adesso però vi dovete muovere, Don Fefe. La vostra famiglia era una famiglia onorata. Tutto il paese aspetta e voi non potete. Mi spiego? Abbiamo messo in moto amici fedati. Tempo 24 ore, sapremo. Sapremo dove stanno.
3: E alla fine Don Ciccio, a rompere gli indugi, gli dice proprio: voi non potete, sottinteso, non agire, dovete fare qualcosa, perché la rispettabilità, l'onore a questo punto è leso. E anche se a questo Don Ciccio personalmente non gliene frega niente, perché non è né amico della famiglia né parente, davvero è semplicemente un
2: portavoce del paese,
3: esattamente però tutti quanti si aspettano vendetta, e grazie ad amici di amici entro 24 ore appunto i fuggitivi verranno localizzati. E a rincarare la dose c'è anche la moglie di Carmelo, che si avvicina davanti a tutti e gli sputa in faccia a Ferdinando.
0: Ah, perché poverino?
3: A Fefe. E poi mi sembra che gli dice anche cornuto, una roba del genere.
0: Si aspetta
3: punto
0: che se ne occupi, no?
2: Sì, certo.
3: Sì, esatto. Insomma, tutto questo teatro è davvero importante, perché racconta tantissimo della mentalità del tempo. Cioè, il sangue a questo diventa davvero un gesto plateale. Il gesto plateale, anzi, di uccidere, era un obbligo al quale non ci si poteva minimamente sottrarre. Pensate cosa poteva voler dire vivere nel disonore, in un paese che improvvisamente ti diventa ostile solo perché tu magari sei
0: cornuto.
3: Sì, sei sì cornuto, ma non hai il coraggio, non hai il cuore di
2: reagire,
3: ti
2: sì,
3: sei costretto a quel punto a diventare una bestia come tutti gli altri, perché la società
0: l'aspettativa è quella.
3: Esattamente,
0: sì,
3: esattamente, cioè tutto quello che si scatena è molto più rilevante della legge stessa. Insomma, quindi io mi pongo una domanda: ma il paese è davvero interessato all'onore in generale o semplicemente all'onore dell'uomo, perché c'è anche la donna, no? Quella che ha sputato in faccia a Fefe, che è cornuta, ha subito la stessa sorte, ma non credo che nessuno si sarebbe mobilitato per lei.
2: Nessuno si mobilita di fatto per lei, e l'esempio ce l'avevamo avuto all'inizio del film, quando un'altra donna, lesa anche lei nell'onore, aveva ucciso il marito, ma a lei avevano dato otto anni. E quindi vuol dire, no vabbè, la donna non è che sia proprio disonorata, agisce per gelosia, no?
3: Esatto, sì,
0: siamo impulsive,
3: esatto,
0: sì,
3: cioè, proprio il percorso giuridico era quasi diverso. Cioè, sì. Quindi comunque Don Ciccio alla fine è stato di parola, gli amanti vengono localizzati, e a questo punto sta per succedere qualcosa. Prego Marisona.
2: Sta per succedere qualcosa, intanto Fefe ce l'ha fatta, no? Perché ha scoperto,
3: sì,
2: ovviamente grazie a Don Ciccio, diceva il dottore prima, ha scoperto dove sono i due amanti. E se ci pensiamo è stato anche furbo, no? È stato furbo perché agli occhi del paese e agli occhi dell'altra cornuta, quindi della moglie di Carmelo, lui era apparso in realtà come un vigliacco, uno uno che appunto non reagisce davanti al disonore, uno che non commetterebbe mai un crimine, no? nemmeno per onore. E invece lui, in barba a tutti, va sul posto e adesso si trova lì, dove effettivamente troviamo Carmelo che sta facendo un ritratto a Rosalia
0: un
2: sulla
0: ritratto.
2: Spiaggia, se
0: ma
2: non
0: è gravissimo.
2: Mi sbaglio,
3: tutto quello che potevano fare un ritratto.
2: Insomma, esatto, Fefè li vede da lontano, sta per andare, sta per affrontarli, quando succede qualcosa, improvvisamente si sente uno sparo. Eh sì, okay. Uno sparo, che lo scopriamo poco dopo, perché vediamo comparire nell'inquadratura la moglie di Carmelo, quella che aveva sputato in faccia a Fefè, e giustamente lei aveva capito che doveva farsi giustizia da sola, e infatti questo era successo, aveva ucciso Carmelo. Quando lei sbuca e Fefè la vede, giustamente lui dice, oh, ma ho detto, il rito, no? Dice, ma cosa hai fatto? Va un po' nel panico, no? E glielo chiede, cosa hai fatto? E lei dice, ho vendicato il mio onore, giustamente. Quindi lei ha agito prima di lui e prontamente scappa via. Lui è un attimino angosciato, non sa cosa fare, lo vediamo un po' in ansia, ed è veramente questa una scena super grottesca, no? In realtà però alla fine non perde di vista l'obiettivo, infatti dice, è il mio? Cioè è il mio di onore, pure io devo vendicare il mio onore. E quindi esce dall'inquadratura, noi non vediamo niente ma sentiamo lo sparo. A questo punto è fatta, ce l'ha fatta, Fefè ha ucciso Rosalia,
0: povera Rosalia.
2: Esatto, e come una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, ci dice Fabrizio De André, in effetti il paese scopre immediatamente cosa è successo, manco esistesse WhatsApp, ma lo sanno proprio subito, immediatamente. Alla fine i due assassini finiscono sui giornali, ed è lo stesso Fefè a raccontarci poi cosa gli succede, la sua sorte, ma lo sentiamo tra un po', Elio.
1: Lo sentiamo tra un po', intanto c'è un messaggio che ci arriva da Jacopo Frey, che ci dice, ciao a tutti, ho seguito alcune delle vostre vecchie puntate su Spotify, ma poi penso che insomma, le abbiano rimosse, eccetera, eccetera. Adesso poi, non so se possiamo spiegare poi velocemente, Jessica, quello che è successo.
2: Sì.
1: Le avete caricate online altrove, ci chiede, complimenti per il programma, molto simpatico Jacopo, grazie.
2: Ciao
1: Jacopo,
2: ovviamente. Innanzitutto grazie mille che ti sei ascoltato. Quante grazie. Sono Elio, ormai 12-13 le puntate che
1: sono
2: abbiamo fatto?
1: Sono 13 puntate, quelle ufficiali, dove raccontiamo, parliamo di film, 14
2: esatto.
1: con la puntata di presentazione.
2: Di presentazione. Sì, purtroppo le altre 5 stagioni al momento non sono disponibili, ma a breve stiamo lavorando per ripristinarle, diciamo così, a breve. Elio, ma te come ti ha lasciato questa scena in questo momento del film, no? Questi spari, questi due omicidi, cosa hai pensato quando li hai visti?
1: Ma oddio, sinceramente ero molto nel tema dell'epoca, quindi più di tanto non mi hanno sorpreso, ecco, insomma, mi aspettavo comunque un epilogo di questo tipo inevitabilmente, perché poi insomma poi il messaggio è anche un po' quello, no? Deve essere inevitabilmente anche cruento, proprio per rafforzare quello che è un concetto assurdo, no? Con le leggi assurde di quel tempo, quindi non mi ha dato più di tanto. Mi è piaciuta la sua titubanza
2: che è durata 3 secondi,
1: sì, come per dire, ma che sto facendo, è la cosa giusta, è un attimo di raziocinio che poi insomma si è spento immediatamente, perché
2: bravo,
1: poi anche lui fa il suo dovere, diciamo, di uomo disonorato.
2: Esatto, cos'è che l'ha spinto ad agire? Quello che era il suo obiettivo fin dal principio, non essendoci il divorzio ancora in Italia, lui aveva capito che l'unico modo era ammazzare la moglie, no? E c'ha questo in testa, si immagina mille modi, ci raccontava Maria all'inizio, si immagina mille modi,
0: sta piemobili,
2: no?
0: Sta bonificata.
2: Esatto, per ucciderla. E quindi sì, si perde per 2 o 3 secondi, ma poi dice, no, ma io devo agire, devo vendicare,
0: esatto,
2: il mio
0: non
2: amore.
0: Perdiamo la concentrazione.
2: Brava, esatto.
3: Magari anche spiazzato proprio dalla forza, la moglie
2: Bravo, dalla prontezza della moglie di Carmelo.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.

0: In questo suggestivo angolo di Sicilia non sono pochi defunti per motivi d'onore. Povera Rosalia, non te lo meritavi, ma io so che adesso tu riposi in pace coi tuoi piccoli, ingenui sogni. Io, davvero, sai, Rosalia, io t'ho anche amata, ma tu eri troppo, come dire, tu mi chiedevi quanto mi vuoi bene. Eri assetata d'amore, povera Rosalia, troppo assetata, troppo. Poco da dire sul processo. Tutto si svolse presso a poco come io avevo previsto.
1: Signori della corte!
0: L'avvocato De Marzi fu molto brillante, appassionato e sarcastico, commovente e commosso. Percorse con agile sicurezza tutta la tastiera degli affetti e dei sentimenti. Non arrivò a parlare delle sante crociate, ma chiamò in causa Otello e compare Turiddu.
2: Eh sì, e proprio i personaggi di Shakespeare e Verga sono davvero il colpo di genio, no? In questo caso, perché è così che l'avvocato giustifica l'omicidio di Pefè. Il diritto d'onore, infatti, ci dice, è un fatto culturale, un fatto passionale che alla fine fa parte in pieno della tradizione. E
3: la nostra
2: funziona.
3: Orgogliosa tradizione.
2: Orgogliosissima tradizione, e questa cosa, questa arringa funziona. E Pefè si becca solo 3 anni di carcere, ovviamente. Perché è un uomo, se fosse stata una donna, almeno
4: 15,
2: abbiamo detto almeno 8, no? Come la donna che abbiamo sentito all'inizio del film. E è sempre Fefè a raccontarci compiaciuto l'epilogo di questa storia, o meglio, il suo epilogo, il suo personalissimo epilogo. Cosa succede? Ci dice quando esce dal carcere. In realtà è un po' angosciato. Perché angosciato? Perché Angela gli aveva scritto un po' pochino mentre lui era dentro.
3: Ah,
2: eh sì.
3: Si era raffreddata.
2: Si era raffreddata, ma lui ci pensa tipo mezzo secondo, perché alla fine, quando torna in paese, i due convolano a ingiustissime nozze, no? Si può dire ingiuste, sì. Perché? Perché mentre su una barca Fefè si vanta di come la vita ricomincia a 40 anni e bacia la bellissima e giovanissima ancora Angela, lei di nascosto la vediamo far piedino al marinaio.
3: Ah,
2: ed
4: eccoci.
2: È questo
4: una storia che riprende, insomma, che si ripete poi alla fine.
2: Sì, più che altro ben gli sta, no? Questo finale ci fa un po' capire che Fefè non resterà impunito, se non per la legge, che in realtà solo 3 anni sono un po' pochini per un omicidio del genere.
4: Sì.
2: Per Angela non resterà impunito, perché quello che ci possiamo immaginare è che lei, così giovane e bella, ha già capito come funziona il mondo a questo punto, ed è probabile un tradimento, quindi chi la fa l'aspetti, no? Ci possiamo immaginare. Insomma, Elio, io questo film veramente riguardandolo l'ho trovato geniale, a dir poco geniale, perché è un film che non assolve nessuno, no? La commedia, il grottesco in realtà sono un pretesto per fare una critica sociale nerissima, no? Possiamo dire, no? Perché Germi ci fa vedere tutta l'ipocrisia di una giustizia, di una società che in realtà sono profondamente retrograde, no? Nel 61, negli anni 60, lo ricordiamo, tu non puoi divorziare, ma puoi uccidere per l'onore offeso. Ovviamente lo dicevamo, io ho sempre detto, se sei un uomo, no? Perché essere disonorati non va bene per il paese. L'uomo disonorato deve per forza reagire, deve agire. Ed è incredibile, Marcello Mastroianni, lo abbiamo detto più volte nel corso del film, perché Fefè, come ci spiegava prima il dottore e come abbiamo anche sentito, è un uomo amorale, possiamo tranquillamente dire.
4: Sì, profondamente egoista, come dicevamo, cinico.
2: Egoista e cinico, che sfrutta le leggi e i costrutti sociali tipici del suo tempo per un
4: farsi
2: suo cacci
4: suoi.
2: Però
4: certo.
2: Non è che li critica, non è che pensa, cavolo, non posso divorziare, è ingiusto, no, proprio non li critica.
4: Non ha quella coscienza critica per farlo.
2: Assolutamente, lui prende solo atto
4: Gli uomini del tempo non l'avevano.
5: Poi lui, facendo anche barone, figuriamoci se avrebbe dovuto avere, no,
4: una casta privilegiata, fa anche più fatica, no?
2: Esatto, infatti un po' il Partito Comunista ci prova ad introdurre dei concetti un po' progressisti, ma come abbiamo visto non attacca in quell'angolo di mondo, ma in Italia in genere in quegli anni non eravamo pronti, no, ad accettare una certa tipologia di idee innovative. In realtà non è che oggi sì, è un po' migliorata la situazione, ma non possiamo dire di essere nelle condizioni ottimali, vero Maria?
3: Ma diciamo che dobbiamo ancora riguardarcelo ogni tanto questo film. Male non ci fa, no? Anche nella società di adesso.
4: Sì, esatto, brava. Infatti è una cosa che ho pensato anch'io,
2: sì,
4: sono elementi che si ritrovano
2: attuale,
4: anche oggi.
2: Assolutamente, no? E poi anche questa cosa che sono tutti un po' imprigionati nel loro ruolo, no? La moglie è assolutamente devota, lui dice, tu eri assetata d'amore, amore, no? Come se fosse una cosa brutta, una colpa, esatto, no? Poi tu vediamo i parenti che litigano e per cosa litigano? Per soldi, quindi veramente questioni futili.
3: Vediamo,
2: no?
3: Lo zio che spia la nipote, esatto. Non è una bella famiglia.
5: Il barone padre che tocca il sedere della serva,
3: sì,
5: e,
3: no,
5: e, la moglie, esatto. E la moglie dice dalla colpa alla serva.
4: Esatto, è incredibile.
5: Sei tu che lo istighi, tipo, certo. Ma, e lei dice ma come?
4: La serva non si ribella.
5: Mi resto anche
3: io
5: un
3: esisto.
5: Altro modo.
2: Sono un po' familiare anche questo modo di pensare, no? Anche riferimento a certi fatti assurdi e terribili che succedono ancora oggi. Poi dicevamo, Elio, della funzione sociale che ha avuto questo film, oltre a dare il nome alla commedia all'italiana, proprio apre, anzi fomenta, contribuisce.
4: Sì, sì, un dibattito politico importante che porterà,
2: esatto,
4: appunto alla legge poi, no?
2: Che porterà, del 70, esatto, finalmente la legge sul divorzio, forse hanno capito a un certo punto che perché dobbiamo ammazzare la gente, possiamo,
4: certo,
2: ecco,
4: legge che poi verrà confermata nel 74 con un referendum nulla, e quindi insomma si rimane tutto lì tale quale, bene così, insomma.
2: E purtroppo pensa Elio che invece per l'abolizione del delitto d'onore
4: bisogna aspettare ancora un po' di più,
2: altri 10 anni circa.
4: Benissimo, dottore, cosa pensa di questo film? Lei che insomma ha una cultura estesa, vasta, attinge a fondi, io tanto lo ricordo, che noi purtroppo, noi comuni mortali, non riusciamo ad accaparrarci.
5: Vabbè, vi perdono, non c'è problema. Che sì, effettivamente è un film che fa molto, molto riflettere, perché per tante è un ritratto dell'Italia, verissimo.
4: Di una brutta Italia.
5: Esatto, però ad un'Italia che c'è stata per tanti anni, anche proprio nella dinamica familiare, lo accennava prima Marisa, le donne fondamentalmente si ritrovavano, passavano dal padre, dalla famiglia, alla famiglia dell'uomo che avevano sposato, e se non si trovavano bene con tutte le altre donne, con la suocera, non importava niente a nessuno, le famiglie erano sì un momento in cui erano tra virgolette tutti uniti, perché era veramente un concetto di famiglia concreto, però era anche una prigione.
3: Ah sì, poteva essere la famiglia, era ciò che ti proteggeva ma anche ciò che ti intrappolava, potevano diventare i tuoi carnefici, letteralmente.
5: Certo, anche perché non è facile vivere sotto lo stesso tetto magari in 15 persone, è per forza che è forzata.
3: Si scannano.
5: Esatto, non esiste la privacy, esatto, si scannano, tresche, è una
3: dinamica. Era il loro micromondo, esatto.
4: Fenomeni che esistono ancora oggi, certo. Anche in famiglie, come si dice, due persone, per dire, soprattutto.
5: È vero,
4: largamente
5: è vero.
4: Diffuso ancora, purtroppo.
2: E poi se sei donna,
4: si manifesta in altri modi, ma insomma, sì.
2: E se sei donna,
4: sei penalizzata.
2: Questo in generale, ma se sei donna in un contesto nobiliare, quindi appartieni a una famiglia universalmente conosciuta, il paese ha una certa considerazione, fai ancora più fatica.
3: Sì, perché anche dei doveri nei confronti poi del paese, di come ti comporti,
2: della famiglia, esattamente.
3: Esatto, sei sotto gli occhi di tutti.
2: È ancora più difficile, sia certo. Per Rosalia che abbiamo visto che sbaglia i verbi, è vero, e questa è una macchietta. Una caricatura, no? Sono molto caricaturali i personaggi
3: sì,
2: di
3: sì, però
2: di
3: è
2: Germi.
3: Un po' profonda, fa anche ragionamenti sul significato della vita.
2: Questo volevo dire, che sbaglia i verbi, ma in realtà si fa delle domande molto intelligenti,
4: esatto.
2: Quindi se probabilmente Rosalia avesse avuto un po' più di spazio, ci immaginiamo noi, sarebbe venuta fuori in maniera diversa, ma Germi serviva che venisse fuori l'aspetto caricaturale.
5: Certo, infatti da subito ha voluto imbruttire l'attrice, che inizialmente doveva essere, mi sembra, Sandra Milo. Dopodiché
4: sì, può essere, sì.
5: Sì, ma sono abbastanza sicuro di questa cosa qua. Una piccola curiosità poi è che Mastroianni si dice si sia ispirato a Germi stesso per interpretare Fefè, nel senso che i modi di fare, anche il tic che aveva di far schioccare la bocca, esatto, questo suono qua era una cosa che faceva Germi,
4: esatto.
5: E i baffetti
4: colorita, ma molto
5: Germi era un uomo serissimo, no? Infatti anche i parenti stessi erano stupiti che facesse una commedia dopo tanti film di altro genere. E io invito gli amici a casa a guardare una delle rare interviste di Germi e vedrete sicuramente delle analogie con Fefè, come proprio modo di muoversi, di parlare.
4: Volevo dire un'ultima cosa velocemente, poi è arrivato un messaggio che comunque Germi amava molto la Sicilia perché lo riteneva un campione importante di quello che era il malcostume generale diffusissimo nel tutto il paese.
5: Sì, autentico.
4: Gli piaceva andare lì perché lì, insomma, le fenomeni erano un po' più concreti, più forti, quindi insomma più visibili. Allora ci scrive Flavio che ci dice: un attimo fa avevate i microfoni aperti, non avete bestemmiato, soltanto cose tecniche, poco poco male, complimenti per la trasmissione. Grazie Flavio, infatti sì, ci siamo accorti
2: ce
4: anche noi
2: siamo
4: di questa roba.
2: Tardi, ma ce ne siamo
4: e fortunatamente tu ci confermi, non abbiamo detto nulla di che.
5: Grazie, insomma, Don Flavio, va benissimo. Allora
4: sono così. Il quiz on air. Il quiz on air. Il quiz on air. Il quiz on air. Ecco, nei tempi giusti, perché praticamente noi andavamo avanti a chiacchierare, ma sono arrivati i tempi del cosiddetto quiz on air, che doveva anticipare in qualche maniera a presentare la Jessica, ma insomma nulla, andiamo direttamente alla sigla.
2: No, io veramente volevo ascoltare un po' di musica in realtà, vabbè, non facciamo in tempo forse. Maria, sei pronta?
3: Ad ascoltare musica, sempre. No, scherzo, scherzo, dai, entriamo nel vivo, Elio, dai, sorprendimi. La prima domanda che ti faccio è una domanda di storia, siccome ho visto che sei preparato sull'anno in cui è passata in Italia la legge sul divorzio, allora io da te non voglio sapere l'anno, voglio sapere che numero era la legge sul divorzio, la 666, la 69, la 898?
4: Dio, sai che non lo so, la 898?
3: Ma che ci riesci a indovinare anche queste? Ma sì, sei bravissimo.
4: Mi tornano delle cose perché ho letto
3: la legge del primo dicembre del 1970, la 898, legge Fortuna Baslini.
4: Esatto, proprio quella.
3: Bravo, bravo Elio. Beh. Adesso facciamo una entriamo nel gossip. Ti faccio una domanda di gossip perché ho visto che leggi rotocalchi, secondo le riprese di questo film videro nascere l'amore tra Jeremy e una delle sue attrici, a quanto pare. Ma chi? Stefania Sandrelli, Daniela Rocca o Angela Cardile?
4: Daniela Rocca.
3: Daniela Rocca, bravo. L'interprete di Rosalia.
4: Esatto, amore, che è una gran bella donna, diciamolo di nuovo.
3: Una gran bella attrice, si è molto imbrutita per il ruolo. Amore, tra l'altro, travagliato, che pare abbia contribuito a minare la psiche della povera Daniela Rocca, che pare aver anche tentato il suicidio.
4: Sì, è vero, per amore, è vero.
3: Per amore.
4: Durante proprio le riprese.
3: Jeremy non va bene, dovevi comportarti
5: meglio. Rovinata la carriera.
3: Che caspita.
2: Infatti.
3: Finiamo invece con la geografia, che so che è una delle tue materie preferite, Elio, e ti dico che Agramonte non esiste, mi dispiace.
4: No.
3: Ma dove fu girato allora il film? Quali sono i set che hanno ispirato Agramonte? Nella Sicilia sudorientale. In quale paese? Casazza, Ispica, Timparossa?
4: Ispica.
3: Ispica. Comune di Ispica, in provincia di Ragusa, ma bravissimo. Pare che dopo 50 anni dalla vittoria dell'Oscar del film abbiano anche fatto delle, in chiave teatrale, un po' delle rimesse in scena di alcune scene del film.
5: Ah, bello, interessante.
4: Pensa benissimo, tu. Devo farmi perdonare da Maria perché giustamente lei dice vorrei un po' di musica prima di partire col quiz. Eccola qua, la facciamo prima della filosofica. Dirty Heavens.

0: Ecco, io stranamente sono riuscito a concentrarmi pure con questa musica molto hard, molto heavy, che arriva da Bari, Dirty Evans con Gave My Life for Rock and Roll. Sentite la musichetta, insomma, abbassiamo un attimino, no? Base, quiz, domanda filosofica.
1: Domanda filosofica.
0: Faccio filosofica, filosofica, insomma, vabbè. E io faccio un respirone, ecco qua, sono pronto,
2: taci per un attimo, così io ti faccio la domanda. Bravo.
3: Ma è tutta strategia.
2: Beh, lo so, ma cerca di distrarre l'insegnante.
3: Brava.
0: No,
2: in modo da
0: non ci proverei mai.
2: Fregarmi quando gli faccio la domanda. Dunque, caro Elio, la scrittrice Anaïs Nin, hai mai letto qualcuno dei suoi diari erotici per caso?
0: Direi di no.
2: Male, recuperali, regalo di Natale, prendiamo appunto.
0: Beh, insomma, c'è ancora un po' di
2: cosa
0: tempo,
2: ci
0: allora.
2: Dice? Ci parla d'amore, ci dice: l'amore non muore mai di morte naturale, muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente, muore di cecità e di errori e tradimenti, muore di malattie e di ferite, muore di stanchezza per logorio o per opacità. Che tristezza, madonna,
0: ma sono complicata sta cosa.
2: Ma allora mi sono chiesta, qua ci sono molti amori morti in questo
0: troppi.
2: Film, no? Secondo te, mi viene da chiedere, io me lo sono chiesto, ho detto, Elio lo saprà di sicuro, l'amore tra Fefè e Rosalia, perché è morto a un certo punto? Ma soprattutto, perché muore così precocemente quello con Angela?
0: Ma io non posso dire quello che non so perché muore nel film, perché c'è una sceneggiatura ben precisa, deve andare in un certo modo. Io ti posso dire come la penso io penso che l'amore abbia una sua scadenza, purtroppo. Io sempre un po' cinico, un po' anche arrogante sta cosa, penso che comunque sentimento dopo un certo punto bisogna essere bravi a tenerlo acceso per lunghi periodi, ha un suo arco temporale di vita e dopodiché insomma tende un po' a scemare, io la vedo così.
1: Quindi sei di quelli che pensano che muore, non evolve, ma muore direttamente?
0: Sì, se per morte intendiamo il fatto che finisca una relazione, perché finisce il sentimento, devo dire insomma che poi questa è una cosa che va anche per la maggiore ultimamente, poi dove insomma abbiamo imparato ad essere un po' più attenti a quelle che sono le nostre emozioni, ad ascoltarci un po' di più, spesso ci tiriamo fuori da relazioni che non funzionano proprio in funzione del fatto che è finito l'amore, quando finisce l'amore come Fefè, no? A un certo punto non la regge neanche più, va anche via dalla camera da letto perché non la sopporta più. E perché? Perché finisce purtroppo l'amore, che ha una sua scadenza. Poi chiaramente ci sono quelli che sono molto bravi a tenerlo vivo per una vita intera.
2: Quindi,
0: io ho dei dubbi, ma comunque.
2: Tornando alla domanda che ti avevo fatto, a cui tendi a non rispondere mai.
0: No,
2: perché è finito quello tra Fefè e Rosalia e tra Fefè e Angela, stesso motivo, perché l'amore scade.
0: Ma lì nel film però ci sono poi degli elementi chiaramente che si aggiungono, che sono terribili. Dice c'è un'epoca assolutamente difficile per la donna, c'è una cultura e un costume sociale che non aiuta né le relazioni né le donne né gli uomini, non aiuta nessuno, quindi
1: però muore per motivi diversi tra Rosalia ed Angela, no? Rosalia perché banalmente lui non può divorziare, e anche se ho i miei dubbi che anche se fosse esistito il divorzio
2: avrebbe comunque preso la strada.
0: Non c'entra con
1: quello
0: l'amore
1: con Angela non muore precocemente come dice Maria per questo motivo, no? Ma perché probabilmente Angela si rende conto che non è la vita che vuole lui. L'ha molto idealizzata Angela, questa ragazzina.
3: Solo, lei ha
0: questo è quello che succede,
3: anni,
0: certo.
3: 16 anni.
2: Una vita davanti.
1: 19,
2: magari anche lei ha realizzato dopo qualche esperienza in più, forse mentre lui era rinchiuso, ha realizzato che forse non vuole diventare la serissima moglie di un quarantenne, perché appunto ormai.
1: E visto che pure lei giustamente ancora non può divorziare, intuiamo che farà quello che potrà.
2: Aspetta il 1970 esatto. Anche Rosalia.
0: No, poi inevitabilmente poi ragazzi l'amore finisce perché chiaramente non ci sono più presupposti per farlo continuare, chiaro che a un certo punto in una relazione io non ho più quello che volevo, quello che voglio, non vedo più quello che immaginavo, inevitabilmente l'amore finisce. Io non penso che uno rimanga in una relazione a un certo punto sapendo, sentendo che non ci sono più, come dire, quegli elementi importanti che lo possono nutrire e sostenere.
1: Beh, c'è chi lo fa anche per inerzia.
0: Ma quello è sbagliato dal mio punto di vista, certo. Nel senso non si rimane in una relazione che non funziona, si rimane in una relazione in cui ci si sente appagati, ci si sente insomma, come dire, accolti, ci si sente liberi, soprattutto, ecco, un altro concetto importante deve essere presente all'interno delle coppie, la libertà, che spesso insomma,
1: sì.
0: Io parlo con persone per dire che a volte mi dicono non riesco perché mia moglie dice che devo far questo, devo far quello, devo chiedere permesso, una cosa delle robe nel 2026 assurde.
1: Ma c'è chi non chiede permesso qua
0: a nessuno,
1: proprio a nessuno. Ovviamente parliamo del dottor Caligari.
0: Esatto. Dottore, eccoci qua, siamo al momento della sua rubricona, quella sicuramente una delle più, forse non so, sia una delle più importanti, posso dire,
3: del mondo. Quando
1: c'è il mondo,
3: bravo, perché dici bravo, così? Bravo. E infatti devo dire che torna finalmente la rubrica che fa spalancare i cuori e tutti gli esseri viventi. È una rubrica che unisce, pensate, individui di diverse specie, tipo non so, leoni e gazzelle. In questi minuti la caccia è sospesa, tutto
2: sì,
3: il mondo
2: si siedono sul divano
3: tutti
2: vicini,
3: tranquilli, popcorn,
1: cioè, no, la radiolina,
3: sì, esatto, oppure anche datore di lavoro e schiavi. Sono sospese le frustate
0: addirittura,
3: sì, esatto. E poi c'è anche un ultimo caso, tipo gente che voleva dormire e quelli che telefonano dal call center.
1: Beh,
3: quelli è tipo la sua offerta dell'energia non è più, non va tanto bene. Si vogliono bene lo stesso in questi minuti.
2: Gente che sottoscrive nuovi contratti.
1: Che meraviglia. Sì,
3: esatto, esatto. A caso, così. E questo è l'effetto della rubrica. Quindi anche per accogliere una supplica dell'ONU, riecco la rubrica appunto che stimola cuore e mente. Signore e signori, amatevi, baciatevi, anche abbracciatevi, perché sta per iniziare Basta Popcorn.
4: Rassistina da di Vasca a Filmec, Primo Dick, Zar, Dottor Caligaris, Basta Popcorn!
5: Che è dentro uno ferreto!
3: Eccoci qua. Ecco. Oh, che bella musica, mi piace.
0: Le piace, dottore?
3: La tolgo immediatamente, ho cambiato idea. Perché, dottore, perché sono fatto
0: così. Simpatica, no? Non sposa bene il personaggio, insomma, è un personaggio anche molto simpatico.
3: Grazie. Comunque, Basta Popcorn, consigli cinematografici e norme di comportamenti in sala, quest'oggi torna con un'anteprima molto colta, perciò Elio, mi dispiace per lei, per qualche minuto penserà al campionato, che mancano ancora 3 giornate.
0: Ma no, ma dottore,
3: non
0: ma
3: è roba sua, ma assolutamente, così, non ce la può fare. Comunque, dovete sapere, e questa è una cosa vera, che negli

0: Antonello Venditti, però ma... deve essere perché anche lui è romano, quindi tu
1: non la musica grunge, no.
0: No, no.
2: Grunge. Ma che c'è? Molto rallentato, ovviamente.
3: Sì. Ma
2: molto, un grunge molto rallentato, sì, anche a me, Jessica. Sì, sì.
0: Ma,

Ed eccoci qua, nuova puntata di Afternoon Tunes, sabato 9 maggio, ore 16.04, inizia a fare caldino qua a Bologna, giornata di sole, e che dire, parliamo del tempo per 80 minuti? No, parliamo del Donatello che praticamente le città di pianura l'hanno praticamente sbancato, chili e chili di statuette, miglior film, miglior regia, miglior attore, migliore tutto. A noi ci interessa ovviamente, oltre che al film che è veramente bello, l'aspetto musicale, e per l'aspetto musicale veramente una grande gioia trasmettere Crano con la sua T che ha vinto miglior canzone originale. Grande Crano!

E sono veramente felice per questa vittoria di Crano, intervistato anche quando era sul treno in varie spezzoni per le gallerie, visto anche al Bauhaus, e poi ricorderò anche il concerto prossimamente alle Serre, torna e sicuramente ci saremo. E a proposito di concerti, veramente molto bello quello di sabato scorso dentro al Covo, un Covo direi pieno. Hanno presentato anche dei pezzi nuovi, alcuni cantati addirittura dal bassista, il cantante sempre imponente. Insomma, questi Italia 90 convincono sempre di più, e questa l'hanno fatta. Leisure Activities da Living Human Treasure, in attesa del nuovo album.

Non mi ero mai accorto di questo finale, diciamo, dopo la chiusura. E comunque questa l'hanno fatta, appunto, dicevo, Leisure Activities, hanno presentato qualche brano nuovo e passiamo a un momento vinile trovato in offerta, The Early Days of Gilla Band, uno dei gruppi tanto amati dal nostro amico Polverari che salutiamo. E ricordiamo la sua puzzle con cui Afternoon Tunes è gemellata ogni lunedì dalle 16 alle 18. Bene, fatto questo, mettiamo la prima traccia qua. Bisogna vedere un attimo, mi assento dalla copertina, si vede, sì, Low Man, parliamo dei early years, quindi presumo quando i Gilla Band ancora si chiamavano Girl Band. A scatola chiusa lo metto sulla fiducia e momento vinile.

Quasi Einsturzend Neubauten, questi early years dei Gilla Band, canzone da mettere soprattutto dopo la mezzanotte a tutto volume e così per tirarsi un po' su, incitare un po' il sonno che viene. Gilla Band, appunto, ai primi anni già si preparavano a fare un gran casino come per tutta la carriera, visti un paio di volte, una volta al Today's Festival che rimpiangiamo veramente tanto e una seconda volta all'Handmade Festival che si terrà, questa la so, a metà giugno a Guastalla, e per l'occasione faremo due chiacchiere con Jonathan Clancy. Continuiamo sulle tracce punk. Innanzitutto diciamo che nella seconda parte di Afternoon Tunes ci sarà una chiacchierata con Andrea Cogno, chitarrista dei Meteor, che ci illustrerà un po' il Forest Festival, la quinta edizione che si tiene nel bresciano a Cigola Martinoni, dove ci sono veramente delle belle band, e poi uno dei pochi festival che è diciamo gratuito. Continuiamo con del punk di San Diego, stati varie volte a Bologna, sempre una gioia quando vengono. Parliamo dei Crocodiles, è uscito l'album Greetings from Hell, che si apre con questa Time is Wasting Me. Intanto sotto i Gilla Band fanno come al solito un gran casino.

0: E insomma, intanto guardavo Crano anche per prendere nota nel mio calendar. Il 27 maggio alle ore 19 alle Serre dei Giardini Margherita ci sarà appunto Crano Live, appunto reduce dal Donatello. Bene, continuiamo sempre con un po' di punk, un punk è anche casino. Innanzitutto i Crocodiles, mi ricordo una data veramente molto bella, sia da Fermento e un'altra ancora più avanti all'interno del Covo, sempre molto convincenti i duo di San Diego. E continuiamo con gli A Place to Bury Strangers, visti recentemente al Locomotive, serata veramente potente, e poi rintracciati tramite Instagram, insomma ci hanno fatto anche il promo, siamo veramente felici, anzi sono veramente felici di questo promo targato A Place to Bury Strangers. E poi anche un nuovo acquisto, questo Rare and Deadly con delle rarità del gruppo di New York, e ci ascoltiamo Song for Girl from Macedonia, che hanno suonato al Locomotive ormai 2 settimane fa, e poi anche il mitico promo.
1: Hello, this is Oliver from A Place to Bury Strangers. You are listening to After.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.

E siamo entrati nella seconda parte di Afternoon Tunes, provando a rintracciare Andrea Cogno dei Meteor, ma senza riuscirci. Quindi andiamo avanti e poi in un secondo momento vediamo un attimo se l'intervista si farà oppure no. Bene, cosa mettiamo? Aldous Harding, perché no? È uscito il nuovo album proprio oggi, ero anche indeciso se prenderlo oppure no, e ci ascoltiamo questa One Stop.

0: con il disco degli Zoo si risolve ogni cosa. Abbiamo rintracciato Andrea Cogno, chitarrista dei Meteor, Zoo, che saranno nella serata di venerdì 5 giugno come headliner, se vogliamo. Prima ci sarai te con la tua band, e innanzitutto ciao Andrea.
1: Ciao a tutti, grazie di avermi chiamato.
0: Bene, allora una domanda in generale: come nasce questo festival, Forest Festival, scusa?
1: Allora, il festival nasce, diciamo, come eredità di un vecchio festival che già si svolgeva a Cigole, che è il No Silence Festival, che era il No Silence Festival, al quale noi eravamo abituati a frequentare come, diciamo, clienti. E poi quando Angelo, che era appunto l'organizzatore del festival, ha deciso di smettere, insomma, io, Carlo e un altro mio socio, Beppe, che è anche il mio batterista nei Meteor, abbiamo deciso di continuare perché sarebbe stato un peccato che tutto finisse così. E quindi niente, abbiamo dato un po' di discontinuità, nome, diciamo la linea artistica è simile ma non uguale, e da lì siamo partiti e siamo arrivati alla quinta edizione.
0: Perfetto, ecco, c'è un cartellone che punta molto sugli artisti italiani, poi sono Submit, Meteor, Zoo, la prima giornata, sabato 6 Nick T e poi gli Americani Packaging, e domenica 7 Lone River e Punch Love. Ecco, il fatto di puntare sugli artisti italiani non mi sembra una cosa scontata, soprattutto adesso dove è l'artista sempre straniero che è sempre il grande nome sul cartellone.
1: Sì, ma guarda, noi in realtà cerchiamo da sempre di mescolare appunto la line up, la bill, in modo che ci siano, in modo da avere sia artisti italiani che artisti stranieri, e per dar spazio un po' a tutte le realtà. Gli artisti italiani ovviamente per noi sono importanti, anche perché la scena indie o comunque alternativa, non so bene come chiamarla, in Italia ha sempre meno spazio, e quindi, e ti parlo in prima persona perché io appunto sono uno dei musicisti che quest'anno suonerà al festival, però insomma ne so qualcosa, è 30 anni che sono in giro a suonare, e quindi cerchiamo di far sì che anche gli italiani trovino un po' di spazio, ma soprattutto uno spazio decente, dove cerchiamo di mettere a disposizione una struttura tecnica adeguata, e fare in modo che gli artisti si sentano trattati bene, insomma, in piccolo un festival fatto bene, o almeno bene. Ci proviamo, ecco.
0: Ecco, una cosa che salta subito all'occhio, soprattutto con diciamo, i prezzi dei festival che ci sono in giro, è il fatto che il festival sia free entry. Questo, cioè, veramente chapeau, come si dice.
1: Guarda, è una scelta politica, fortemente politica, nel senso che ci proviamo dall'inizio, da sempre lo era il No Silence, e abbiamo voluto mantenere questa linea perché ci crediamo. Il fatto che la gente possa venire al nostro festival in modo gratuito per noi vuol dire che tutti possono devono poter venire liberamente al festival. Ovviamente questa cosa comporta delle grandi difficoltà, perché insomma riuscire ad avere una proposta di qualità senza fondi, senza sponsor, senza nessun aiuto, a parte quello del comune di Cigole tramite la Proloco, che dobbiamo sempre ringraziare, comporta un certo impegno. Insomma, noi ci lavoriamo praticamente tutto l'anno per riuscire a fare questa cosa.
0: Ecco, come esperienza mi viene in mente un'esperienza emiliana, quello dell'Handmade Festival, dove certo, anche lì appunto è up to you. E ci vuoi parlare di questo festival Forest, che non è solo musica? Dal comunicato stampa leggo anche mercatini e prodotti locali, insomma qualcosa di che va oltre allo spazio musicale senza sponsor.
1: Sì, allora guarda, noi sempre diciamo il fulcro dell'evento della Tre Giorni è comunque la musica, quindi per noi il Forest resta un festival musicale, però siccome lo spazio è molto bello, è un parco di una villa storica dell'Ottocento che il comune ci mette a disposizione, si presta, diciamo, per accogliere anche altre tipologie di eventi. Quindi abbiamo fatto negli anni qualche presentazione di libro, delle piccole mostre di illustrazione, e in più abbiamo da sempre uno spazio con mercatini di artigianato, quindi di roba fatta, diciamo, handmade, appunto, e cibo genuino, diciamo, cucinato al momento. Insomma, ci sono tutti i volontari che vengono nelle cucine, che ci danno una grande mano, e la birra è una birra di un birrificio artigianale che è della zona, molto vicino, è di un ragazzo che ha aperto purtroppo l'anno del Covid, che quindi diciamo abbiamo conosciuto in una situazione di difficoltà, però abbiamo voluto dargli una mano al primo anno, e lui ci ha ripagato con della birra ottima a prezzi, diciamo, popolari, che ci permettono di mantenere la gratuità e anche delle cifre dei prodotti non esagerate, perché capisci bene che se noi avessimo una gratuità ma diciamo delle bevande o del cibo a cifre folli, diciamo, il discorso varrebbe poco. Invece cerchiamo di avere un equilibrio in tutto, e ovviamente facciamo fatica, però ci proviamo.
0: Bene, veramente una bella realtà. Ultima domanda: quali sono le vostre aspettative per l'edizione del 2026?
1: Guarda, noi abbiamo sempre grandi aspettative, nel senso che la cosa che ci preme di più, appunto, come ti dicevo prima, è che la musica che proponiamo, che cerchiamo di proporre agli artisti a cui diamo spazio, ovviamente piacciono alla gente che viene a sentire i concerti, e soprattutto noi vogliamo che le persone escano, diciamo, contente dal parco della villa, perché appunto trovano una situazione che è molto familiare, gioiosa, non so come dire, oltre che appunto della musica di qualità. Quindi le aspettative sono che le cose vadano bene, che non che il meteo non faccia le vizze, che purtroppo per noi purtroppo per noi è un discrimine importante, e per il resto che tutti si divertano, insomma.
0: Bene, vuoi aggiungere qualcosa? Io intanto metterò nella seconda parte della radio, visto che ci sentono anche in Lombardia un po' di gruppi nella vostra lineup. Ho già messo i Meteor, che ti riguardano, abbiamo messo l'inizio degli Zoo per rintracciarti, e poi ho scoperto anche questi Punch Love tramite il vostro cartellone, che mi piacciono veramente tanto.
1: Ma sì, guarda, come ti dicevo, la scelta delle band per noi è una cosa molto importante. Cerchiamo di non diciamo scegliere un cartellone casuale, ci pieghiamo mesi per decidere chi, ovviamente compatibilmente con le nostre possibilità, però secondo me le due band americane che abbiamo quest'anno sono due band di qualità, sia i Punch Love che i packaging la sera precedente, quindi il sabato, sono due band veramente interessanti.
0: Sì, no, tutti e tre i giorni sono veramente...
1: Ovviamente il venerdì gli Zoo non spendo parole, perché credo che gli italiani, ma anche fuori dall'Italia, sugli Zoo si sappia già tutto quello che si deve sapere, una ottima band di qualità.
0: Submit, vogliamo dire qualcosa, visto che
1: Submit sono dei nostri amici, sono una band che si sta muovendo benissimo secondo noi negli ultimi anni. Tra l'altro quest'anno sono anche finiti tra i dischi recensiti nelle riviste specializzate tra i dischi migliori, quindi la prima serata, ecco, diciamo così, la prima serata è la serata un po' più heavy, se vuoi, Submit, Meteor, poi gli Zoo, e le altre due serate sono un po' più...
0: Sì, Nick T, diciamo che dà il tocco psicadelico, se vogliamo,
1: lui, diciamo... io non, sinceramente non lo conoscevo inizialmente, l'ho conosciuto grazie alla gente che ci ha proposto, e devo dire che mi ha colpito molto, e quindi poi insomma ci abbiamo ragionato, e mi sembra un artista di gran qualità, quindi insomma, ecco, noi cerchiamo di essere coerenti con la qualità del prodotto, fra virgolette, passami il termine, che proponiamo, ecco, della musica che proponiamo.
0: I packaging, anche questo è un, diciamo, una sonorità un po' crauta per essere un gruppo americano, però veramente curiosa, sempre sabato 6 giugno e domenica 7 Lone River, se vuoi dire qualcosa anche di questi.
1: Sì, Lone River si chiama Alessio Leonati, è un ragazzo di Brescia che suona da parecchi anni, ha militato in varie formazioni indie folk, grande qualità, secondo me capacità di scrittura dei testi, è una musica tranquilla, diciamo, non, sì. Non casinista come può essere quella per esempio della mia band, i Meteor, sì. Però è di grande ricerca qualitativa, di arrangiamento, di scrittura, di progressione, di accordi, eccetera, quindi è un concerto che vale la pena di ascoltare.
0: Bene, allora in chiusura direi di ci sono questi Punch Lob che fanno un genere diciamo molto nelle corde di Afternoon Tunes, un po' shoegaze, un po' alla slow dive, se non vuoi aggiungere altro io metterei questi e poi magari anche Nick T.
1: Sì, ti ringrazio per l'intervista, saluto tutti e vi invito a venire al nostro festival che appunto sarà il 5, 6 e il 7 di giugno a Cigole, in provincia di Brescia.
0: Perfetto.
1: Grazie.
0: Ciao Andrea, ciao.
1: Grazie. Ciao, grazie mille.
0: Ciao, ciao. Ciao. Ciao.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu. A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia in Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia in Comics, cocktail bar, books and more. Via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
6: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
7: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
6: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
8: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
9: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta. Dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
10: Ciao, qui Sleepy, sto ascoltando Radio Città Fujiko, Afternoon Tunes.

Eh sì, ci saremo, ci saremo. Sarò quello con la pipa e il cappello. Parliamo del 16 giugno, attesi da Belfast il trio Kneecap, ottimo il Fenian, diciamo che nelle corde di Afternoon Tunes si spazia di vari generi, e comunque l'hanno azzeccato anche il secondo album. E che dire, questa era la loro head case. Prima della pubblicità abbiamo ascoltato Nick T e abbiamo fatto due chiacchiere per quel che riguarda i Forest Festival in provincia di Brescia. Ora torniamo nella nostra Bologna. Il primo di giugno vi voglio vedere tutte e tutti per i Sanam al Locomotive, gruppo secondo me rivelazione del 2025. Questo fa parte, questa non so neanche come dirlo, dico in italiano 94 perché dirlo in inglese bisognerebbe dirlo in arabo, ma non mi sembra il caso. È del primo album ai Catani Malakon, e loro sono appunto da Beirut, i Sanam.

Canzone solo strumentale, questa 94, detta in arabo non lo so, dei Sanam. So comunque la data, il 1° di giugno al Locomotive, da esserci veramente spettacolo. Spettacolo anche al Dumbo venerdì 15, altro gruppo diciamo etnico psichedelico, ovvero turco, gli Altingan, che vedo un po' il timetable di venerdì prossimo. Inizierà Gaia Banfi, poi Maria Somerville, Kimono, Altingan, Cherry Walks e alla fine il DJ di Camouflage. Bene, allora andiamo a prendere l'ultimo degli Altingan, ci ascoltiamo la terza traccia, siamo ormai ultimi 15 minuti di Afternoon Tunes. Album Garip, qua con i titoli si va diciamo un po' a naso, Old Durm Beni probabilmente, Altingun da Istanbul.

Veramente convincenti questi Altingun, appunto parliamo del Gemini Festival nella data di venerdì 15 maggio, venerdì prossimo che viene. Invece per quel che riguarda sabato prossimo si inizia alle 20:30 con il Lazaret, poi Bono Burattini 21:30, il DJ set degli Idols che guardo dura veramente parecchio, dalle 22:30 a mezzanotte un quarto, e poi Mind Enterprises, e alla fine alle 3 di notte, freschi freschi, belli belli, Bruno Bellissimo. Bene, mettiamo altra bella uscita di quest'anno, Ora sono un lago, l'abbiamo avute anche entrambe qua in studio, Francesca Bono, Vittoria Burattini, ci ascoltiamo come un riflesso in attesa di vederle sabato prossimo al Gemini Festival che si tiene al Dumbo.

E siamo arrivati all'ultima canzone per questa puntata di Afternoon Tunes, un gruppo che chiude la puntata che compie quest'anno fa i 30 anni e mi ha sempre accompagnato, diciamo forse tra i più ascoltati, soprattutto per quel che riguarda il mio lavoro. Mi mettono una gran gioia, non è vero, sono due presi male come il sottoscritto, spero anche di vederli al Barezzi Festival, da seduto, tranquillo, tranquillo. Li andiamo a prendere dal 1999, questo è un concerto che tra l'altro ho trovato su Bandcamp a offerta libera, dal Mitchell Theater. Ci ascoltiamo questa Direction of a Strong Man e concludiamo con gli Arab Strap. Ciao a tutti, a sabato prossimo.

0: Siamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate, per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa, la natura è protagonista.
1: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti, Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Mezz'ora d'aria.
1: Carcere.
0: Repressione.
1: Psichiatria.
0: Sfruttamento.
1: Immigrazione.
0: Errori giudiziari.
1: Rivolte.
0: Libertà.
1: Cultura.
0: Autodeterminazione.
1: Dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1.
0: Questa è Mezz'ora d'aria, settimanale di informazione e controinformazione.
1: Tutti sabato pomeriggio dalle 17.30.

sono quasi 4 anni che siamo governati da Meloni e compagnia bella. 4 anni di legge securitaria che hanno risposto alle crescenti crisi sociali ed economiche solo con più carceri e manganelli. E i problemi si sono accumulati lì sotto il tappeto, in una polveriera pronta ad esplodere. Gli ultimi decreti del governo ce lo confermano. Il decreto del lavoro giusto, proprio lavoro giusto come l'ha chiamato in questo decreto, che non dà un centesimo invece ai lavoratori ma dà tutte le risorse agli imprenditori. Oppure come il decreto casa, che non aiuta le famiglie in difficoltà ma accelera le tempistiche per gli sfratti. L'ultimo decreto sicurezza che addirittura voleva trasformare gli avvocati in una sorta di cacciatori d'Italia verso i migranti, ma quello Mattarella gliel'ha fatto togliere. Ha lasciato solo la costruzione di più CPR indicati dal governo, il divieto di manifestare, lo scudo penale per le divise, il trattenimento preventivo politico. Grazie Mattarella, lei sì che ci fa sentire sicuri in questa città carcere.

0: entriamo nel dettaglio di questo nuovo decreto sicurezza. Ad esempio, nell'articolo 4 viene potenziato il divieto nei centri urbani di partecipare a manifestazioni che mettono a repentaglio la sicurezza, con l'arresto anche in differita di manifestanti più scalmanati, diciamo così. Viene introdotto il foglio di via della durata della pena del condannato. L'articolo 7 invece prevede la custodia preventiva di attivisti noti alle forze di polizia prima dello svolgimento delle manifestazioni pubbliche, un fermo politico che può arrivare fino a 12 ore. L'articolo 9 porta fino a 10.000 euro la multa per chi organizza manifestazioni o presidi non autorizzati o per chi devia il percorso del corteo rispetto agli accordi con la questura. L'articolo 10 riguarda il divieto di partecipare a riunioni o assembramenti per quegli attivisti già condannati per reati specifici, ai quali il giudice può applicare questi divieti fino a un massimo di 10 anni. In occasione di eventi pubblici, il giudice può disporre l'obbligo di firma. L'articolo 15 apre la strada agli infiltrati sotto copertura degli istituti penitenziari, destinati soprattutto a raccogliere informazioni in caso di persone condannate per associazione sovversiva, terrorismo e rivolta carceraria. L'articolo 38 impone l'obbligo dell'internato straniero a cooperare per la sua identificazione. In caso contrario, verrà penalizzato al momento della classificazione della sua pericolosità sociale. Negli articoli 29 e 30 si semplificano le procedure per l'espulsione dei migranti o la loro custodia nei CPR. Infine, con l'articolo 31, l'Italia riceve 20 milioni di franchi svizzeri per il contrasto all'immigrazione clandestina verso proprio appunto il paese elvetico. Grazie ancora, caro Presidente Mattarella. Grazie ancora per tutto questo. Vinicio Marchetti su today.it del 27 di aprile. Ci parla di una circolare detestabile, odiosa, una circolare ovviamente crudele, inspiegabile, che è la nuova circolare del Ministero della Giustizia. E magari questo articolo non tutto diciamo lo condivido, alcune cose magari non sono condivisibili, però ci spiega un pochino in maniera forse un po' ironica, però tragicomica, questa cosa di questa circolare. Il titolo dell'articolo è Storia di un frigorifero in carcere, un racconto semplice che chiede solo onestà. Nel 2026 qualcuno ha firmato un documento ufficiale per togliere il frigorifero ai detenuti, prima che arrivi l'estate. Tranquilli, sicuramente non creerà nessun problema. Voglio che leggiate bene questa storia. Non è complicata. Non ha bisogno di giuristi, né di sociologi, né di commissioni parlamentari. Ha bisogno soltanto di un po' di onestà. In Italia esistono 189 carceri. Dentro ci vivono esseri umani. Alcuni colpevoli, alcuni in attesa di giudizio, alcuni che forse non avrebbero dovuto starci affatto. Ma tutti, senza eccezione, esseri umani. Con un corpo, con una sete, con la necessità nelle giornate di agosto in una cella di pochi metri quadrati, sovraffollata, senza aria, senza pietra del sole, di poter bere un sorso d'acqua fresca. Qualcuno, a largo Luigi Daga di Roma, che è la sede del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il cuore decisionale del sistema carcerario italiano, ha firmato una circolare per togliere loro anche questo. Non si parla di privilegi, ma di bisogni elementari. Non sto parlando di televisori a plasma, non sto parlando di cellulari o di privilegi, sto parlando di un frigorifero, di quei piccoli elettrodomestici dove i detenuti tengono l'acqua, il latte, uno yogurt, qualche fetta di salume che il familiare ha portato in visita, controllato, registrato, autorizzato. Sto parlando della cosa più elementare che esista, tenere al fresco ciò che, se lasciato al caldo, fa male. Eppure qualcuno ha pensato che fosse necessario intervenire, che fosse urgente, che quella circolare andasse firmata adesso, ad aprile, mentre i meteorologi lanciano già i primi allarmi per l'estate in arrivo. Oltre alla crudeltà, è l'assurdità tecnica. La cosa che mi colpisce di più non è la crudeltà del provvedimento. La crudeltà, in certi ambienti burocratici, è quasi fisiologica. Nasce dall'abitudine a non guardare in faccia le conseguenze delle proprie decisioni. Ciò che mi colpisce è l'assurdità tecnica di questo atto. Il 31 marzo 2026, meno di un mese prima, la stessa amministrazione penitenziaria aveva raccomandato di aumentare i frigoriferi nelle celle per evitare che i detenuti lasciassero scorrere l'acqua dei rubinetti tutto il giorno per rinfrescare le bottiglie. Una misura di buon senso, di risparmio idrico, di igiene elementare, firmata dal dottor Napolillo. 20 giorni dopo, il capo del Dipartimento firma l'opposto. li togli, li metti nei locali comuni, li usi a orari prestabiliti, come se la sete avesse un orario, come se il caldo di agosto si fermasse davanti a un regolamento interno. La voce di chi lavora nelle carceri, i dirigenti delle carceri, quelli che ci lavorano davvero, che aprono quegli istituti ogni mattina e li chiudono ogni sera sapendo esattamente cosa succede dentro, hanno scritto un comunicato che a tratti è un documento straordinario. Non per le parole usate, ma per la franchezza disperata di chi sa già come andrà a finire e vuol poter dire, quando accadrà, ve l'avevamo detto. Scrivono che se scoppieranno le rivolte, e il rischio serio c'è, a pagarne il prezzo non saranno i firmatari della circolare. Saranno i direttori, i comandanti di reparto, gli educatori, i poliziotti penitenziari rimasti in servizio nonostante gli organici ridotti all'osso. Quelli in trincea, come li chiamano. Quelli che non firmano circolari, subiscono le conseguenze di chi le firma. C'è una frase nel comunicato che non riesco a togliermi dalla testa. Dicono che per decenni i detenuti italiani hanno lasciato scorrere l'acqua fredda dai rubinetti per rinfrescare le bottiglie e che probabilmente le carceri italiane hanno rappresentato per decenni il più importante affluente dei grandi fiumi che attraversano le nostre regioni. È una frase ironica, ma dietro c'è una realtà che fa male. Per decenni nessuno ha risolto il problema, nessuno ha pensato che bastasse un frigorifero. E ora che qualcuno lo ha fatto, ora che sono stati spesi i fondi pubblici, ora che quegli elettrodomestici esistono fisicamente nelle celle, arriva qualcuno e dice, toglieteli. Dove? Non si sa, la circolare non lo dice. Un chiarimento necessario, voglio essere chiaro su una cosa, in questo punto qua l'articolo un po', diciamo, personalmente non condivido, perché in certi dibattiti si fa presto a fraintendere. Non sto dicendo che le carceri debbano essere luoghi comodi, non sto dicendo che chi ha commesso crimini non debba scontare una pena. Sto dicendo una cosa molto più semplice e molto più antica. La pena è la privazione della libertà, non la privazione della dignità, non la privazione della salute, non la privazione di un bicchiere d'acqua fresca. Lo dice la Costituzione, lo dice il senso comune, lo dice chiunque abbia mai avuto caldo sul serio. La richiesta dei dirigenti penitenziari. I dirigenti penitenziari chiedono l'intervento del ministro Nordio, del sottosegretario, del viceministro. Chiedono che qualcuno in cima alla catena di comando abbia il coraggio di dire questa circolare è sbagliata, la ritiriamo. È una richiesta modesta, quasi timida per la gravità della situazione. Io non so se qualcuno risponderà. So che in questo paese certe cose vengono firmate nell'aria condizionata degli uffici ministeriali e poi dimenticate, mentre le conseguenze precipitano altrove, nelle celle e nei corridoi, sulle spalle di chi non ha né la firma né il potere di difendersi. Scrivere un atto di testimonianza. Testimonio allora che nel 2026 in Italia qualcuno ha ritenuto che un frigorifero nelle mani di un detenuto fosse un problema da risolvere e che pochi che hanno alzato la voce per dire che era una follia erano i direttori delle carceri, non i garantisti, non i politici, non i giornalisti, quelli che ci lavorano dentro. Ascoltateli finché siete in tempo. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme. Da un articolo di Vincenzo Scalia su Osservatorio Repressione del 3 maggio 2026. Titolo: Il timone della giustizia non gira a caso. Clemenza per i potenti, 41 bis ai dissidenti. Le recenti cronache giudiziarie, in particolare quelle relative alla grazia Nicole Minetti e al rinnovo del 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito, riportano alla memoria un pamphlet provocatorio comparso a Padova 57 anni fa. L'autore, il neofascista Franco Freda, per attaccare la magistratura e la polizia che indagavano sui neofascisti, quindi anche su di lui, fece circolare un libello intitolato «La giustizia è come un timone, dove lo si gira va». Ci viene da smentire il titolo suddetto, non soltanto perché lo ha scritto un nazifascista sanguinario, che non può essere più processato per Piazza Fontana per il ne bis in idem, quanto perché al contrario di quello che lui sosteneva nel 1969, il timone della giustizia, come i fatti recenti dimostrano, ha una barra ferma, fermissima, in quanto segue la rotta della giustizia di classe, spietata con i gruppi sociali marginali, indulgente con amici e amiche, il tutto condito da significative punte di sadismo, sprontatezza oltre che provocazione. In merito alla vicenda della grazia di Nicole Minetti, non si può non concordare con quanto affermato da altre osservatrici. Ci sono nelle carceri italiane 2.500 detenute, il 60% di loro ha figli, ma sono costrette a lasciarle ai nonni, ai partner o a darle in affidamento.
1: specialmente per merito di una legge fortemente voluta dalle parti di Via Arenula, caldeggiata da leghisti, che pretende in modo esplicito di intimidire le donne rom che entrano nel circuito della criminalità di strada. Una legge classista e razzista, in nome del quale si viola il diritto del minore a crescere con la madre e quello di quest'ultima ad avere accanto il figlio o la figlia, magari in strutture protette. Viceversa, quando si tratta dell'ex igienista dentale dell'ex premier, nonché consigliera regionale, si adotta un parametro del tutto diverso. Si affrettano i tempi, si omettono verifiche in merito alla veridicità dei documenti ricevuti, si presenta il piatto apparecchiato davanti al Presidente della Repubblica, il quale, secondo la prassi per cui l'inquilino del Quirinale controfirma i provvedimenti clemenziali firmati dal guardasigille, appone la firma, col suo staff un po' troppo superficiale nei controlli. La legge è uguale per tutti, la giustizia è cieca. Ciò che vale per una Rosa, per una Maria Rossi o per una Irina Stankovic che siano, può e deve essere valido anche per Nicole Minetti. Il problema è che le prime due alla grazia non ci arrivano, magari perché non hanno una rete amicale di sostegno pronta ad accogliere in un affidamento in prova. Nicole invece sì, perché dispone degli amici giusti e forse è ancora in possesso di informazioni che, se divulgate, potrebbero mettere in serie difficoltà le suddette persone del cuore. Ecco che la grazia scatta prontamente, sorvolando su nuovi episodi che coinvolgerebbero la dentista riminese. L'importante, come nella tradizione delle destre estreme, è mostrarsi forte con, come in questo caso, le deboli e deboli con le forti. Sulla stessa falsa riga è possibile leggere la vicenda del rinnovo del 41 bis di Alfredo Cospito. C'è da premettere che dalle parti di Palazzo Chigi hanno il dente avvelenato nei confronti dell'anarco insurrezionalista pescarese. Il suo sciopero della fame aveva innescato una mobilitazione nazionale che si era estesa in seguito anche al di fuori dei confini italiani. Alla fine gli erano state concesse le attenuanti per l'attentato di Fossano. Ovviamente la partita non era chiusa e lo si aspettava al varco per la scadenza del 41 bis. A fornire il pretesto è sopraggiunto il contesto sociopolitico attuale. La mobilitazione degli ultimi mesi per la Palestina, la vittoria dei no al referendum sulla riforma della giustizia hanno messo a nudo l'attuale debolezza della compagine governativa attuale. La cui paura delle piazze, delle masse consapevoli organizzate è ancestrale, congenita, come mostrano i decreti sicurezza, gli scudi penali per i poliziotti, gli sgomberi motu proprio di Leoncavallo e Ascatatuna, la militarizzazione delle piazze. Siamo di fronte a un succedersi di eventi che testimonia come, dalle parti di Palazzo Chigi, siano alla disperata ricerca di un casus belli che legittimi misure repressive drastiche. Non essendo finora riusciti nel perseguimento dell'obiettivo, ecco che si ripesca la narrazione cospirazionista di cui Alfredo Cospito è il terminale. Già ai tempi dello sciopero della fame, col sostegno di certi conduttori televisivi, si era arrivati ad ipotizzare la possibilità di mettere in piedi un complotto sovversivo che aveva come protagonisti camorristi e anarco-insurrezionalisti, con Cospito recluso insieme ai membri della criminalità organizzata a fare da snodo principale, senza portare una prova tangibile a sostegno di questa tesi. Ma tanto è bastato che in questi anni a Cospito venissero legati i libri da leggere, foto dei propri genitori, senza mai specificare in cosa consistesse la pericolosità del possesso di questi effetti personali. La recente morte, in circostanze ancora tutte da chiarire, di due giovani anarco-insurrezionalisti, avvenuta nelle campagne romane, mentre maneggiavano l'esplosivo, ha rimpolpato il cospirazionismo cospitano. È stata impedita una manifestazione spontanea per commemorare i due morti. Sono stati sottoposti a fermo preventivo 91 anarchici. È stata considerata indice di pericolosità l'ascolto della canzone Addio Lugano Bella, una canzone che fa parte della storia del movimento operaio e che la RAI alcuni anni fa trasmetteva regolarmente facendola cantare, tra gli altri, a Giorgio Gaber e Enzo Iannacci. Dall'ipotesi di reato si passa alla paranoia, ammantate della teoria tardo-collodiana del cattivo esempio, per cui Cospito sarebbe il lucignolo dietro cui si allierebbero migliaia o forse milioni di pinocchi. Se aggiungiamo che il governo si deve rifare una verginità dopo lo scivolone in cui è in corso nel caso Minetti, si fa presto a fare i conti. Sì, hanno paura, hanno scoperto che possono perdere, che non godono della legittimazione popolare, che il malcontento sta crescendo. Allora rincorrono alla forza, ricorrono alla forza, alla violazione dello Stato di diritto, cercando malferme giustificazioni complottiste che non hanno alcun fondamento empirico. Allora si comportano come suggeriva il loro cugino ideologico padovano, cercando di girare la giustizia come un timone, che però tiene la barra sulle disuguaglianze di classe. C'è da sperare che la nave

Leggiamo un articolo che è apparso sul Manifesto il 5 di maggio, che ci parla di un fenomeno che purtroppo è troppo frequente, un fenomeno che si parla dei respingimenti, del rifiuto di rinnovare i permessi a molti migranti per l'arroganza, l'arroganza delle istituzioni poliziesche. Infatti l'articolo ci parla proprio di cittadinanza negata per antagonismo. Ma il TAR ribalta tutto. La pubblica amministrazione non aveva neanche motivato il diniego. In 5 anni 975 richieste respinte per ragioni di sicurezza. E non servono prove. Gli hanno negato la cittadinanza perché è contiguo alla sinistra antagonista veronese. Fatto che, secondo la pubblica amministrazione, rappresenterebbe un pericolo per la Repubblica. Nel 2026 bastano simili tesi per rifiutare a chi vive in Italia da tanti anni, parla perfettamente la lingua, ha un reddito e una residenza regolare, la possibilità di entrare a pieno titolo nella società di cui già fa parte. È il caso di L.O., poi sono le iniziali del nome della persona in oggetto, per il quale le ragioni del diniego non sono state nemmeno motivate, non solo in prima battuta, ma perfino in sede di ricorso. Così alla fine il TAR del Lazio ha dato ragione all'uomo. Non che per negare la cittadinanza a un richiedente servano troppe spiegazioni. La legge del 1992 lascia enormi spazi di arbitrarietà amministrativa e anche la giurisprudenza è convenuta che la concessione sia un atto di alta amministrazione. Non serve dunque entrare nel dettaglio del rifiuto con prove e documenti, basta che l'argomentazione sia logica. Nel caso di L.O., non era nemmeno tale, ha stabilito il giudice. In vero, il riferimento alla contiguità del ricorrente con un movimento qualificato come sinistra antagonista veronese non è corredato da adeguati elementi esplicativi, anche succintamente descritti, circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo. Né è chiarito se si tratta di un'organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive, o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica, si legge nel provvedimento. Del resto, avrebbe stupito il contrario. Verona è nota da almeno 30 anni per fenomeni di ben altro colore politico. È abbastanza difficile credere che un'eventuale versione di sinistra possa partire proprio dalla città veneta. L'uomo è stato comunque dichiarato un pericolo per lo Stato in virtù delle sue frequentazioni e per questo ha ricevuto diniego da cui è nato ricorso, presentato dagli avvocati Giulia Crescini e Salvatore Facchile. A carico di L.O. risultano due denunce per reati bagatellari, come si suol dire, occupazione di suolo pubblico e di un'aula comunale. Entrambe sono state archiviate. Potrebbero aver pesato dunque segnalazioni di polizia, magari quella politica, la Digos in questo caso, probabilmente per la partecipazione all'attività del laboratorio autogestito Paratodos, che da anni si batte per ampliare i diritti sociali e tutelare i cittadini stranieri. Gli hanno negato la cittadinanza usando come scamotaggio un'indimostrata pericolosità per la sicurezza dello Stato, un'affermazione sganciata da precedenti penali o fatti di alcun tipo. È solo un modo per punire l'attività politica di questo ragazzo. Infatti nemmeno durante la dislocur, l'obbligo per le parti di dimostrare i documenti rilevanti in sede processuale, la pubblica amministrazione è riuscita a fornire informazioni concrete, afferma Crescini, l'avvocato. Il caso veronese non è isolato. Un accesso agli atti presentato dalla giornalista Federica Rossi, che ne ha scritto su questo giornale l'11 marzo scorso, mostra come negli ultimi 5 anni 975 persone si siano viste respinte alla richiesta di cittadinanza per motivazioni inerenti alla sicurezza dello Stato. Ovviamente non tutte hanno avuto gli strumenti per fare ricorso, poche sono riuscite ad avere ragione. E anche per L.O. il caso resta aperto. Il TAR non può sostituirsi alla pubblica amministrazione riconoscendo il diritto. Adesso la palla torna all'autorità amministrativa. Può concedere la cittadinanza, ma può anche opporre un nuovo rifiuto, argomentandolo meglio. Il tentativo di dargli una forma che appaia quantomeno logica, coerente e ragionevole, ammesso sia possibile.

0: www.bo.it.
1: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
2: Dammi il cinghiale.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

sabato 9 maggio 2026. Benvenuti a If the Kids Are United, 24esimo capitolo stagionale, 15esima stagione, frequenze 103.1 FM per Bologna e provincia, ma anche in streaming www.fucico.it/onair e anche in DAB+ da quest'anno, da gennaio, anche nelle regioni come Veneto ed Lombardia. Siamo sempre in formazione ultra, ma ultra rimaneggiata, perché sarò io a tenervi compagnia alla voce, ma la mia voce sarà veramente minima rispetto alla musica che faremo ascoltare oggi, tanta tantissima musica, e il buon Zattone, il nostro regista numero uno. Oggi, cari kids, ho un bel po', una bella vagonata di novità, e partirei subito dalla Francia con questa band che ho scoperto casualmente guardando questa copertina che ritraeva un paio di scarpe da calcio. Quindi ho visto gruppo francese, scarpe da calcio, saranno sicuramente fighi. Invece lo erano veramente, perché il contenuto del disco è a tutto power pop. Loro si chiamano gli Shabrak, vengono da Montferril, che è un piccolo comune in Bretagna al nord-est, sì, nord-ovest anzi, della Francia, un piccolo comune di 1000 abitanti della Bretagna, e sono usciti qualche mese fa con questo graziosissimo EP, come vi dicevo, di pura energia punk, ma condito da melodie power pop, che si chiama Best Party Ever. Quindi questa band si va a inserire a questo grande calderone di power pop transalpino, che guarda a band come ai nostri amici Food Fight, ai Segments, ai Lulu e anche alle Alvilda e ai Roberta Lips. Quindi c'è una grossa, un grosso fermento per quanto riguarda il power pop in Francia. Ci ascoltiamo le tracce che condiscono questo graziosissimo EP, Best Party Ever degli Shabrak. Le tracce sono la title track, poi c'è She Was a Teenage Badass e Father's Saturday Night Shabrak. Buon ascolto, kids.

Questi erano gli Shabrak con ben tre tracce al loro EP Best Party Ever, uscito qualche mese fa. Le tracce erano la title track, She Was a Teenage Badass e Father Saturday Night, da Monferril, piccolo paesino in Bretagna di 1000 abitanti a nord-nord-ovest della Francia. E ci spostiamo ancora più a nord, precisamente a Leeds. Una grossa, grossissima scena indie rock sta venendo a galla da Leeds, dopo quella storica e favolosa degli anni 70-80 come un

una band che proveniva da quella città, ossia Gang of Four, da quel suono però un po' diverso, perché qua parliamo di territori di neo Britpop, vengono questi ragazzotti di questa band, si chiamano appunto The North, sono formati nel febbraio del 2025 e hanno passato l'ultimo anno in tour, suonando live a destra e a manca, per costruirsi una forte, fortissima reputazione, tant'è che la band ha un suono dal vivo che surclassa per 5 volte quello di anziani, di band più anziane, molto più esperte, ragazzi. Quindi c'è una band veramente molto molto promettente, capitanata dal cantante e chitarrista Billy Memphis. A inizio di maggio è uscito il loro primo disco, che si chiama Coming of Age. I territori, come dicevo, cari kids, sono quelli del Britpop di matrice anni 90, però in chiave ovviamente più moderna, di gente come Aflex Palax o anche i Pastel, quindi c'è una forte, fortissima scena di ritorno di sonorità Britpop anni 90, grazie anche alla reunion degli Oasis o anche al nuovo disco dei Pulp. Ascoltiamo le due tracce che hanno fatto da lancio al nuovo album, anzi il loro primissimo album, ossia Coming of Age, la traccia che dà il nome al disco, e Can't Sleep. Sono i North da Leeds. Buon ascolto, kids.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
5: Bella Kids, bentornati a If the Kids Are United, seconda parte. Nella prima ci eravamo lasciati con i North, questa band di giovanissimi che viene da Leeds con il loro nuovissimo, primissimo album, ossia Coming of Age, con il loro Britpop rock chitarristico di matrice anni 90 ma risuonato in chiave moderna. Acciappatevi sta band di giovanissimi capitanati dal cantante chitarrista Billy Memphis e ci spostiamo oltre oceano a New York City perché finalmente è uscita questa retrospettiva che comprende le prime due demo tape che prendevano il nome di Winter Promo 2023 e Spring Promo 2024. Parlo dei Lucey, tra le band più sensazionali del panorama straight rock mondiale, e io, cari kids, con umiltà posso reputarmi un grandissimo fan, perché sono qualcosa di veramente eccezionale, con canzoni veramente che ti colpiscono dritte al cuore. Loro nascono, i Lucey nascono dalle ceneri dei grandissimi Royal Hounds, una street punk rock band di New York ma molto molto leggendaria, e dopo la fine dei Royal Hounds Fitzy, il cantante, ha messo su con altri amici con la passione rock and roll questo progetto autoprodotto che prende il nome appunto di Lucey. Il loro si può annoverare come un progetto di pura euforia Junk Shop Glam, ma con un sound potente che guarda ai grandissimi Slade, con un pizzico anche di pub rock grintoso alla primissimi AC/DC, con power pop, melodie power pop anche molto zuccherose che guardano anche a volte ai 2020 o anche ai scozzesi Teenage Fan Club, ma soprattutto con un cantato molto rauco che ti fa tornare alla mente Lemmy dei Motörhead o addirittura anche John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival. Ci ascoltiamo la traccia, perché questa retrospettiva conterrà contiene, anzi, contiene sia questi due, le tracce che componevano queste due cassette promo, che prendevano il nome appunto di Spring Promo, anzi Winter Promo 23 e Spring Promo 24, più anche una traccia nuova che ci ascoltiamo adesso, che Oblivion Monster, e ci ascoltiamo anche la bellissima There You Were, Alligator Song. Loro sono i grandissimi Lucy da New York City. Buon ascolto, kids.
6: This one goes out to Paul Carew, a barroom hero who is no longer with us.

Lusei, le due tracce che comporranno questa retrospettiva 23-25 di questa magnifica band da New York City. Il disco si chiamerà appunto Retrospective 23-25 per la Abbey Gang International e la TKO Records. Ragazzi, acciappatevi sto disco e coltivate il sound di questa band favolosa appunto da New York. E abbiamo avuto modo io e Zatto e chi era presente, i Kids, perché noi eravamo anche a organizzare il 1° maggio alla Casona a Ponticelli, perché tra le band che protagoniste del nostro 1° maggio alla Casona c'erano anche questi Thunder Bomber da Mantova, perché sono usciti con un nuovo album che prende il nome di Boys Alive ed esce per la Cheat Records e Total 13 Records, un disco venato di riff taglienti e sferraglianti, con atmosfere incendiarie e melodie dirompenti. Infatti emergono influenze sia britanniche ma anche americane, ma soprattutto australiane. Quindi si passa dai Replacements, Stones, MC5, arrivando anche a Helicopters, Social Distortion e Saints, ma anche c'è una sorta di influenza da parte del grandissimo Joe Jackson, in preda a spasmi garage punk. Il disco è stato aperto da ben 3 singoletti che compongono questo album veramente forte, ossia Starship 24 e Little Sadness Empty Hands. Questo è il nuovo dei Thunder Bomber, Boys Alive. Buon ascolto, Kids.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
8: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
7: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
9: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
10: Bella ragazzi, bentornati alla terza e ultima parte di If the Kids Are United. Ci eravamo lasciati con le tracce che hanno fatto da apripista al nuovo disco dei grandissimi Thunder Bomber da Mantova con il loro Garage Ossi Rock and Roll. Il disco si chiama Boys Alive e ci abbiamo ascoltato Starship 24 e Little Sadness di questo disco veramente incendiario, con melodie taglienti, ma come anche il disco tra quelli più attesi del panorama punk rock and roll europeo, c'era il disco degli Automatic Lovers, questa band di Madrid che l'anno scorso se ne sono usciti con un 7 pollici già sold out e introvabile, che prendeva il nome di Boston Brats, che avevamo messo anche l'anno scorso tra le novità dell'anno, che usciva per etichetta olandese della Wap Shoe Wap Records, e finalmente in questi giorni è uscito il loro primissimo album, che prende il nome di Wasting Time. Ragazzi, veramente un punk rock and roll bruciante e feroce, con un sound che è veramente pura ma pura energia, con voci sfrontate, chitarre graffianti, una sezione ritmica martellante, ma soprattutto un'attitudine da vendere. Ascoltiamo Wasting Time, la canzone singolo che dà anche il nome al disco, ma soprattutto ci ascoltiamo anche il primissimo singolo e lo rimettiamo un'altra volta, ossia Boston Bratz, per tutti i fan di Vibrators, New York Dolls e Slaughter and the Dogs, Automatic Lovers da Madrid. Buon ascolto, kids.

Ragazzi, avevo ragione, questo è il sound dirompente dei grandissimi Automatic Lovers da Madrid. Le due tracce erano Wasting Time, che dà il nome al disco appena uscito per la Wap Shoe Wap Records, e Boston Brats, che era il primissimo singolo datato 2025. Ragazzi, stay tuned, perché è una band veramente clamorosa. Clamorosa come sono i nostrani Horror Vacui, perché proprio in questi giorni è uscito il singolo che darà anche il nome al loro nuovissimo album attesissimo, che con ogni probabilità uscirà tra agosto e settembre di quest'anno. Horror Vacui, cari kids, è tra, forse tra la migliore, tra le migliori band del panorama post-punk dark wave d'Europa, e non solo. Questo è un singolo che un nuovo singolo che mancava dal loro ultimo album datato, se non erro, 2019-20. Si chiama Shadow Sanctuary ed è un pezzo che non delude le aspettative della band, o meglio dei fan, perché comunque le sonorità sono sempre sul post-punk wave, dark wave, però suonato e cantato veramente in modo eccezionale, veramente. Ascoltiamo questa traccia che è Shadow Sanctuary, Horror Vacui, da Bologna. Buon ascolto, kids.

Questo era il nuovo singolo degli Horror Vacui, Shadow Sanctuary, che darà anche il nome al nuovo album che uscirà tra agosto e settembre di quest'anno. Ragazzi, stay tuned, perché sarà un nuovo clamoroso ritorno di questa band post-punk, new wave, dark wave, tra le migliori del panorama rock alternativo, e non solo, sia europeo che mondiale. E chiudiamo questa puntata con un omaggio, un tributo, perché qualche giorno fa una brutta notizia per i fan del rock stradaiolo, perché ha lasciato il mondo dei vivi una figura apicale del rock.

ma soprattutto autore con la sua voce e con la sua chitarra di un real sound che nasceva dalle strade britanniche e veniva cantato a squarciagola nei peggiori pub degli Stand e delle Midlands e di tutto il Regno Unito. Il mondo del rock ha perso una vera grandissima leggenda di questo genere musicale. Ci ascoltiamo un pezzo di tributo al grandissimo Jesse Hector, ossia Shame, Shame, Shame, dei suoi grandissimi Hammersmith Gorillaz, In Loving Memory Of. Grazie Zatto. Hammersmith Gorillaz, ragazzi, In Loving Memory Of Jesse Hector. Buon ascolto, kids, e buon sabato. Ciao.

0: Coronavirus sono tutti in quarantena precauzionale nelle rispettive regioni di residenza. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su di loro. Erano a bordo dello stesso volo di una signora deceduta per aver contratto il virus. Secondo quanto riportato nella segnalazione ministeriale, il contatto con la vittima sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato. I recapiti dei quattro italiani, sottolinea una nota del Ministero, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza, cioè la Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Nel frattempo l'OMS ha confermato i 6 casi di antivirus sugli 8 sospetti, tra cui 3 decessi a bordo della nave che adesso sta facendo rotta verso la Spagna, dove arriverà domani mattina presto. Il virus non dovrebbe essere come un nuovo Covid perché il rischio di contagio è molto basso. Abbiamo chiesto al virologo Fabrizio Pregliasco in particolare in che cosa consiste ora la procedura a cui verranno sottoposti i 4 cittadini italiani a partire dalla sorveglianza attiva.
1: La sorveglianza attiva vuol dire contattare, come è già stato fatto, i cittadini, sottoporli a una attiva, diciamo, comunicazione per verificare nei giorni prossimi, purtroppo per un po' di tempo, perché sono 45 i giorni di incubazione massimi, anzi anche a volte un po' di più, di questa patologia, in modo da scoprire, ammesso mai che ci sia un avvenuto contagio e un'insorgenza di malattia, l'esecuzione di test di laboratorio che per fortuna per questo virus ci sono, e quindi io dico un'azione che non solo deve essere italiana, è bene che sia a livello italiano, ma che ci sia a livello internazionale, e non è il momento giusto purtroppo per questa capacità di comunicazione fra istituzioni, di tenere a bada questo problema che ad oggi io ritengo potrà essere controllato, anche se degli altri casi a mio avviso nei prossimi giorni purtroppo potranno emergere, ma in particolare tra i croceristi di quella famosa navigazione che è stato il clou di questo focolaio. Verranno eseguiti i test di laboratorio perché, come dico, c'è questa capacità oggi, che è un elemento importante che col Covid ad esempio all'inizio non c'era, una valutazione delle condizioni cliniche e un suggerimento ovviamente di non avere una vita comunitaria particolarmente intensa e a rischio rispetto a cose. Quindi una non quarantena obbligata, ma una responsabilizzazione rispetto a possibili ulteriori contatti.
0: Ci sono stati 6 morti sul lavoro nelle ultime 24 ore in Italia, 3 in Calabria, 3 a Chioggia, provincia di Venezia. Quelli di Chioggia erano braccianti che insieme ad altri 6 stavano andando in provincia di Rovigo per lavorare nei campi. Il minivan su cui viaggiavano si è ribaltato e finito in un canale. Abbiamo sentito Giosuè Mattei sulle condizioni dei braccianti in Veneto, Mattei che è segretario regionale della Fly CGL.
2: Questo incidente di stamattina ci ricorda tragicamente quello che è successo in provincia di Padova nel 2022, dove 3 braccianti stati Tringù sono stati vittime di un altro incidente, di uno schianto in strada. Le condizioni di questi lavoratori in Veneto sono drammatiche. Noi stimiamo che più di 6.000 lavoratori sono invisibili nelle campagne di raccolta, che sono vulnerabili e ricattabili a causa del combinato disposto della legge Bossi-Fini e dei decreti flussi, che incastrano questi lavori in una condizione di illegalità e quindi di sfruttamento e di ricattabilità. Adesso con l'avvio della stagione estiva si intensificano le attività di raccolta in tutto il Veneto e come ogni anno purtroppo assistiamo a questo tipo di situazioni che sono di condizioni di lavoro pesanti, orari di lavoro massacranti che poi generano anche stanchezza, condizioni fisiche estreme e anche talvolta incidenti sia in campo così come nella strada.
0: È stata vietata per la prima volta da molti anni la sfilata neofascista che si è tenuta a Parigi per molti anni il 9 di maggio.
3: Niente camicie nere quest'anno per le strade di Parigi. La adunata annuale dei militanti neofascisti per commemorare un camerata morto accidentalmente nel 1994 per sfuggire alla polizia è stata vietata dalla prefettura e il tribunale amministrativo ha confermato respingendo il ricorso presentato dagli organizzatori. Nella sentenza del tribunale di Parigi, come nell'ordinanza di divieto della prefettura, sono indicati i rischi per l'ordine pubblico. Nel clima di tensione politica tra militanti di estrema destra ed antifascisti, dopo la rissa a Calione qualche settimana fa ha portato alla morte del neofascista cantante Rank. Ma tanto la prefettura che il tribunale sottolineano anche come la marcia commemorativa dell'estrema destra abbia dato luogo in passato, in particolare l'anno scorso, a diverse flagranze di reato, come l'apologia del fascismo, l'incitazione all'odio, gli insulti omofobi o ancora gli slogan razzisti, senza contare

0: la diffusione e l'ostentazione di simboli nazisti. Detta altrimenti, si legge tra le righe, la prefettura di Parigi, su indicazione tutta politica del Ministero dell'Interno, vuole evitare le immagini scandalose e inquietanti, per non dire scabrose, dell'anno scorso, con un migliaio di neonazisti, teste rasate o incappucciate, in camicia nera e anfibi, che marciano con passo militare in fila per tre nel centro di Parigi, con tambure, bandiere hitleriane, cimeli d'epoca, scandendo slogan neofascisti. Immagini che hanno fatto il giro del mondo, suscitato sdegno e polemiche in una Francia in cui l'estrema destra nazionale identitaria è la prima forza elettorale ad un anno dalle elezioni presidenziali. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Aperta oggi al pubblico a Venezia la Biennale, 61esima esposizione internazionale d'arte dal titolo In Minor Keys di Coyo Cuo, ai Giardini e all'Arsenale fino al 22 novembre. Date le proteste di questi giorni che vi abbiamo raccontato, prende il via quella che è stata definita l'edizione della Discordia, il servizio di Tiziana Ricci.
2: La grande assente alla Biennale è la libertà. Con questo slogan decine di persone hanno manifestato anche oggi a Venezia, dal Ponte della Paglia in corteo ai Giardini, contro la partecipazione della Russia alla Biennale. Si sono esibiti artisti dissidenti, mentre davanti al padiglione russo, da oggi chiuso, è stato trasmesso l'allert che avvisa i bombardamenti per gli ucraini. L'iniziativa è stata di varie associazioni di area radicale. All'indomani delle proteste del corteo e dello sciopero in Biennale indetto da ANGA, l'Alleanza di Artisti contro il Genocidio, chiedevano l'immediata chiusura del padiglione di Israele. E ricordiamo anche l'incursione vivace e creativa delle Pussy Riot, femministe attiviste russe, a cui si sono unite le Femen ucraine, contro l'arte al servizio del regime russo. Insomma, più che un'inaugurazione, quella di oggi è stata un'apertura, data l'assenza del ministro Giuli e le missioni della giuria, che si sono rifiutate di considerare tra i possibili premiati i padiglioni di Russia e Israele. E il presidente Buttafuoco, caparbio nella sua scelta, ha deciso che saranno le preferenze dei visitatori ad attribuire leoni d'oro e d'argento. Tutto in nome, dice, della libertà dell'arte. Ci dovrebbe poi spiegare quale libertà hanno gli artisti, quelli finiti in carcere o uccisi in Russia. E a proposito di diritti calpestati, nessuna polemica si è registrata intorno ai padiglioni dell'America e della Cina.
1: È tutto per questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 22:30. Grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Uccia ragazzi, ridere voi!
3: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton e William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
4: Dammi il cingo.
5: Dammi il cingo.
6: Dammi il cingo.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il cingo.
7: La solidarietà dà senso all'umanità.

0: cresce.
1: Non ci credevi, non ci credevi. E diventa un pezzo importante.
2: Ho notato che anche alcuni pezzi di Gigi Alessio crescono.
1: Ma vai, come sei un idiota.
2: Perché partono solo voce, chitarra acustica e dopodiché c'è tutta l'orchestra. No, è un bel pezzo.
1: Già mi infastidisce che sei qui, capisci? È tornato il mio socio ed è, doveva essere bella,
2: cresce,
1: la cosa.
2: Cresce.
1: In realtà invece già non lo sopporto più. Sono passati 10 secondi dall'inizio della trasmissione.
2: Cioè, questa è sempre la sindrome Paul and John.
1: Non abbiamo
2: un Ringo che venga a dire: ragazzi, buoni, tranquilli, sistemo tutto io.
1: Non ce l'abbiamo. Dai, partenza col botto con Eclipse, cosa dici?
2: Una terra oscura che noi non possiamo capire qual è, e ve lo riveleremo in seguito.
1: Stonehenge.
2: Intanto questo è il programma operativo psichiatrico.

0: dobbiamo dare atto che dall'Australia no. Dall'Inghilterra no.
1: Galles, sicuramente Galles.
0: Verrebbe da dire Galles.
1: Neanche. Bah. Allora si parla di Scandinavia più su.
0: Scandinavia ci spinge bene con questo tipo di show.
1: Quindi no. sono scandinavi?
0: Invece no, sono semplicemente italiani, romagnoli.
1: Pensa.
0: Bravi. Infatti non vedo l'ora di poter agguantarli e metterci le mani addosso.
1: Anche perché.
0: Non ovviamente... nel senso di menarle.
1: No, certo. Però tu quando pensi alla Romagna, chiaramente pensi a qualcosa di oscuro, giusto?
0: No. è solare, però hanno avuto comunque dei gran bei club, tantissima musica che è girato lì. Ricordiamoci che sia io che te abbiamo visto alcuni dei gruppi più importanti della nostra vita proprio a Rimini, al Velvet, per Velvet. Dire per cui
1: sì, è stato un momento che bel momento.
0: E poi c'è anche il Bronson lì vicino a Maria, è stato un altro posto dove abbiamo visto della roba ottima, per cui la Romagna negli ultimi anni si è fatta avanti ed è riuscita a sfornare anche proprio per il substrato musicale dei gruppi del genere. Coda Clips, ognuno proveniente da una formazione musicale diversa, chi arriva dalla psichedelia, queste sono le info che leggiamo.
1: No, vabbè, sul web. Poi chi si percepisce, stoner, si percepisce.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, perché hanno, come dire, un tiro, come si suol dire, come dite voi giovani, un bel tiro chitarristico, chiaramente di stampo shoegaze, ma di new shoegaze. Dunque, muro di suono ancora più intenso, però armonie comunque mai nascoste. Insomma, a me piace tantissimo.
1: No, buoni,
0: questa
1: buoni.
0: Nuova andata piace di più perché
1: Italian più... gaze.
0: Italo gaze.
1: Perché... da non confondere con Italo disco, che è importante, questa cosa.
0: Insomma, ha fatto. Beh, Italo disco da quanto tempo esiste? Ormai da 40
1: disco,
0: anni.
1: Io facevo l'associazione al meraviglioso gruppo di Stash, come si chiama pure?
0: I due cantautori, dici, dai? No.
1: Ma no, chi? Dai, come si chiamano quel gruppo che cantava Italo disco, dai?
0: Non me lo ricordo.
1: Ma neanche io me lo ricordo.
0: Non me lo ricordo. No,
1: la cosa triste è che sono famosissimi e noi non stiamo facendo finta, non ce lo ricordiamo proprio.
0: Anche perché se uno lancia un aneddoto dovrebbe perlomeno avere
1: ma è venuto così.
0: Tutti gli elementi per
1: allora io ho fatto la mia solita battuta per in qualche modo demolire la il tuo discorso, peraltro
0: serioso.
1: Sempre serioso.
0: Ah, ok.
1: Però effettivamente non avevo. Dai, dopo ci arriviamo, dai. Andiamo avanti con.
0: Vuoi promettere uno special sull'Italo disco?
1: No.
0: Ci sono comunque delle cose buone.
1: Italo disco buono, attenzione. No, ma Italo disco è una cosa. Questo gruppo qua. Dai, ma che il cantante si chiama Stash, ma è di Caserta, dai, è napoletano. Come si chiamano?
0: Aspetta.
1: The Colors.
0: Ah, quelli là?
1: Ah, sì.
0: Quello è Italo disco?
1: Italo disco è la canzone loro.
0: Ah.
1: La loro cosa.
0: Non li ho mai ascoltati The Colors. Ti giuro che non li ho mai ascoltati.
1: Gravissimo.
0: Non lo so.
1: Dai, andiamo a
0: cercare. Buono. No, non lo so, ti giuro che non lo so.
1: Ti metto le mani addosso.
0: Dai, andiamo avanti. Una volta che dico una cosa seria, vabbè. Rimaniamo fra le brume dello shoegaze, sì, ma stavolta ci spostiamo a Filadelfia.
1: Loro
0: negli
1: sono
0: Stati Uniti. The Argentine's Body of Water, stavolta mi sono esercitato tanto.

0: Beh, che bel finale, eh?
1: Bellissimo. Quello che colpisce in questa band è il fatto che, oltre ad avere questa sonorità shoegaze, riprendono quell'attacco chiuso, aperto delle chitarre anni 90.
0: Dove c'è l'esplosione che io amo.
1: Dove c'è. Ah, è vero che ami le esplosioni. Se ti piacciono così tanto le esplosioni, ma vai su. Che ne so, vai su.
0: Dove vado? Vado, sentiamo questa
1: su
0: gag.
1: Su Mercurio, non lo so, boom, boom.
0: Perché? Perché?
1: È così.
0: Perché se ci sono delle esplosioni su Mercurio.
1: Beh, insomma, c'è un bel calore intenso, devo dire.
0: Ok.
1: Oppure vuoi un'altra gag? Se ti piace un'esplosione.
0: Questa mi è piaciuta.
1: È Napoli a Capodanno. Ne vuoi un'altra ancora più truce?
0: Sei tu che mi hai raccontato che. Perché tu hai vissuto a Napoli qualche
1: anno. E me la rido da solo, guarda. Me la rido stupidamente da solo.
0: Vabbè, guarda che è la cosa più importante.
1: Ridere di
0: se tu fai una battuta. No, se tu fai una battuta e ridi, vuol dire che comunque già hai fatto.
1: Hai fatto felice te stesso.
0: Certo, ma se tu che devi ridere. No, mi raccontavi che hai vissuto. Tra l'altro, sì, dovremmo parlare anche della band. Però
1: dovremmo parlare della
0: c'era
1: band.
0: C'era questo aneddoto che mi era
1: sì,
0: piaciuto.
1: Allora, come. Dovete sapere che lui racconta sempre gli stessi aneddoti. Anch'io c'ho. Anch'io purtroppo da persona ormai completamente andata ho quei 4-5 aneddoti che ritiro sempre fuori.
0: Te li giochi sempre.
1: Esatto.
0: Che funzionano.
1: Esatto. Quando qualcuno mi parla del Capodanno o di Napoli io ho questo aneddoto qui. Capodanno.
0: Vai raccontalo tu perché è giusto, l'hai vissuto tu sulla tua pelle.
1: Capodanno a Napoli, primo Capodanno
0: con
1: a Napoli.
0: Un po' di verde però.
1: Primo Capodanno a Napoli, eravamo tutti frizzanti.
0: Sì.
1: Ok. E io frizzantissimo, no? Dopo questa interminabile cena, no?
0: Sì.
1: Ho detto, ah, per una volta tanto si è finito prima di mezzanotte, si doveva andare a ballare. E io proprio convinto mi alzo, metto la giacca e dico, beh, andiamo. E tutti quanti mi guardano e fanno, ma dove vai? andiamo a ballare, no? Ma no. Tu sei pazzo.
0: Raccontassi proprio che ti hanno preso,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: la
1: preso
0: collotto,
1: per la giacca. Fa, tu non hai capito che a Napoli cosa succede a Capodanno? E che succede? Sparano i fuochi d'artificio. Un'ora dopo avevo capito, sparavano una miriade di fuochi d'artificio, ma sparavano all'altezza d'uomo alcune addirittura.
0: No, poi lanciavano dalle finestre un po',
1: sì,
0: di tutto,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: dai,
1: cioè,
0: batter, ai.
1: La polizia municipale naturalmente non doveva neanche dirlo, ma tu da mezzanotte a l'una non dovevi assolutamente uscire perché era come, cioè, rischiare letteralmente la vita.
0: Certo.
1: Io lo pensa che in Molise i capodanni che facevo, cioè, finivo di cenare alle 9:30, scoglionatissimo, andavo a ballare alla festa organizzata nel paese, ok, wow. E certe volte io all'1:30, 2 già me ne tornavo a casa perché mi ero stramega rotto le scatole.
0: Ma la musica facevano?
1: Orrenda,
0: sì,
1: sì, sì.
0: Ma c'eravate, cioè, tutti giovani,
1: tutti,
0: diciamo,
1: giovani
0: del tuo paese,
1: paesotto,
0: andavano,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: dai,
1: sì.
0: Alla fine
1: non potevi sperare in...
0: si stava tra amici quantomeno, no?
1: Sì, però
0: ho passato gli ultimi dell'anno veramente brutti, perché questa
1: ah, sì?
0: Sì,
1: tipo?
0: Ma tipo, allora, uno, mi ricordo che ho avuto mal di stomaco, mal di pancia, e sono dovuto tornare a casa tipo 00:30.
1: È stato lo scorso. Sto stiamo dando che sei andato via di colpo.
0: No, dai, adesso, a parte gli scherzi, alcuni, sai, quando c'hai comunque la come dire, la forzatura che ti devi divertire per forza, perché sennò che Capodanno è, spesso poi è un'arma a doppio taglio.
1: Allora, dai, dilunghiamoci un attimo. Da quando conosco questo ragazzo,
0: sì,
1: ho passato forse una decina di anni in cui il Capodanno era, si mangiava tutti assieme a casa di qualcuno di noi e poi si andava all'Estragon. Era sempre così, c'è,
0: sì,
1: stato,
0: sì,
1: ma è durato tantissimo, andavamo ogni anno all'Estragon. E inevitabilmente, non, con qualsiasi partner tu fossi, finivi sempre per litigare.
0: Ma basta, non è vera questa cosa.
1: Era a 00:30, 1, tu finivi per litigare. Ed era... Sì, ti giuro, è vero.
0: Questa la riprendiamo perché non è vera. È una forzatura tua questa.
1: È una forzatura.
0: Stai alterando la realtà.
1: Poi racconto gli altri capodanni anche.
0: The Interrogator.

0: Allora, è totalmente fuori dai nostri canoni, Paranoid Style, no?
1: Allora, è partito un pezzo.
0: No, l'avevo selezionato io, è vero, perché avevo letto le recensioni che ne parlavano benissimo. Però sai come sono i recensori, a volte ti propinano delle cose. E io la notte ti avevo girato fra le varie novità da ascoltare e da mettere, però non l'avevo riascoltato e selezionato. Il che è bellissimo se tu sei un cowboy che sta a Nashville.
1: Devo raccontare la scena.
0: È alternative country, dai.
1: È partito il pezzo, effettivamente. No, ci siamo tolti le cuffie, abbiamo cominciato a parlare un po' così del più e del meno. Poi a un certo punto tu ti sei messo la cuffia e hai guardato e hai detto: ma abbiamo messo su un pezzo rock and roll. Questo per dire il mestiere anche, no?
0: Che certo, un mestiere incredibile. Non abbiamo fatto neanche la preselezione dei pezzi. Conoscevamo i primi due sì, e questo già ho perso terreno. Il prossimo lo conosco, ma non conosco tutto quello che abbiamo messo, per cui stiamo andando veramente alla cieca, brutale. Però vabbè, dai.
1: No, vabbè, però dai, ci stiamo divertendo, quindi spero che questa cosa si percepisca anche a voi, gentilissimi radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Ok.
1: Tra giù l'altapparello si vede più niente in studio.
0: Siamo rovinati.
1: Vabbè, dai, andiamo avanti con la nostra scaletta che è, come sempre,
0: gestita. Allora, questa volta è sotto controllo.
1: Corin
0: è una band che noi adoriamo, le abbiamo messi più volte, sono venuti anche a Bologna Freak Out.
1: Verissimo, verissimo.
0: Ah, che band.
1: Vai.
0: Bravi. Davvero bravi. Dagli Stati Uniti.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
4: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
3: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
5: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Il pezzo, diciamo, ha avuto il suo finale, come sempre noi stavamo parlando per i cavoli nostri, giusto? E non ci siamo accorti che è il vero della diretta, no?
1: Te lo dici tu, fai partire il prossimo pezzo, va. Diretto.
0: No.
1: Sì.
0: No, volevo parlare dei Basement un minimo.
1: Ah, hai notizie?
0: Non recenti, tu?
1: Neanche.
0: Dai, un gruppo che esiste da parecchio tempo, no?
1: Non lo so. non sono preparato.
0: Vabbè, no, si stava in realtà parlando di un concerto che ci sarà stasera, quindi eravamo tutti contenti, in fibrillazione per andarlo a vedere, quindi
1: manda un pezzo, va.
0: Va bene, dai, ci andiamo a sentire Mamma.
1: Sì, ok.
0: Medicine. Bye.

0: Mamma, allora ti volevo fare una domanda prima che tu inizi con basta con questi sguardi che mi spaventano sempre. Potete sapere che voi non potete vedere, peccato che non ci sia una, no, la videocamera.
1: Ah, tu dici prima che tu possa iniziare a parlare di mamma, perché avevo
0: quello perché dicevo, siccome io volevo, tra gli special che abbiamo più volte buttato sul piatto, mai realizzati ovviamente, ce n'era uno con delle band femminili, no?
1: Sì.
0: E stavo ragionando sul fatto che negli anni Ottanta, cioè un anno in cui veramente io la musica, anche adesso ammetto, però c'è stato un buco per me, negli anni Ottanta ascoltavo tantissima musica e non erano tantissime le band femminili, no? Ci togli le Bengals, ci togli, che so, le Bananarama, faccio per dire.
1: Beh, no, ce n'erano. Adesso ce ne sono molte
0: di più,
1: molte
0: di più, tra le quali appunto il Momma.
1: Allora, perché come si spiega il fenomeno? Perché finalmente le ragazze si sono potute emancipare un po' di più.
0: Sì.
1: E una volta invece era concesso solo, che discorso patriarcale, al figlio maschio di avere la band nel garage.
0: Come sono,
1: però
0: pure,
1: era così.
0: Pacchiano.
1: Pacchiano, esatto. No, penso che sia realmente quello il motivo. Cioè, magari è come dire, c'erano meno calciatrici una volta, adesso ce ne sono di più perché finalmente, mi sembra giusto, Pacchiano come dici tu, ma io sono un progressista, te invece sei un po' più
0: trampiano,
1: non ami tanto la parità, invece dico le ragazze si sono messe a suonare di più, non solo come lead singer, come cantante, proprio facendo le band e trovandosi fra di loro più che nel passato, questo sì, però una volta ce n'erano di band,
0: ma io
1: tantissime
0: ti
1: band.
0: Dico che me ne ricordo pochissime. Vabbè, c'erano.
1: Io non le ascoltavi?
0: Ma no, ma in realtà non è vero, perché comunque ascoltavo. C'erano quelle band tipo le Heart, dove non erano solo donne,

0: Anche dei maschi, le, come si chiamano quelle di propaganda?
1: Beh, le Ronettes erano tutte femminili, però.
0: Sì, ma Ronettes si va indietro di qualche anno, è vero, vero.
1: È vero. Dove sono dei momenti precisi. A un certo punto anche la ragazza inizia a suonare.
0: Devono ringraziare tutte le Spice Girls. Sono state loro che hanno iniziato.
1: Ma è una girl band, non sono una band. Non suonano le Spice Girls.
0: Non suonano le Spice Girls.
1: Ma no, ballano no. E basta.
0: Vabbè, intanto.
1: Hai detto un'ennesima fesseria in diretta davanti a milioni di radioascoltatori.
0: Trilioni.
1: Ti rendi conto?
0: Beh, hanno. Comunque è stata la prima band solo femminile che ha avuto un certo tipo di importanza, no? Vabbè, no, in realtà.
1: Un'altra
0: anche
1: fesseria in sì. diretta davanti a milioni di telespettatori.
0: No, non sono state così importanti le.
1: Ma no, le Supremes non sono state una band di sole
0: donne.
1: Ho capito,
0: donne che ma cantavano. Tu cioè, allora parliamo, non so, di un gruppo.
1: E poi vuoi mettere
0: della
1: le Supremes? Ma no, preistoria, se stiamo parlando degli anni 50.
0: Supremes, Motown, ovviamente. Non scrivono loro le canzoni.
1: Mi
0: però
1: piace contraddirti in diretta, proprio mi dà un gusto. È l'unico motivo per cui vengo a fare questa trasmissione, poterti contraddire in diretta. Comunque sì, ci sono più belle
0: gran risate amarissime.
1: Cosa ci passi adesso?
0: I worse. Come è venuta?

0: Si passa veramente da un genere all'altro in questa trasmissione.
1: Però il momento in cui c'era...
0: Con dei volumi incredibili, sparatissimi.
1: Il momento del rock and roll è quello che ho preferito.
0: È quello che hai preferito? Aspetta, rock and roll di tipo rurale, aveva molti elementi country and roll.
1: Mi ricordava un po' anche i famosi King and the Cadillacs, te li ricordi?
0: Erano così?
1: No,
0: io li vedevo
1: no,
0: più...
1: Era più rock and roll alla grease, quel genere lì, capito?
0: Ah, più 50s allora?
1: Sì. Sì,
0: più era B52.
1: Ma B52 non è rock and roll, dai.
0: A volte fanno del rock and roll, ma non rock and roll come lo intendi tu, non con, sai, con gli accordi in ottava 1, 2, 3, 4. Ok, che tu intendi quello come rock and roll.
1: No, no, il rock and roll che intendo io è quello un po' la Happy Days, dai.
0: Sì.
1: I pezzi che si sentono nel jukebox quando i ragazzi sono al pub che stanno mangiando l'hamburger.
0: Il classico rock and roll.
1: Sì, classico.
0: Quello che deve tutto a sua maestà assoluta Jerry Lewis. No, non riesco a pronunciare.
1: Quindi più di Elvis.
0: O Chuck Berry. Però Chuck Berry è un. No, beh. Ecco qua, mi sta facendo l'altra gaffe in diretta.
1: Te l'ho aperta, invece no, te l'ho voluta proprio aprire perché voglio che questo discorso qua lo sviluppi.
0: Te l'ho aperta, ma hai aperto la macchina l'altra volta per tirarmi via l'autoradio. Questo sì, allora, no,
1: si sente anche male.
0: Vabbè, che lascio quella muletto per voi. Per voi. Non esistono più le radio.
1: Dicevi. Via. Non divagare, finisci il discorso.
0: Dici che divaghiamo?
1: Sì, un po' sì. Perché Elvis no, mentre Jerry Lewis sì?
0: Scusa se rido.
1: No.
0: Perché mi vengono sempre in mente i due comici che amiamo tantissimo. Che quando ce n'è uno che parla e dunque si perde nelle divagazioni.
1: Sì,
0: divagazione, termine che sta ad indicare.
1: No, perché adesso c'è Earth Google.
0: Sì, esatto. È fantastico. No, ma sì, beh, cerca di restare sull'argomento. Parlavamo
1: sì,
0: di del rock and roll.
1: Con gli ACDC erano arrivati.
0: Sì, esatto. Proprio quella scena.
1: Sì,
0: da
1: sì.
0: Paura. E comunque, allora,
1: Elvis.
0: Non è chiaramente abbiamo Jerry Lewis, Chuck Berry, abbiamo due o tre personaggi che sono
1: più rock and roll
0: che sono alla base. Elvis cavalca quel momento e arriva perfettamente, però Elvis ha fatto musica leggera, ha fatto del country, è stato solo il primo Elvis, ma non è il creatore, attenzione.
1: Sì, sì,
0: siete voi trampiani che volete che un bianco bello come Elvis sia il creatore.
1: Bello era bello,
0: cacchio, era fantastico, un grande attore. Poi se pensiamo che tutti i musicarelli italiani in realtà poi sono perché erano lì che guardavano Elvis che era anche...
1: Stiamo parlando per caso di Bobby Soul e Little Tony, che teremo una testata. Non azzardarti a sminuirmi i grandi rock and roll.
0: Allora, vabbè, il più grande attore musicista italiano di quegli anni era Morandi, chiaramente, no?
1: Ma cosa c'entra con rock and roll?
0: Non Morandi? C'entra niente.
1: Questo
0: con
1: è Morandi.
0: Io ti sto parlando. Era i musicarelli, cioè quelli, i cantanti che facevano soprattutto dei film.
1: Sì, ma cosa c'entra il musicarello?
0: Ti sto dicendo che Elvis
1: era
0: la parte. Era la parte
1: ho capito.
0: Più mainstream del rock and roll.
1: Sì.
0: Chuck Berry era qualcosa di molto più sanguigno in terra.
1: Sì,
0: e infatti il tuo
1: Elvis ha fatto della roba, però
0: buona.
1: No, non
0: e, no, non scherziamo. Il tuo idolo, cioè Keith Richard, sai che l'idolo di Keith Richard non è Elvis, è Chuck Berry.
1: Sì, no, ma Chuck Berry è menzionato da tutti. Quelli che fanno rock and roll o che devono qualcosa al rock and roll.
0: Ma poi c'è, era quel rock and roll convenzionale, quello proprio classico, come dici tu, da sigla di Happy Days. Quello è proprio il rock and roll inteso in quella maniera.
1: Sì, sì, sì. Vero,
0: Elvis evolve le cose praticamente.
1: Eh sì, poi sai, chiaramente ci mette anche l'immagine.
0: Che belle queste chiacchierate senza senso che durano 25 minuti.
1: Beh, sai,
0: secondo me è l'essenza del.
1: Abbiamo pochissimo tempo per salutare i nostri gentilissimi radioascoltatori perché la trasmissione finisce qui. Quindi saluta.
0: Saluto le gentilissime radioascoltatrici.
1: Ci salutiamo con gli Slow Crush, appuntamento prossimo sabato, sempre la radio che ascoltate, cioè Radio Città Fucico, il programma operativo psichiatrico.
0: Certo.

0: ci posso credere.
1: Merda, è senza ali.
0: Ci sono. Tu vuoi morire, suicidarti?
2: Voglio solo parlare con lui.
0: Se vuoi entrare, c'è un unico modo. Devi camminare sul mio cadavere.
2: Con piacere.

0: La Neo Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: capi! Devi tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La Neo Wave sono io con Massimo Siddi.

0: Che musica senti?
1: John Baez, Tony Mitchell,
2: Wings, Bachman Turner Overdrive,
1: Spandau Ballet, Soft Cell,
2: Shine da Khan.
0: Ciao, è qui l'audizione.
2: Led Zeppelin,
0: Billy and the Bollocks,
1: You Do It.

0: Ehi, ehi, una chiamata.
1: Cosa?
0: Operatore. È Seraph.
2: Ho un messaggio dell'oracolo. Dovete venire con urgenza.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Hi. Hi. My name is Alice. Come with me into the hitbox.
0: La Neo Wave sono io con Massimo.

0: Giù.
1: No, non è lei. Il Biancomiglio ci ha portato la Alice sbagliata.
2: Alice sbagliata?
3: È assolutamente Alice. Sei assolutamente Alice, ti riconoscerei tra mille.

Io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Che l'ignoranza è un bene.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
4: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente, vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia in Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia in Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.

0: sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
1: Dammi il cinque.
2: Dammi il cinque.
3: Dammi il cinque.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
5: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.

0: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujiko state per ascoltare The Boogeyman. Musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax. Ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.
1: The Boogeyman. Questa sera il primo set facciamolo con musiche di ieri, sempre cose poco suonate da riscoprire insieme. Parto con Ohio Players, Ball Walking, 1981. Poi la Fatback Band con la loro Rock Into the Beat, Elite, Rock the House. Il titolo tira verso un altro periodo, ma vi assicuro che siamo nel funk. Laytona Ali, nome stranissimo, per la versione di Ali Shuffle, la loro personale versione. Poi South Road Connection, Just a Little Bit of Funk, quindi invitati a seguire il funk. Camillo, Stand Up, William Stuckey con Razorbackers, i Miami con Strange, Harris and Orr, Spread Love, e chiudo con Slick Super Chick da Kool & The Gang.

Beh, secondo set che ho pensato di dedicare a certe tracce che ho conservato, che ho inserito nel genere, diciamo, afro. Può essere qualcosa che tende al funk o anche al solo, a certe cose più moderne. Parto con Anthony Joseph and the Spasm Band, Vero, e poi, vabbè, Fela Kuti, conoscono tutti. Upside Down, un edit, poi Milton, Mystic Loop, e poi Kozazana Daughter per Udla Ngami, Jocelyn Mocha, Mystic Baladi, e poi Bande Gamboa per Te di Bissilon, e poi Bomba e Stereo, Se a Cavo. Chiudo con Kikate Morotoli per loro Stopping is not an option, remixato da James Nile, perciò qui andiamo un po' sulle cose afro house. Spero che vi piaccia. A dopo.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
3: The Boogeyman with Cesare Cera.
4: Parte il terzo set con super classico, però in una versione disco non troppo facilmente reperibile. Isaac Hayes, Theme from Shaft, e poi Standards of Living, Cut Up, la Love Limited Orchestra, My Sweet Summer Suite, momento un po' happy disco, diciamo. Crown is a Fair, la loro Super Road, però la strumentale. Peer the Queen, Jungle Walk, Rodina, Good People, e poi Phil Faulkner, Aphrodisia, l'Extended Mix. Crown is a Fair, You Can't Bend My Super Road. Eh sì, mi piacciono molto, si nota? Wood, Brass and Steel per Fancanova, rieditata da Kenny Dope, Stratospheric Band, Nowhere, e poi Boris Gardner, Ghetto Funk, e chiudo con Ice, Lafayette, Afro Rock Band, la loro Zecca dei Zubi. Si nota che ho particolare predilezione per questa musica, specialmente strumentale, che andrebbe benissimo in tante colonne sonore di polizieschi o cose di questo tipo. Sì, si chiama comunemente Blaxploitation, ma oggi non più, perciò cose di ieri e di oggi che spero vi piacciono. State lì a fra poco per il quarto set di stanotte.

0: The Boogeyman.
1: Quarto ultimo set, quello che ci porta in modo molto mellow alla notte. Atlantic Star, la spettacolare You. Poi Spanky Wilson, Speciality of the House. Ronnie Lowes, Friends and Strangers. E poi Donny Hathaway, Love, Love, Love. SOS Band, Are You Ready? Richard Evans, Round Midnight.

Matthew Joseph, bellissima versione di Let's Stay Together da Old Green, Mike Harper con Lay Tommy Baby e poi High Society, I Can't Believe. Buon ascolto, stiamo

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.